Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo.

0: Anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia, libera come noi. Top 20.
1: Like an empty fire, like your desire.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 6 e anche oggi.

0: Oggi si ripete il miracolo, il miracolo radiofonico, purtroppo.
1: Un po' troppo.
0: Il miracolo radiofonico, un filo troppo. Vabbè, sì. Allora ritorna il Rock Morning Daily, la Fra e Tobia, fino alle 10 siamo un po' più modesti, ma sai, il caldo sta creando dei deliri in giro per il mondo e quindi anche per noi comunque è questo miracolo radiofonico. Oggi Mar 23 giugno.
1: Mar 23 giugno. È brutto. Siamo alla Fra e Tobia con voi fino alle 10. Tra poco arriva l'appuntamento con l'Inionzita nel nostro Japan Time. Aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. Basta dire Inionzita è una stupidata da pochi secondi. 366-663-4466.

0: alle 6.05 su Radio Frecce. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal in Canada. Un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia. Le autorità sospettano un attacco di matrice antisemita e parlano di possibile imboscata. Gli investigatori stanno esaminando un manifesto di oltre 100 pagine attribuito all'aggressore.
1: Dopo poco due anni di governo, il premier britannico Starmer si è dimesso. Il passo indietro era atteso poiché il primo ministro aveva perso da tempo l'appoggio del suo partito, il Labour, e il consenso popolare. L'uscita di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
0: L'Iran rivendica il controllo dello stretto di Hormuz e avverte che la gestione del passaggio strategico non sarà più la stessa dopo la guerra. Intanto arrivano segnali di distensione tra Washington e Teheran. Dopo i colloqui in Svizzera, il vicepresidente americano Vance annuncia il via libera iraniano al ritorno degli ispettori della IEA.
1: Nuovo affondo del presidente americano Trump contro l'Italia e gli alleati della NATO. Il capo della Casa Bianca si è detto deluso per il mancato sostegno sull'Iran e ha evocato perfino l'ipotesi di un disimpegno dalla NATO.
0: La cronaca italiana: a Milano un vigile è morto inseguendo in moto un SUV che non si era fermato all'alto. L'agente di polizia locale avrebbe perso il controllo del mezzo, ma non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
1: Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. Il piccolo alla guida di una mini moto si è scontrato con un'autovettura lungo la provinciale che collega i due comuni. Indossava il casco, ma l'impatto lo ha sbalzato a diversi metri.
0: Il caso delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Dopo il ritrovamento delle due ragazzine nella casa di una zia a Formia, sono stati arrestati la madre, il compagno e il nonno, accusati per aver organizzato il sequestro.
1: E siamo ai mondiali di calcio. Argentina-Austria è finita 2-0 con la doppietta di Messi. La Francia batte l'Iraq 3-0 dopo che la gara era stata sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata due ore dopo. Norvegia-Senegal 3-2, in corso invece Giordania-Algeria.
0: E Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC, subentrando a Gabriele Gravina. È tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola nelle ore pomeridiane e la possibilità di qualche fenomeno in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe del versante tirrenico. Clima molto caldo ed estivo, caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Getting Started, Sam Fender su Radio Freccia alle 6:10 di questo martedì 23 giugno 2026, già caldissimo, quantomeno qui dalle nostre parti. Tra poco il giro di temperature insieme a voi, prima però
1: Nihonjitan,
2: che è quel momento che ci permette di andare in Giappone per vedere cosa hanno inventato. Hai appena accennato alla questione caldo, sì, e quindi le temperature altissime, nervosismi, sì, eccetera, nervosismi dettati anche da quel fenomeno che esiste anche in Giappone, ossia le zanzare.
1: Hayoreza.
2: E hai risolto tutto.
1: Hayoreza.
2: Sì, sì, cos'è? Sì, sono dei cannoni laser per eliminare le zanzare.
0: E vabbè, adesso il cannone laser.
2: E il cannone laser.
0: Vedi che siamo arrabbiati, però
2: sì,
0: insomma.
2: Sì, sì. Si posizionano nei giardini, sono dei marchingegni robotici, ovviamente, che hanno l'eliminazione mirata.
0: E però
2: il sistema calcola la distanza, la posizione, la dimensione della zanzara, sì, perché evidentemente in Giappone sono abbastanza enormi, in pochi millisecondi, e spara un impulso laser, sì, per neutralizzare in volo la zanzara. Non usa pesticidi o chissà robe strane, è proprio un laser.
0: Dimmi che è innocua per l'uomo, perché se sbagli mira.
2: Allora, è valida.
0: Puoi incenerire una parte a caso, no, del corpo.
2: Nel senso, sì, che il sistema è talmente preciso, sì, che ha dei sensori che si disattivano immediatamente alla presenza di umani o di animali domestici.
0: Ok, questa è già una rassicurazione importante.
2: Non c'è scritto le suocere, ad esempio, però comunque.
0: Però fa parte del genere umano.
2: Però fa parte del genere
0: umano. Basta con queste suocere.
2: Non è colpa mia, se anche in Giappone c'è questo fenomeno delle suocere. Sì. E quindi puoi disattivare proprio per evitare che passi il gatto domestico e lo secca, ok? Che un attimo, secondo me. Il laser può avere anche dei colori differenti a seconda, sì, insomma, fa pandan col giardino, con la casa, o sono verdi oppure sono azzurri, però hanno una precisione tale che le zanzare non hanno più speranza.
0: Quanto costa?
2: Abbastanza, perché siamo sui 250 euro.
0: È un po' troppo, però.
1: Hayoreza.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
4: Radio Freccia. Walk time.
5: 6:18, papà. Oh. Assonnato e accaldatissimo del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily di Radio Freccia. Ciao a tutti, siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10. Qui Cologno Monzese, provincia di Milano, ma tutto l'Interland milanese, compresa la città. 27 gradi in questo momento.
6: Accettabilissimo alle 6:18, no?
5: No, ma io sono uscita alle 5, ce n'erano già questi 27 gradi, belli freschi.
6: Sì.
5: Voi contro chi lottate stamattina?
6: Lo stiamo per scoprire. 366-663-4466, immaginiamo un po' come ieri, anche come nei giorni scorsi, la questione caldo, e l'affronteremo insieme a voi. Sventagliamoci insieme.
5: Posso fare un piccolo annuncio?
6: Prego.
5: Per gli abitué della rubrica, mandate un messaggio solo e non 600. Grazie. Sono i Gorillaz, questa è Clint Eastwood, Rock Morning.

0: Li abbiamo conosciuti così.
1: Il capolavoro assoluto dei Gorillaz, ci sono sempre reel che girano sull'intro di questo pezzo quando attaccano a suonarlo live. Sì, già quando inizia con quell'organetto a bocca di Damon Albarn, e poi nelle località dove vanno, nelle città dove vanno, c'è sempre il rapper di punta che fa ovviamente questo pezzo. Ho visto anche Jay-Z fare... mostruo, pazzesco, bellissimo. Hanno creato una cosa incredibile, ma torniamo ai giorni nostri, sì. Torniamo comunque a questo maledetto caldo che un po' conquista il momento del contro chi e contro cosa state combattendo. Como, 24 gradi, sì. Si combatte contro il prezzo alto del cannone laser antizanzare. Uno sconticino, per favore, 2,50. Uno sconticino perché è stanco Giancarlo di dar del sangue ai seguaci di Dracula. Oh, che
0: comunque... Sai chi fa? Si fa... Se sì. Fa anche rumori.
1: No, a quanto pare è senza rumore. Però ovviamente ci sono questi flash nella notte che ovviamente fulminano le zanzare. E sono ritornate di moda, a proposito di zanzare, le racchette, quelle con,
0: certo,
1: le scosse.
0: Però quello lì dal China, 4 euro
1: sì,
0: la
1: compri. Sì, però fa sempre
0: di batterie.
1: Sì, fa impressione perché la racchetta è ultramoderna, ma il finale è sempre quello.
0: Perché non è tornato di moda il tennis.
1: Esatto, e anche il padel va tantissimo, quindi perché no? Ma pensate che il caldo sia ovunque? No.
2: Buongiorno sfrecciati. Guardate, sembrerà strano, ma io combatto contro la nebbia stamattina.
0: Ma dove?
1: Fernando, dove?
0: Diteci, cioè... sempre di dove siete.
1: Ecco, anche perché veniamo lì.
0: Dobbiamo capire.
1: Se non c'è caldo.
0: Nebbia è sinonimo anche di umidità.
1: Quindi più zanzare, dici.
0: Certo.
1: Ah, lì cannoni laser.
0: zum.
1: Sonia, Friuli, si inizia a combattere col caldo. Già uscita l'ordinanza di sospendere i lavori nel pomeriggio.
0: E questo è importante.
1: Infatti oggi dalle 6 alle 13, e questo al momento l'ordinanza, quindi è mattutina, anche se dovrò restare di più quando serve, ma comunque che casino essere già alle 6 del lavoro, mi sono alzata alle 5:30 e poi arriva questa ordinanza.
0: Questo è importante soprattutto per le persone che lavorano all'aperto.
1: Esatto.
0: Per cui è importante, rispettateli questi orari perché ne vale veramente della vostra salute. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? 366 663 4466, già partiti signori, i Green Day.

0: tutti a Polla, in provincia di Salerno. Lì c'è la nebbia, tutti a Polla.
1: Oh. Scusa, perché dobbiamo andare a prenderci la nebbia a Polla?
0: Non lo so, tanto per staccare un po' dal caldo. No, pensavo.
1: Si vede una mazza poi. Insomma.
0: Vorrei spingerti a dire come si chiamano gli abitanti di Polla.
1: Potete cimentarvi voi.
0: Buongiorno Fra e buongiorno Tobia. Sono Cristian. Stamattina combatto contro il mio caro tendine d'Achille che si è rotto.
1: Aia.
0: E tra un'ora sarò operato. Un saluto all'ospedale.
1: E allora,
0: ovviamente
1: in bocca al lupo, per
0: al
1: l'intervento.
0: Lupo.
1: Facci sapere com'è andato.
0: Penso che comunque oramai sia, non dico operazione di routine, però abbastanza tranquillo. Non preoccuparti. Perché d'Achille?
1: Non lo so, chiedi troppo. Io sapevo del tallone, del tendine, nel tendine no,
0: esatto,
1: il tallone d'Achille mitologico.
0: Il famoso, il punto debole delle persone.
1: Esatto,
0: no?
1: Ma il tendine mi sfugge.
0: Non sei laureata in medicina?
1: No, purtroppo no, ho fatto altro tipo di studio.
0: Pensavo, buongiorno.
2: Buongiorno speciale Massimo di Roma. Ciao. Cosa si combatte? Io faccio il corriere e purtroppo in questa ordinanza dove bisogna riservare chi lavora per strada sotto il sole, i corrieri non fanno parte di questa categoria, i rider sì, quelli che portano il cibo a domicilio, ma i corrieri no, come se noi fossimo esentati da tutto, noi non siamo una categoria a rischio, noi a tutte le ore stiamo in qualsiasi condizione meteorologica, siamo sempre operativi, ma a quanto pare a qualcuno non frega nulla.
0: È un'osservazione assolutamente giusta ed è giusto anche insomma utilizzarci per diffondere questa questione. Probabilmente sai, corrieri, aria condizionata, camioncini, macchina.
1: Forse sì, mentre i rider insomma sono veramente
0: esposti al sole.
1: Esposti
0: al sole. La musica che vi fa compagnia, che vi sottolinea dei momenti della giornata, ce l'abbiamo perché Green Day hanno aiutato ad esempio la corsa mattutina che Emma insomma svolge, e quindi grazie mille per la carica che ci state dando.
1: Che bello, che bello. Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto ci sono gli Evanescence.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:34 siamo nel pieno del contro chi e contro cosa state combattendo. Nunzio, Torino, 27 gradi. Io oggi combatterò, perché ci combatto dalla fine della scuola, contro il piccolo mostro che abita di fronte, che a un certo punto esce sul balcone, imbocca il flauto e imperterrito prosegue fino all'ora di pranzo a suonare l'inno alla gioia. Sono quattro solfeggi.
2: Siamo passati tutti.
1: Però tu immagina la mattina, quello di fronte, piccolo ci sono le fionde che possono essere utilizzate almeno per tramortire.
2: Ma poi perché
1: ecco.
2: Sempre l'inno alla gioia? Ma basta.
1: Ma quello insegnano a scuola.

0: Free Falling Tom Petty su Radio Freccia alle 6.39 di questo martedì 23 giugno 2026. La Freto Bia con voi fino alle 10. C'è un consiglio che dà qualcuno
1: sentitissimo, perché abbiamo parlato di questo personaggio che suona il flauto al mattino, Nunzio, imperterrito, suona l'inno alla gioia di Beethoven dalla mattina alla sera. C'è qualcuno che consiglia, io avevo consigliato la fionda da balcone a balcone, invece ci sarebbe il laser che ammazza le zanzare.
0: No, adesso
1: può essere un sistema, non è proprio, non è no, ma per neutralizzare il flauto.

0: anche la grande, che è sempre via per lavoro, quindi grande riunione familiare.
1: Ah, che bello, meraviglia.
0: Tutti insieme, viva l'estate, viva il rock, ce lo consiglia, ce lo dice Fabrizio da Udine.
1: Va bene, dai, allora tra poco continuiamo ad ascoltare e a leggere i vostri messaggi al 366-663-4466. Bisogna dire che cioè, il bambino che suona l'inno alla gioia con il flauto ha sbloccato parecchi ricordi di fastidio, soprattutto perché chiaramente è toccato ad ognuno di noi. Molti usano adesso la pianolina a bocca, sì, cioè, sì. Che è diversa, però ai tempi c'era il flauto,
0: certo,
1: anche tu,
0: certo,
1: il flauto,
0: certo,
1: dolce,
0: certo.
1: E quindi c'era l'inno alla gioia.
0: Io ricordo solo quello, anche perché imparavi a fare i solfeggi.
1: Quella musichetta che veniva usata per la pubblicità della pasta.
0: È vero. Poi perché il flauto ha i primi quattro fori precisi, il quinto è distantissimo?
1: Vabbè.

0: Out of your own way, YouTube su Radio Freccia alle 6:24 di questo martedì 23 giugno 2026. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Hello!
1: Buongiorno, Michele. Buongiorno. Da Brescia. Sì. Il flauto mi ha ricordato mio figlio, che Andrea, che ora ha 19 anni, ma quando era piccolo suonava sempre il flauto e suonava la canzoncina, quella di San Martino. Faceva così.
2: È vero! Il fastidio. È vero.
1: Che grande ricordo.
2: Grandissimo. Poi di solito tutti i flauti erano color crema. Era quella roba lì.
0: E poi alla fine, bravo amore di papà.
2: Bravo, te lo spacco quel flauto lì. Vabbè, comunque vi abbiamo aiutato a ritornare un po' giovani, ma soprattutto i ricordi dei figli. Era inquietante. E poi era anche nella custodia quella morbidosa, mannaggia.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.

0: chi oggi voglio combattere contro Roberto. Roberto, se mi stai ascoltando, se vediamo dietro al parcheggio del porto di Anzio.
1: È un posticino tranquillo questo.
2: È un vicolo cieco, ti ricordo tanto, perché il parcheggio del porto è grande, è un vicolo cieco.
1: Sì. Era una minaccia comunque.
2: Secondo me
1: ha
2: detto Sponno, è una minaccia, bella e buona.
3: Vai tranquillo con sto tendine, 45 giorni di gesto.
2: Scusami.
3: Per 3 mesi, un po' di fisioterapia.
1: È a posto.
3: Io ho dato.
1: Ecco.
3: Vai. Buona giornata, sfrecciati, Fabrizio da Roma.
1: Tranquillo.
2: Messaggio per il nostro sfrecciato che sta per andare ad operarsi al tendine d'Achille.
1: Noi abbiamo
2: scoperto oggi l'esistenza. Io conoscevo il tallone, ma il tendine no.
1: Abbiamo cercato di essere leggeri, dai. Tutto
2: e
1: passa.
2: Lui lo ha rassicurato.
1: Non subito almeno.
2: Lui lo ha rassicurato. Va bene, dai, ci sono i Black Keys, Rock Money.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 6:51.
2: Vabbè, ma che gli frega tanto, per trendine è da kill.
1: No.
2: Scusate, buongiorno.
3: Ciao Paolo, ciao.
1: Chiedi scusa.
3: Ciao.
4: Buongiorno Speciati, io combatto contro l'università della mia fidanzata, che è un'associazione a delinquere per quanto mi riguarda, che le ha dato settimana scorsa il calendario di esami, progetti e consegne fino a fine settembre.
3: Ok.
4: Quindi dobbiamo organizzare le ferie adesso.
1: Adesso. È già tardi.
3: È già tardi.
1: Scherzi.
5: Buongiorno Fra, buongiorno Fobia.
3: Buongiorno.
5: Simone da Monte San Giusto, la città del sorriso. Io questa mattina combatto contro la giornata, che è iniziata male e speriamo che non finisca peggio.
3: No, dai.
5: Buona giornata a tutti.
3: Dai. Stai con noi. L'appuntamento con il Controcosa e contro chi torna domattina.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14. Oh, anzi, allora, le 14.
2: Pennichella time. Con sto caldo.
1: Sì, sì, anche
2: time.
1: Perché siamo a Sano.
2: Dov'è che siamo?
1: Sano.
2: A Sano.
1: Perché è prefettura di Torici, Giappone.
2: Quindi sempre. Quindi è un altro.
3: Nihonjika.
2: È un altro Japan Time.
1: Sì, è un altro Japan Time. Okay, okay. In questa città, insomma, molto conosciuta di questa prefettura di Torici, che fa 2 milioni di abitanti.
2: Secondo te ce l'avranno i laser per le zanzare?
1: Ma stai scherzando? Però Sano, perché Sano. Comunque, se volete andare in questo, in questa città del Giappone, sì, tutto Sano.
2: Anche il cibo spazzatura è Sano.
1: Sano, sì, qualsiasi cosa. Sano time.
2: Tra poco le news, intanto. Aerosmith.

0: alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal in Canada. Un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia. Le autorità sospettano un attacco di matrice antisemita e parlano di possibile imboscata. Gli investigatori stanno esaminando un manifesto di oltre 100 pagine attribuito all'aggressore.
1: Dopo poco 2 anni di governo, il premier britannico Starmer si è dimesso. Il passo indietro era atteso poiché il primo ministro aveva perso da tempo l'appoggio del suo partito, il Labour, e il consenso popolare. L'uscita di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
0: E l'Iran rivendica il controllo dello stretto di Hormuz e avverte che la gestione del passaggio strategico non sarà più la stessa dopo la guerra. Intanto arrivano segnali di distensione tra Washington e Teheran. Dopo i colloqui in Svizzera, il vicepresidente americano Vance annuncia il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'AIEA.
1: Nuovo affondo di Trump contro l'Italia e gli alleati della NATO. Il capo della Casa Bianca si è detto deluso per il mancato sostegno sull'Iran e ha evocato perfino l'ipotesi di un disimpegno dalla NATO.
0: L'ampia pagina di cronaca italiana. Milano, un vigile è morto inseguendo in moto un SUV che non si era fermato all'alt. L'agente di polizia locale avrebbe perso il controllo del mezzo, ma non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
1: Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. Il piccolo alla guida di una minimoto si è scontrato con una vettura lungo la provinciale che collega i due comuni. Indossava il casco, ma l'impatto lo ha sbalzato a diversi metri.
0: Il caso delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo dopo il ritrovamento delle due ragazze nella casa di una zia a Formia. Sono stati arrestati la madre, il compagno del nonno, accusati di aver organizzato il sequestro.

0: al calcio, Giovanni Malagò è stato eletto il nuovo presidente della FIGC, subentrando così a Gabriele Gravina.
1: E siamo ai mondiali: Argentina, Austria è finita 2-0 con doppietta di Messi, la Francia batte l'Iraq 3-0 dopo che la gara è stata sospesa nell'intervallo per i fulmini, ricominciata 2 ore dopo, Norvegia, Senegal 3-2, Giordania, Algeria 1-2, ed è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola nelle ore pomeridiane e la possibilità di qualche fenomeno in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe del versante tirrenico. Clima molto caldo ed estivo, caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Rumble the Smashing Pumpkins Zombie su Radio Freccia alle 7:10. Tra l'altro una bella reunion tra Youngblood e i Foo Fighters.
1: Bella,
0: dire che
1: sì, vero,
0: Dom,
1: vero.
0: Dom è diventato il nipotino di tutte quante le più grandi rockstar americane, noi gli vogliamo un sacco bene. Buon martedì 23 giugno 2026, ciao a tutti, siamo
1: ciao.
0: La Freccia.

0: con voi fino alle 10 anche in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Sono i nostri social con tutte anche tutti i recaponi anche dei live che abbiamo visto negli ultimi giorni.
1: Sì.
0: Un sacco di materiale e poi
1: ci sono un sacco di ventagli e di condizionatori anche sull'app.
0: Veramente?
1: Così sei fresco. Ti colleghi e sei fresco.
0: Esatto, c'è il ventilatore incorporato su RTL 102.5 Play, scaricatela perché l'applicazione è assolutamente gratuita e poi si possono continuare a vincere un sacco di premi. Rock and roll per questa calda estate live, vero?
1: Viene solo il sospiro.
0: Sono dei compleanni da festeggiare.
1: Sì,
0: oggi
1: dai, che ho fatto un sacco di regali. Dai.
0: 51 anni per Katie Tunstall. Che poi insomma è tornata ad avere grandissimo successo. La sua Suddenly I See era colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 1 e quindi insomma è tornata.
1: Infatti
0: in
1: avevo pensato di regalarle un paio di biglietti per il cinema.
0: A Zinedine Zidane cosa regali, che oggi compie 54 anni?
1: Una testa.
0: Oggi la cantante Noah ne compie 57 e prima di passare a quello che è l'evento che ricorderemo quest'oggi vogliamo ricordare con grandissimo affetto Gash Patti, sì, che ci ha lasciato ieri sera.
1: 80 anni.
0: Questo è stato
1: perché è sigla della nostra, esatto, momento Louvre, perché il nostro corrispondente è Etienne.
0: Esatto. Quindi questa grandissima artista, non solo cantante ma artista tutto tondo, che ci ha lasciato appunto ieri sera all'età di 80 anni, era Gash Patti. Oggi nel 1980 gli Stones pubblicavano questo capolavoro qua, si chiama Emotional Rescue.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
2: Radio Freccia.
3: Praticamente le 7:20 minuti, buongiorno, questo è il Rock Morning Daily, la Fra e Tobia fino alle 10 siete su Radio Freccia e siete anche arrivati al momento dedicato all'attualità, all'approfondimento. Parliamo di un tema sempre ricorrente, sempre molto attuale, che è la salute mentale, con gli ultimi dati rilevati, quindi il riferimento è al 2025, 1 milione di italiani in cura, un trend in salita, anche se è preoccupante chiamarlo trend su un argomento come la salute mentale, però ovviamente anche con tante difficoltà, ad esempio i pochi operatori.
4: E allora parliamone insieme, magari descrivendo quella che è la situazione dalle vostre parti. 366 663 4466. Intanto ci sono gli Scancanensi.

0: Pochi minuti fa abbiamo introdotto l'argomento di oggi, di attualità, ossia la salute mentale, un riferimento ai dati del 2025. Gli psichiatri stimano che siano circa 1 milione gli italiani attualmente in cura presso i servizi di salute mentale sul territorio, erano 850.000 nel 2024, quindi la situazione è sicuramente peggiorata, una domanda di assistenza che sta letteralmente esplodendo, ma purtroppo operatori in campo che sono inadeguati a livello anche quantitativo rispetto ai casi, così come sono inadeguati i fondi stanziati per la salute mentale, e c'è un'enorme differenza tra varie regioni e varie urbane nonostante l'emergenza sia abbastanza alta.
1: Tante volte vi abbiamo parlato anche del bonus psicologo, però non è sufficiente a coprire il fabbisogno italiano, anche perché il costo della vita è molto alto, viviamo una vita molto frenetica, ricca di preoccupazioni, siamo sempre molto nervosi, quindi perdiamo le staffe per un non nulla, e tutto questo dipende da una salute mentale che nel corso degli anni è diventata traballante. Allora bisogna porre rimedio, esattamente come si va dal medico per farsi curare un'influenza o qualsiasi

0: Altra cosa, bisogna porre rimedio anche ad una carenza di salute mentale. Ci sono delle strutture pubbliche, ci sono dei consultori nei comuni italiani, però come dicevano anche le statistiche, come sentiremo anche dalle vostre testimonianze che aspettiamo al 366-663-4466, non sono sufficienti proprio per coprire il fabbisogno del luogo d'appartenenza.
1: Da un punto di vista politico si sta prevedendo l'istituzione di una conferenza permanente delle regioni che possa monitorare tutti i problemi che ci sono, i servizi specialistici soprattutto da erogare, perché, tanto per farvi un esempio, accessi al pronto soccorso per motivi psichiatrici sono all'incirca 400.000 e quasi 5.000 sono i trattamenti sanitari obbligatori. Questi i primi numeri sulla salute mentale.

0: Florence and the Machine, What Kind of Man, su Radio Freccia, 7:29 di questo martedì 23 giugno 2026. Stiamo parlando della salute mentale. La situazione in Italia è di 1 milione di italiani in cura, con numeri destinati a crescere. Quello che vi stiamo chiedendo di raccontarci è com'è la situazione dalle vostre parti per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche, e quindi che danno la possibilità alle persone che non possono permettersi un terapeuta privato di comunque ricevere le cure necessarie per curare la propria salute mentale.
1: Una sottolineatura ci arriva da un ascoltatore di Pesaro: lavoro nel sanitario, ho lavorato anche nel settore psichiatrico, confermo quello che avete detto, purtroppo sono aumentati i casi, soprattutto tra i giovani che per colpa della depressione hanno fatto delle scelte molto pericolose. E c'è anche il preside di una scuola, Gabriel.
2: Preside da Gabriel. Io da preside posso dirvi che quello che succede sul territorio è esattamente la mancanza di questi servizi gratuiti. Ci sono spesso ragazzi, ragazze, adolescenti

0: avrebbero bisogno di rivolgersi a uno psicologo, a uno psicoterapeuta, qualcuno anche uno psichiatra, ma semplicemente non ce ne sono, né nei consultori né negli ospedali, gratuitamente intendo. E questo è un grande peccato ed è un grosso problema.
1: Allora, visto che insieme a voi, come sempre, stiamo fotografando l'Italia, dite sempre la vostra zona di appartenenza, perché è importante magari per altri sfrecciati che hanno bisogno di rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche e sanno dell'esistenza di questo servizio. Per cui raccontateci al 366-663-4466 le vostre esperienze personali nelle strutture pubbliche che si occupano di salute mentale e soprattutto anche la qualità del servizio, insomma.
2: Sì, perché comunque, fra un po' ve lo diremo attraverso i dati ufficiali, la situazione è esattamente così come la descrivete.

quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi.

0: e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a luna di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
4: Radio Freccia.
5: 7.36, stiamo parlando di salute mentale, ne stiamo parlando come sottolineatura di aumenti di casi di salute mentale, non in senso negativo, ma anzi in senso positivo, nel senso che vengono fuori, vengono dichiarati, ci si appoggia a delle strutture sanitarie, a degli psichiatri, ma quello che stiamo purtroppo sottolineando, o che quello che viene fuori dai dati, è che c'è poco supporto, perché gli operatori sono in diminuzione o sono pochi rispetto al numero, e che il Fondo Sanitario Nazionale, di cui parleremo tra un attimo, stanziato pochissimi soldi.
6: Diciamo che alcune località, alcuni comuni non sono proprio coperti dal servizio gratuito, ecco perché vi stiamo chiedendo di fotografare la situazione nella vostra zona di appartenenza. 366-663-4466, tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi, intanto c'è Tina Turner.

0: Qualche numero per darvi un'idea della situazione della salute mentale in Italia: sarebbero necessari almeno il 30-40% di operatori in più per far fronte a una domanda che è cresciuta del 10-15%, soprattutto nei 5 anni post-Covid. Ma l'altra sottolineatura che abbiamo anticipato prima di ascoltare Tina Turner è che il 3%, solo il 3% del fondo sanitario è indirizzato alla salute mentale, il 10% invece in Francia, il 12% in Germania e il 15% nei paesi scandinavi. Quindi un po' di adeguamento ci vorrebbe.
1: Sentiamo.
2: Ciao a tutti Radio Sfrecciati.
1: Buongiorno.
2: Io vorrei dire una cosa. Sì. Non vedo perché l'aumento delle persone che si rivolgono alle strutture ospedaliere e non per problemi di salute mentale debba essere letto necessariamente in maniera negativa. Potrebbe anche dipendere dal fatto che stiamo migliorando e che stiamo capendo che andare dallo psicologo non è una cosa dalla quale vergognarsi, ma anzi ne abbiamo bisogno, così come appunto abbiamo bisogno di andare dal medico per qualsiasi altra patologia.
1: No, ma
2: ciao Roberto.
1: Lo ribadiamo,
2: sì,
1: noi siamo tra quelli che insomma promuovono assolutamente,
0: sì,
1: no, il curare la propria salute mentale, prendersi cura della propria salute mentale. Il lato negativo è le poche strutture presenti in tutto il territorio nazionale, cioè manca la copertura capillare rispetto al fabbisogno nazionale. Ecco perché vi stiamo chiedendo di raccontarci com'è la situazione dalle vostre parti.
3: Buongiorno amici Sfrecciati, sono Claudio da Catanzaro. Lavoro per un'azienda privata di telecomunicazioni a livello nazionale che ha al proprio interno un numero di consulenza psicologica e credo che questa funzione, diciamo, dovrebbe essere estesa a tutte le aziende.
0: È un grande suggerimento.
1: Sì, sì, assolutamente. Sì, sì, sì, sì. Così quindi metti a disposizione dei tuoi dipendenti la possibilità anche, no, di avere un consulto medico, ed è veramente molto importante. Tra poco ancora i vostri messaggi, intanto ci sono i Darkness.

0: Ticket to Hell in Darkness su Radio Freccia 7:46. Stiamo parlando della salute mentale e la poca copertura che c'è in tutto il territorio nazionale di strutture private per prendersi cura della nostra salute mentale.
1: Accennavamo anche a delle differenze territoriali che rappresentano un'altra criticità dell'affrontare il problema della salute mentale. Alcune regioni del nord, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, mostrano, secondo i dati ovviamente, una forte capacità di intercettazione dei bisogni, quindi ad esempio in Emilia Romagna si arriva quasi a 300.000 utenti ogni 10.000 abitanti, quindi una media rispetto a quella nazionale abbastanza alta. Poi ci sono invece alcune altre regioni, indipendentemente dal sud, dal centro e dal nord, che invece non riescono ad affrontarla per i problemi di cui abbiamo parlato prima, ad esempio lo scarso numero degli operatori sanitari.
0: Sentiamo qualcuno di voi.
2: Buongiorno, Irene dal Lago di Garda, sono un sanitario e non è che la situazione è peggiorata, sta uscendo fuori adesso, più persone chiedono aiuto rispetto a prima perché viene stigmatizzato di meno la patologia mentale e questa è una gran cosa. Il problema è che il servizio sanitario non è in grado di accogliere tutti e questo non va bene assolutamente, perché se chi chiede aiuto poi non trova aiuto è peggio.
1: È quello che dicevamo riportando i dati di questa ricerca, diciamo così, che riguarda il 2025.
0: Però il lato positivo, e lo vogliamo sottolineare l'ennesima volta, è che adesso si riconosce di avere una difficoltà nella propria salute mentale, quindi si ha la possibilità e si sceglie finalmente, no, di prendersi cura della propria salute mentale. Poi certo le strutture pubbliche scarseggiano in Italia, ma già il fatto di riconoscere di avere un problema o di essere in difficoltà rispetto al passato è veramente un grande passo in avanti. Grazie per essere stati in tanti anche oggi. L'appuntamento con l'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 7:52.
2: Prego,
1: oh, papà, ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily.
2: Suona meglio, il mio
1: Freccia.
2: Suona meglio.
1: La Frettobia con voi fino alle 10. È tardi, bisogna andare al lavoro. Prima però bisogna portare i bimbi da chi ve li terrà fino al vostro rientro.
2: Sì.
1: Ma bimbi, noi, anche se siete in vacanza e state andando dai nonni, dalla babysitter o al centro estivo, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466 se volete barzellettina, ma piccola. Alle 8 come sempre facciamo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto ci sono i Cranberries.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 8, bimbi, sveglia!
6: Sono nel campo estivo, sveglia!
5: Oh, che meraviglia!
6: Ciao, ciao! Ciao! Sono Emma.
5: Ciao, Emma!
6: Oggi mio fratello fa gli esami di terza media.
5: Però!
6: In bocca al lupo, Tommy!
5: Oh, in bocca al lupo, Tommy!
6: Sveglia!
5: Sveglia, sveglia!
6: Rock and roll!
5: Rock and roll!
7: Rock and roll!

0: estivo. Sveglia!
1: Ah, non male, non male. C'è qualcos'altro in coda?
2: Vediamo, vediamo.
3: Vai. Ciao, io sono
2: Mario,
3: che sono andato a scuola.
2: Va bene. E allora, bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina.

0: alle 8.05 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal in Canada. Un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia. Le autorità sospettano un attacco di matrice antisemita e parlano di possibile imboscata. Gli investigatori stanno esaminando un manifesto di oltre 100 pagine attribuito all'aggressore.
1: Il premier britannico Starmer si è dimesso. Il passo indietro era atteso poiché il primo ministro aveva perso da tempo l'appoggio del suo partito, il Labour, e il consenso popolare. L'uscita di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
0: L'Iran rivendica il controllo dello stretto di Hormuz e avverte che la gestione del passaggio strategico non sarà più la stessa dopo la guerra, e intanto arrivano segnali di distensione tra Washington e Teheran. Dopo i colloqui in Svizzera, il vicepresidente americano Vance annuncia il via libera iraniano al ritorno degli ispettori dell'AIEA.
1: Nuovo affondo del presidente americano Donald Trump contro l'Italia e gli alleati della NATO. Il capo della Casa Bianca si è detto deluso per il mancato sostegno sull'Iran e ha evocato perfino l'ipotesi di un disimpegno dalla NATO.
0: La cronaca: a Milano un vigile è morto inseguendo in moto un SUV che non si era fermato all'alt. L'agente di polizia locale avrebbe perso il controllo del mezzo, ma non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
1: Un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale tra Moschiano e Lauro in provincia di Avellino. Il piccolo alla guida di una mini moto si è scontrato con una vettura lungo la provinciale che collega i due comuni. Indossava il casco, ma l'impatto lo ha sbalzato a diversi metri.
0: Il caso delle due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo. Dopo il ritrovamento delle due ragazzine nella casa di una zia a Formia, sono stati arrestati la madre, il compagno e il nonno, accusati di aver organizzato il sequestro.
1: E siamo ai mondiali di calcio. Argentina-Austria è finita 2-0 con la doppietta di Messi. La Francia batte l'Iraq 3-0 dopo che la gara era stata sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo. Norvegia-Senegal 3-2, Giordania-Algeria 1-2.
0: Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC, subentrando a Gabriele Gravina. Ed era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola nelle ore pomeridiane e la possibilità di qualche fenomeno in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe del versante tirrenico. Clima molto caldo ed estivo, caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: male che c'è Jack Garrett che dice che non ci dobbiamo preoccupare. Stavamo commentando insieme il videoclip di questa Worry ed è molto divertente perché è il casting di attori amatoriali, molto probabilmente per lo spettacolo teatrale dell'oratorio di fine anno.
1: La festa di paese, ecco. Sì,
0: meraviglia, che meraviglia.
1: Poi la faccia spaventata. Un po' meno.
0: Un po' più e un po' meno. Insomma, se l'avete perso, rivedetelo sulla nostra applicazione RTL 102.5 Play, scaricatela perché poi già dalla seconda parte della mattinata l'intera puntata del Rock Morning sarà disponibile, quindi se la state perdendo in diretta avete la possibilità di recuperarla.
1: Sì, soprattutto se avete delle aspirazioni teatrali e cinematografiche,
0: certo,
1: non è quello il caso. Ecco.
0: Andate alle 8:10, 8:11 e lì insomma avete un tutorial.
1: Le
0: proprio,
1: cose da non fare.
0: Proprio gratuito. Seguiteci anche in diretta, in TV, in radiovisione sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, e poi ci sono i nostri social dove trovate anche i ricapponi di tutti i live che abbiamo vissuto insieme fino a questo momento, tutte le ultime news e insomma molto molto altro. Tutti i giorni a quest'ora noi vi raccontiamo un disco, il lunedì partiamo con le collaborazioni, il mercoledì apriamo lo screener Tesori del Rock and Roll, il giovedì c'è questo nuovo appuntamento con le colonne sonore dei film o delle serie TV o dei telefilm che tanto abbiamo amato. Oggi c'è le cover, è una cover omaggio di tante donne meravigliose che omaggiano un'altrettanta donna meravigliosa. Siamo nel 2023 e all'interno del Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song Concert niente meno si sta celebrando la carriera di Joni Mitchell. Grandissima. E allora cosa è successo? Ovviamente hanno, per celebrarla, hanno deciso di proporre una versione speciale di Big Yellow Taxi 1970 e sul palco ci sono, attenzione, Annie Lennox, Cyndi Lauper, che ieri ha compiuto gli anni, ancora tanti auguri, Brandi Carlile, Angelique Kidjo, Lucius e Lacey. E allora Big Yellow Taxi.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Voglio ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia.
5: Le 8 e 18, sì. Buongiorno, ancora buongiorno. Benvenuti. Perché solo a quest'ora vi siete collegati?
6: Perché
5: siamo qui alle 6, eh?
6: In questo momento sono saliti in macchina, insomma, hanno modo. Per poi la puntata può essere recuperata, lo abbiamo detto,
5: sì,
6: su RTL 102.5 Play.
5: Non è carino, noi facciamo tutti questi sforzi, vorremmo che tutti fossero in ascolto dalle 6.
6: Beh, non possiamo costringere tutti ad alzarsi presto.
5: Vabbè, se avete acceso adesso la radio o la radiovisione, sì, o qualsiasi forma che vi permette di ascoltare Radio Freccia, sappiate che fra un po' vi portiamo nel mondo delle rapine, che non è bello detto così,
6: arriva la
5: rapine ridicole, ci tratterremo in Italia,
6: siamo in Italia, va bene, allora intanto Bon Jovi, questa è Never Say Goodbye.

0: never say goodbye.
1: Non so.
2: Scusate se ho attaccato adesso la radio, però ero a scaricare.
1: Sì.
2: A Brescia deve essere la presto.
1: Sì, certo.
2: Poi
1: scuse.
2: Carica, fai, scendo il camion, mi chiamo collega,
1: tu,
2: giù collega, mi chiama un altro collega, adesso ho attaccato alla radio e vi sto ascoltando, però non ti arrabbiare, fate i bravi.
0: Non ti arrabbiare.
1: 10 flessioni, su.
0: Adesso, ma già ho scaricato un camion intero, povero uomo.
1: Non mi interessa, non si fa così. È arrivato il momento delle rapine ridicole, siamo in Italia, ma in Italia in una parte specifica.
0: Avellino,
3: sento torti noccioli. Guardo il treno e penso al cielo di Avellino.
0: Salutiamo anche Gerardo Carmine Gargiulo.
1: Sì, autore di questo, di questa hit mondiale, Avellino.
0: Avellino. Succede,
1: siamo per l'esattezza a Monteforte Irpino, quindi in provincia di Avellino, dove c'è stato un uomo che ha, come dire, rubato, forzato un distributore automatico in un autolavaggio per rubare delle monete, che purtroppo sono delle cose che accadono.
0: Ha volesse il tramezzino.
1: Come?
0: Il tramezzino.
1: Rubare le monete, cosa che è riuscita, perfetta, è andato lì, spaccato eccetera, dopo poco è caduto in un canale.
0: No, anche se qual è il nesso?
1: Era ubriaco.
0: Ah, ecco.
1: Le monete gli servivano per prendere il distributore automatico, l'altro da bere,
0: ecco,
1: quindi prima ha rubato, poi si era talmente ubriaco per voler completare l'opera, ma è caduto nel canale e quindi casualmente ovviamente hanno chiamato e è arrivata la polizia che l'ha prelevato
0: dal
1: canale.
0: Voleva un caffè amaro per smaltire la sbronza. Sì.
1: È stato denunciato per furto aggravato
0: e
1: anche perché comunque ha interrotto il flusso delle acque di quel piccolo
0: però sta bene,
1: canale. Sì, un po' ammaccato, un po' con la fiatella, però comunque quindi insomma questo era per denunciare questa rapina ridicola. Non si fanno le rapine d'ubriaco.
0: No, non si fanno le rapine d'ubriaco. Quindi oggi parliamo di cadute epiche.
1: Certo, ecco, anche d'ubriachi, se volete.
0: Ma anche da sopra. 366 663 4466, aspettiamo.

0: 25 questo pezzo degli Amazons, ritrovati su Radio Freccia alle 8:28 in questo mar 23 giù 20:26, la Freto via con voi fino alle 10. Molti di voi hanno presentato regolare giustificazione per essersi messi all'ascolto soltanto verso quest'ora, però qualcuno dice c'ero anche alle 6.
1: Diciamo
2: io comunque alle 6 ero presente,
1: paura,
2: perché mi hanno chiamato per una reperibilità,
1: per quello, quindi
2: un smadonnamento e un altro di ascoltare.
1: Perché se non ti chiamavano per la reperibilità, niente. Paura,
0: Allora, molti hanno presentato regolare
1: giustificazione. Domani alle 8 vi ricazio, se so che non...
0: Allora, adesso, che modi.
1: Bisogna fare così, perché altrimenti non li tiriamo su questi ascoltatori. Ma a proposito di tirare su, più che altro vi vorremmo tirare su da terra, perché vi abbiamo chiesto...
0: Oissa!
1: Siamo partiti da una rapina ridicola di una persona che ha cercato di rubare delle monetine da un distributore automatico per cercare un altro distributore dove prendere da bere. Perché? Perché era ubriaco e quindi dopo la rapina
0: strada.
1: È finito in un canalone. quindi da questo sono partite le cadute abbastanza epiche.
2: Buongiorno sfrecciati.
0: Buongiorno.
2: Cadute epiche. Quando eravamo piccole, io e la mia migliore amica giocavamo con lo skate, avendone solo uno ci vendavamo io davanti, lei dietro, sedute. E andavamo giù in discesa. A un certo punto sentivo di essere, che il peso non era quello, lei l'avevo persa strada facendo.
1: Lo skate è fatto per andare in uno in piedi e non in due seduti.
0: Senti, ecco. Ne racconto una io. Da bambina c'era un cartone animato che aveva una ragazza che faceva ginnastica ritmica, quelle della mia età se lo ricorderanno, era Hilary. Mm-hmm. E faceva lei la spaccata in aria con quelli che sono gli attrezzi della ginnastica ritmica, quindi o il nastro oppure la ball, oppure la clava, eccetera. Io ho provato a fare la spaccata in aria con il nastro che mi aveva fatto artigianalmente mio nonno, bellissimo, solo che sono atterrata male e mi sono slogata una caviglia. Avevo dopo un po' una caviglia grossa come una zambogna.
1: Ci sono delle testimonianze video.
0: Ma va, figurati, negli anni 80 cosa vuoi avere?
1: Peccato.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Radio Freccia.
4: Va bene, scuse accettate, va bene.
5: Adesso basta,
4: va bene,
5: no?
4: Va bene. No, beh, sai, il titolare, il professore, il titolare di cattedra, quello che
5: non
4: sta.
5: Non è perché la fama dell'astro ce l'ho io.
4: Vabbè, era tanto per rubarti un po' di spazio.
5: Grazie.
4: Insomma, era per quello. Lo spazio invece è quello del Rock Morning Daily, perché siete su Radio Freccia, la Freccia via fino alle 10 e vi abbiamo chiesto per via di rapina ridicola un po' le vostre cadute, quelle, non dico epiche, ma meno quelle rovinose,
5: sì,
4: perché
5: sì,
4: quelle
5: sì,
4: che hanno portato anche delle conseguenze dei vostri messaggi, capiamo, anche celebrali, ecco.
5: Adesso abbastanza.

0: vostra allegria dopo una caduta epica.
1: E non solo, e non solo, perché Viviana ha deciso di prendere quasi alla lettera la rapina ridicola, perché ricordiamo era uno abbastanza alticcio che ha tentato una rapina e è finita male in quanto alticcio. Viviana, scorso febbraio esco con mio marito per andare a vedere un amico che suonava.
0: Sì.
1: Bevo 5 gin tonic.
0: Ah.
1: Allora, 5 sono un filo tanto, eh. Nel bel mezzo dell'uscita c'era un panettone, che sono quelli di cemento, eccetera. Tra i gin tonic, la gente fuori che fumava, non l'ho visto. Lo prendo in pieno e cado di faccia. Ecco, sembrava avessi fatto il botulino.
0: Era gonfia. Completamente gonfia.
1: Anche a distanza di mesi. Ma dice che all'istante la botta non l'ha sentita moltissimo, perché il gin tonic girava ancora vorticosamente nelle vene e quindi niente da fare. Fa piacere quando comunque la Fra vi chiede sempre con garbo ed educazione di stare entro 30 secondi e poi arriva subito il messaggio di 1 minuto e 21. Dov'è il problema dei numeri?
0: Cioè, non secondo me noi non l'abbiamo neanche ascoltato, perché se arriva di quella portata lì non clicchiamo neanche play. Però è possibile
1: senso.
0: Che qualcuno abbia parlato per i primi 30 secondi e poi abbia lasciato il vuoto.
1: Sì, probabilmente.
0: Farci dispetto.
1: Gli sfugge il dito.
0: Esatto.
2: Gennaio di qualche anno fa.
1: Ok.
2: Sghiacciato.
1: Ok. Ehi!
2: Scivolo davanti alla vetrata del ristorante.
1: Sì.
2: Schienata all'indietro.
1: Ok.
2: Standing ovation del ristorante.
1: Oh.

0: che bella! Oh, you to love Lenny Kravitz, ritrovato su Radio Freccia alle 8.46.
1: Sì. Abbiamo parlato della rapina ridicola che è avvenuta in provincia di Avellino, per esattezza Monteforte del Pino, e abbiamo una local.
2: Ragazzi, parlo velocissimo per raccontarvi il fatto. Innanzitutto sono Claudia da Monteforte del Pino, in provincia di Avellino. Da ragazzi, tre su motorino, purtroppo sconclusionati di testa. Io ultima, prendo un dombino, casco dal motorino, rottura di mento e due mignoli. Quindi steccata e con la faccia rovinata. La sera andiamo anche al MacP del primo liceo. Sì. Un ragazzo si avvicina e mi dice anche: sei bellissima, ti sei preso un pugno in faccia.
0: Allora, per chi si sta guardando...
1: Ma che posto è?
0: Tanto aveva due stecce, cioè, era così, capito? Con i due mignoli steccati, bellissimo.
1: Però ha avuto la capacità di dare un pugno.
0: Ma scusa, ti ha detto sei bellissima.

0: Cioè, ma invece lui pensava che fosse soltanto una maniera, un abbordaggio un po' pesante. Ah, ma non finisce qui, eh?
1: Hello. Buongiorno. Buongiorno. Te la racconto veloce che poi entro al lavoro. Praticamente
2: dai,
1: sono a Viareggio in una, un disco pub musica dal vivo.
2: Sì.
1: Mm. E mio amico dice vado a prendere le birre. Eravamo sì, già belli ubriachelli.
0: Ecco,
1: te sono lì che ballo, praticamente sono caduto sulla batteria. Stoppa la musica, dalla vergogna esco, mentre sto uscendo mi inciampetto di nuovo e finisco con la guancia grattando il muro pidocchino che mi cancella praticamente
0: l'identità,
1: la faccia. Quando torna il mio amico pensa che i buttafuori mi hanno picchiato, è andato a chiedere spiegazioni, vabbè.
0: Allora, figurelle, ha fatto la premessa belli ubriachelli. Adesso ubriachelli è un diminutivo, secondo me.
2: Io gli avrei detto, non so tu, ma io gli avrei detto il cazzo è combinato.
0: Sì.
2: Perché hai capito? Non ti si può lasciare
0: un momento da solo.
2: Un momento.
0: Quindi sulla batteria il muro con la buccia d'arancia. Oh, devi essere un bell'uomo adesso, eh?
2: On people!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: È 8:51, ma non ci siamo, non ci siamo. Non ci siamo perché Gabriele dice i miei conduttori preferiti.
2: Grazie.
1: Quando inizia così è perché poi ha fatto la cazzata.
2: Cioè?
1: Vi ascolto la mattina solo per mezz'ora.
2: Vabbè.
1: Siamo qui dalle 6, ecco. Sì. Tempo che arrivo in ufficio dalle 8:30 alle 9. Ma come mai in quella mezz'ora becco sempre Lenny Kravitz? Non potete mandarlo prima delle 8:30 dopo le 9. Allora,
2: evidentemente Lenny Kravitz. Non è fan, c'è chi gradisce invece.
1: No, il principio è che Lenny Kravitz, fisico, notevole, età importante, ma comunque.

0: comunque tiene botta, ci mancherebbe. Lui in quella mezz'ora ha il problema con la prostata, gli scappa.
1: Allora, adesso non è
0: si
1: che
0: si alza
1: puoi...
0: dal letto, suona, pipì e torna a letto.
1: Non me lo puoi però
0: e quindi,
1: no,
0: e invece, per... invece sì, perché se lo merita. Ecco.
1: Continuere
0: ecco perché...
1: con le cadute epiche anche nella prossima ora. 366 663 4466. Intanto ci sono gli ZZ Top.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 del mattino.
5: Oh, siamo in Italia,
4: sì,
5: quindi.
4: Sì, sì, siamo a Doccia.
5: Ah, oh, che bella località.
4: L'ho fatta apposta perché dato il caldo.
5: Fresca, profumata.
4: Frazione del comune di Savignano sul Panaro, sì. Siamo in provincia di Modena. Sì, quindi
5: siamo
4: nell'Emilia Romagna.
5: Siamo a Dozia.
4: Sì. Paese... Non si sa quanti abitanti ha, non è rilevato.
5: Dove abiti?
4: Sotto la doccia, perché sono tutti in casa, sempre sotto la doccia, non riescono a capire quanti
5: abitanti sono, che hanno anche posto. Il soffione, quello no?
4: Certo, quelle tutte sistematine, cioè non è che ci sta la, sai, la vasca fatta doccia.
5: Mi raccomando, con le alte temperature, Doccia deve avere tanti abitanti.

9:05 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. A Milano è caccia all'automobilista protagonista a bordo di un SUV, di una fuga a un posto di blocco e di un lungo inseguimento tra Ponte Lambro e l'aeroporto di Linate, fino alla tragica morte di un agente della polizia locale a bordo di una moto. Il vigile Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo della due ruote, ma non si esclude l'ipotesi dello speronamento. Sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal in Canada. Un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia. Le autorità sospettano un attacco di matrice antisemita e parlano di una possibile imboscata. Gli investigatori stanno esaminando un manifesto di oltre 100 pagine attribuito all'aggressore. Andiamo all'estero. L'Iran rivendica il controllo dello stretto di Hormuz e avverte che la gestione del passaggio strategico non sarà più la stessa dopo la guerra. Intanto arrivano segnali di distensione tra Washington e Teheran. Da una parte la Repubblica Islamica ha accettato il ritorno degli ispettori della IAEA, l'Agenzia per l'Atomica, controllo dell'atomica, dell'energia atomica, e dall'altra gli Stati Uniti rispondono

0: rispondono con l'alleggerimento delle sanzioni e l'apertura delle esportazioni petrolifere iraniane. Sparatoria nella notte a Napoli, nel quartiere di Mino. Un giovane di 21 anni, incensurato, è stato ucciso nei pressi della sua abitazione da un colpo di pistola al torace. In corso le indagini, la vittima, secondo quanto accertato, non aveva legami con le criminalità. Mondiale di calcio, Argentina-Austria è finita 2-0 con doppietta di Messi, la Francia batte l'Iraq 3-0 dopo che la gara era stata sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata dopo 2 ore, Norvegia-Senegal 3-2, Giordania-Algeria 1-2. È tutto per questa edizione delle notizie, ci risentiamo tra circa un'ora, adesso vi lascio in compagnia del meteo. Buon ascolto e a più tardi.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sui rilievi della nostra penisola nelle ore pomeridiane e la possibilità di qualche fenomeno in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe del versante tirrenico. Clima molto caldo ed estivo, caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Pezzone.
1: Ti spiazzo in due.
0: Eh sì, perché lui è Ivan Drago ti spiazzo
1: che,
0: in due.
1: Nonostante l'età, perché comunque recentemente è uscito, credo sia ritrovato al cinema, devo dire che insomma il signorino
0: sarebbe ancora in grado di spiazzare in due.
1: Faceva paurissima ai tempi di Rocky. Bello,
0: allora, Imagine Dragons Believers, Radio Freccia, 9:11 minuti, quasi 12. Ciao, siamo la Fright,
1: ciao.
0: Via con voi fino alle 10.

0: Vi avevamo lasciato con il quesito, come si chiamano gli abitanti? Dozza.
1: Dozza, ovviamente sì, sì. Siccome sono di Dozza, si chiama Dozzina.
0: Vabbè, vabbè. Invece le vostre cadute epiche 366-663-4466.
1: Il giorno prima del mio matrimonio, sì, cado dal monopattino. Risultato mani a brase, ginocchia pure sotto le calze velatissime,
0: sì,
1: e gonna al ginocchio. Allora, se vai in monopattino e la velocità è quella, vestiti in maniera così antiurto.
0: Però non vai a immaginare che volo che c'ha.
1: 31 dicembre, sì, ore 22, in prossimità da
0: 10.
1: Pronta per il trenino. Metto male un piede scendendo la scala, sbatto la testa sulla porta di casa, mezzanotte facendo una tacca all'ospedale, qualche punto in testa. Non avevo bevuto, dice Romana, non avevo bevuto.
0: Pensa alla felicità del personale sanitario che mentre ti faceva l'attack era col calice in mano lì morta. Poi è Vito.
2: Ciao, sono Francesco.
0: Ciao.
2: Sono all'ufficio postale per ritirare una raccomandata prima di andare in studio. Carino, giacca, cravatta, pantaloncino top, scarpina top.
0: Top.
2: Faccio per uscire e ho preso in pieno la porta a pietre, sono caduto all'indietro, tutti quanti mi hanno guardato sgomenti e in silenzio. Io mi sono alzato, sono entrato in macchina, mi sono tenuto la testa fra le mani per 10 minuti, per quanto dolore avevo.
1: Certo.
2: Però sono stato forte.
1: Forte, non ha detto che anche la macchina è la top, la testa è la top.
0: Potevi andare però in ospedale perché quello era un trauma cranico.
1: Top però, era
0: top, un trauma cranico.

0: Show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23 e il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Radio Freccia.
6: Le 9:18, buongiorno, anche se è un po' tardi per essere un buongiorno, perché è il solito discorso, vabbè, lasciamo stare.
7: Cosa?
6: Sto ancora un po'...
7: Perché?
6: Da fastidio.
7: No, ti prego.
6: Gente che, insomma... che non si presenta.
7: Ma non è vero, non è vero. Sono
6: faccio l'appello alle 6 del mattino.
7: Che, insomma, sono con noi. Sì. Tanti, grazie.
6: Le vostre cadute, sì, che a noi stanno facendo molto ridere, anche a chi vi sta intorno, soprattutto se...
7: Allora, bisogna dire una roba.
6: Sì.
7: Che quando si cade uno si fa malissimo, no? Però per gli altri è bello, proprio la risata isterica.
6: Sì, non c'è, sì, fa ridere tantissimo.
7: Non c'è niente da fare. Vabbè, raccontateci le vostre cadute epiche. 366 663 4466. Tanto ci sono gli Eagles.

0: L'abbiamo ascoltata tutta, è finito il file.
1: Sì,
0: adesso
1: sì, sì, sì.
0: È finito il file.
1: Non siamo a vinili noi, no?
0: No, non siamo a vinili, okay. Siamo ormai in digitale da parecchi anni, anche nel radio italiano. Insomma,
1: sì, io comunque avendo viaggiato tanto, non sono mai finito in un hotel che si chiama California. Esistono.
0: Ma c'è,
1: di solito è sempre da Mariuccia. Buongiorno.
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: È capitato di vedere un mio amico uscire da Blockbuster.
1: Cosa ridi?
2: Vi ricordate quando c'era Blockbuster? Con in mano una cassetta, stavo guardando la cassetta, c'era una catena altezza ginocchio, ribaltato in mezzo alla strada. E io che mi spaccavo da ridere.
1: Stava guardando il VHS di Blockbuster.
0: Ha preso un porno.
1: Sì, perché c'è sempre la Blockbuster e c'era quello con la tendina, vietato ai minori.
0: Ecco, perché guardava già le figure.
1: Già andava con l'immaginazione.
0: Vabbè.
1: Immagina poi quando l'ha visto, Marco.
3: Buongiorno. Avevo circa 10 anni, al centro commerciale, vicino all'ingresso, c'erano i classici panettoni in cemento con la catena tirata in mezzo tra loro.
1: Sì.
3: Mi parte il Jimbo Tamberi e dichiaro a mia mamma, guarda, faccio il salto più alto del mondo.
0: Guarda, mamma!
3: Rincorsa, spicco il velo, piede che si inciampa nella catena, caduta a terra di faccia. Risultato, dente rotto.
1: Perfetto, è vero che...
0: D'altra parte anche nelle gare...

0: delle Olimpiadi non sempre va tutto come previsto.
1: Ma lì sei giustificata, sei uno sportivo, può succedere.
2: Ciao Sforzati, da piccola volevo fare la verticale sul muro di casa, e quindi niente, mi sono messa lì con tutta la buona volontà, mi sono verticalizzata sul muro, peccato che poi ho perso l'equilibrio, quindi sono rovinosamente caduta sopra al pianoforte Bontempi che avevo lì di fianco, che ho semidistrutto lui e mi sono semidistrutta io. Barbara da Lodi.
0: Direi va bene, no?
1: Sì, ma non puoi verticalizzarti in spiaggia che non c'è nessuno.
0: Ma il muro è più facile, in teoria.

0: E certo che la conoscevo la tendina del Blockbuster, cosa credi?
1: Certo, perché qualcuno ha detto, conoscevi la tendina del Blockbuster?
0: Il Tobia Tech conosceva, certo, adesso fate tutti i figli, nessuno di voi, anzi secondo me andavi Video America, che era quella proprio specializzata.
1: Quando è che hanno chiuso? I primi 2000?
0: Sì, penso di sì. Ma non sono sicurissimo che ci fossero proprio i porno al Blockbuster, secondo me.

0: c'erano quelli un po' spinti, un po' la commedia, un po' sexy,
1: un po' osè.
0: Però comunque sia, non è questo l'argomento, ma sono le vostre cadute, perché vorremmo continuare a ridere.
2: Buongiorno sfrecciati, io da piccola cadevo molto spesso, ecco, perché ero abbastanza un terremoto. La quella che mi ricordo di più probabilmente è stata quella che ho fatto a 5 anni, cadendo dal serraglio dei cani di mio nonno, che aveva la rete. Io mi aggrappavo e facevo avanti e indietro su un murettino che sarà stato 5 centimetri, avanti e indietro da sto serraglio. Sono volata sui ceppi che mio nonno aveva, dove coltivava i funghi, e mi sono distrutta la faccia e tutto quanto. Vabbè, buona giornata da Valentina.
0: Sì, da piccolo, ciao Valentina. Da piccolo, quando cadi, non hai la prontezza delle mani davanti, cioè proprio cadi così, morta.
1: Dicono, no, vabbè, tanto i bimbi non si fanno male, quando sono piccoli sono di gomma.
0: Sì, certo.
1: Sei con la faccia devastata.
0: E dove cadi che non è gomma,
1: esatto.
0: Quindi quello è il principio.
1: Esatto.
0: No, al buio, Manuela.
3: Buongiorno ragazzi, da Manu.
1: Ciao, Manu.
3: Io ho fatto una caduta epocale.
1: Tipo?
3: Sì. Su di una cacca, ebbene sì, su una cacca.
0: Oh, direi di chiuderla, anche perché forse c'è gente che fa colazione.
1: Vabbè, alle 33
0: ha già la seconda colazione. Esatto.
1: No, ragazzi.
0: Ah, e anche quello è un gran tema, comunque.
1: Ragazzi,
0: sì, bellissimo.
1: Vabbè, tra poco arriva la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, e quindi arriveranno proprio per l'estate consigli preziosi per gestire al meglio i nostri amici a quattro zampe. Intanto Machine Gun Kelly e Fred Durst, questo è Fix Your Face.

0: 9.37 di questo martedì mattina alla Fratobia e la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo, tutta di rosa vestita. Buongiorno!
1: Buongiorno! Proprio il tuo colore è rosa.
0: Oh, come stai?
1: Bene, fa sempre più caldo, per favore, toglietemi l'estate.
0: Hai ragione, ma è appena iniziata. Quanti mila gradi fa a Brescia?
1: Ah, ieri erano 38, la macchina si chiama 43.
0: Mi sa che oggi uguale.
2: Che bella diesta. Cioè, sì,
0: di cosa parliamo tra poco insieme?
1: Abbiamo capito come, quando iniziare un percorso, cerchiamo di capire come scegliere il professionista cinofilo.
0: Va bene, allora perfetto. Ne parliamo tra poco insieme. Intanto c'è Patti Smith, People Have the Power.

0: Era un professionista, 20 secondi per ricordare di non far uscire i cani nelle ore più calde, perché insomma sembra che stiamo ripetendo l'ABC, però poi io vado in
1: poi
0: giro
1: le ritrovi, eh?
0: E a mezzogiorno vedo gente con i cani in giro con la lingua 6 metri per terra e un asfalto su cui potresti cuocere due uova tranquillamente.
2: A rischio colpo di calore, il proprietario non se ne accorge. Sono d'accordissimo. Comunque ricordiamolo, perché non è mai abbastanza, secondo me. Dall'altra parte invece oggi parliamo di come riconoscere o scegliere un bravo professionista. Per me ci sono due facce della stessa medaglia: come si comporta con voi e come si comporta col cane. Qual è la più importante delle due? Sicuramente come si comporta col cane, ma anche a livello di rapporto umano ci sono delle cose che poi vedremo da guardare e da tener conto. Per quanto riguarda il suo rapporto con il cane, la cosa importante è uno che sia bravo ad insegnare a voi come leggere, cosa fare col vostro cane, non che sia lui a insegnare al vostro cane, perché così siamo tutti bravi e voi intanto non imparate nulla di più di quello che già potete sapere. E un'altra cosa è ovviamente che lavori con metodi e comportamenti che non siano coercitivi e inibitori nei confronti del cane. Quindi se il professionista andate la prima volta e prende il vostro cane per il collo, non ci andate la seconda, ok? E se potete anche tirargli un pugno potete farlo, però non si fanno queste cose. E state attenti che lavori davvero nel benessere del cane.
0: E allora tra poco ne parliamo insieme, anche specificando quelli che sono dei metodi sì e dei metodi no, perché anche questi sono fondamentali anche per appunto il benessere del cane. Intanto c'è Marilyn Manson, questa è God's Gonna Cut You Down.

0: Girls Gonna Cut You Down, la versione di Marilyn Manson alle 9.47 su Radio Freccia. Siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Stavamo parlando di come si deve riconoscere un buon professionista al quale affidare il proprio cane e quali sono i metodi sì e i metodi no che servono per capire se una persona è idonea o meno.
1: Esatto, allora quello che vi dico davvero è: ci sono una marea di metodi, strumenti, cose che si utilizzano per educare un cane oggi. Se finite in un centro addestramento dove gli strumenti

0: vanno oltre a semplici collari o pettorine, fatevi delle domande e scappate. Nel senso che ci sono alcuni collari di cui non voglio neanche parlarne perché vorrei evitare proprio di dare adito alle persone di utilizzare ancora queste cose, che non vanno usate sui cani, ma come non va usata la violenza fisica sui cani. L'impostazione fisica è una cosa, la violenza fisica è un'altra. Utilizzare la prossemica, quindi lo spazio e il corpo per educare un cane, è assolutamente un metodo che si usa perché il cane si muove così, ma la violenza fisica, quindi il toccare fisicamente un cane, non si deve fare. E apro e chiudo la parentesi sul discorso nostro umano, ricordatevi che siamo tutti proprietari, lo siamo tutti e lo saremo tutti proprietari di un cane per la prima volta. E se la persona a cui ci affidiamo ci fa sentire degli incompetenti, sbagliati e vi fa sentire comunque a disagio in questa cosa, e non è un bravo insegnante, perché un bravo insegnante fa capire gli errori, perché gli errori si devono capire, ma vi insegna e vi educa voi a migliorarvi e migliorare, non discriminandovi come incapaci. Non è una bella cosa questa, e scappate a gambe.
1: Direi che è il tratto più importante di tutta questa chiacchierata.
2: Seguite la nostra Erika sui social, Erika educatore cinofilo. Li fai ancora i video per la signora Gianna, Erika?
0: Devo iniziare a fare i video per la signora
2: Gianna. Seguitela perché ci sono un sacco di consigli anche molto divertenti. Ci sentiamo la prossima settimana, ciao!
1: Ciao! Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Tra 8 minuti saranno le 10, che sarà il momento in cui arriveranno Eddie Bernie e Jimmy per quanto riguarda le Good Vibration, ma prima che loro arrivino noi vi dobbiamo salutare.
2: Sì, però insomma abbiamo parlato di cadute epiche, ne abbiamo un'ultima.
1: Ma stai scherzando? Hello. Proprio perché è la fine, eh?
3: Buongiorno Radio Freccia. Lungo fiume d'estate, pantaloni maniche corte in bici.
2: Sì.
3: Pedalo come un matto su una strada inghiaiata.
2: Pedalo.
3: Vedo una curva, c'erano un gruppo di ragazze che correvano, mi faccio vedere, prendo la curva, scivolo con la bicicletta.
1: Bravo.
3: Mi sgarrupo tutto, ginocchio e gomito. Loro non mi hanno visto, ho fatto finta di fare manutenzione alla bici.
1: Sanguinante.
3: Mi sono rialzato e via forte.
1: Sì, sì, sì, bello, è un classico le figuracce, che meraviglia. Ci penso io, vi faccio vedere io.
2: No, volevo fare tutto il gallo cedrone, invece, vabbè.
1: C'è riuscito.
2: Come spesso accade.
1: Domani,
2: e torniamo domani mattina, puntuali dalle 6, Smile, Stay Up and Rock On.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Signori e signori, sono le 10 in punto di questo martedì 23 giugno 2026. Non siamo qui per vendere, siamo qui per regalare. GBD, per esempio, è un prodotto nuovo, semi-nuovo, quasi nuovo, però assolutamente affidabile. Bravo, bello, buono, dice sempre di sì.
2: No.
1: Come no?
2: Non è vero, è assolutamente no. Io ti dico sì quando tu vorresti sentirti dire sì.
1: Appunto.
2: No, ti dico di no.
1: Ok, vorrei sentirmi dire sì.
2: No.
1: Vorresti dirmi dire no?
2: Sì.
1: Vabbè. Allora è facile. Cioè, quando volete no, oggi c'è sì. Quando disagio. Volete sì, è il no.
2: Signor Zio di Bello, dica. Oggi c'è del disagio.
1: Perché?
2: Perché venire in qua,
1: sì.
2: Ok, cioè scendendo, neanche entrando alla stazione, una ragazza,
1: sì.
2: Ok, fuma l'ultimo tiro della mattina,
1: sì.
2: E mi scaglia la cicca contro.
1: È pazza.
2: Sì, è pazza, non se n'era accorta, in realtà era sovrapensiero la povera fumatrice, vero?
1: Sì,
2: anche okay, io le faccio, beh. E lei, oh scusa, come scusa? Ma non la devi scagliare proprio la cicca, in generale.
1: Ha cercato di darti fuoco.
2: Brutta stronza.
1: Ecco perché lo dici più sì, ci credo, c'hai ragione
2: ma
1: tu.
2: Ma come si fa?
1: Chiedo
2: per
1: scusa.
2: Poi finire anche con quello che si scapera al naso, manco fosse veramente, che non so, il tesoro dell'isola perduta di Stevenson, vero?
1: Buongiorno.
2: Ha trovato il tesoro e se l'è anche mangiato.

0: 10:05
1: su RTL 102.5. Buongiorno da Valentina Iannicelli. A Milano è caccia al SUV che ieri è fuggito dopo un inseguimento tra Ponte Lambro e l'aeroporto di Linate, finito con la tragica morte di un agente della polizia locale a bordo di una moto. Il vigile Francesco Imprezzabile, 39 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo, ma non si esclude l'ipotesi dello speronamento. I negoziati di pace tra Iran e Stati Uniti, la Repubblica Islamica ha annunciato la fine dei colloqui tecnici e l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Torniamo in Italia. Sparatoria nel quartiere di Napoli. Ieri un ragazzo di 21 anni è morto. Le indagini sono in corso. E anche una sparatoria nel quartiere ebraico di Montreal in Canada. Un uomo in mimetica ha aperto il fuoco uccidendo due persone prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia. Le autorità sospettano un attacco di matrice antisemita e parlano di possibile imboscata. Nuovo affondo del presidente americano Donald Trump contro l'Italia e gli alleati NATO. Il capo della Casa Bianca si è detto deluso per il mancato sostegno sull'Iran e ha evocato persino l'ipotesi di un disimpegno della NATO. La premier Giorgia Meloni invita invece ad abbassare i toni. Oggi saranno 15 le città con il bollino rosso per il gran caldo, domani saranno 16. Intanto via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in caso di caldo, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Mondiale di calcio, risultati di ieri: Norvegia-Senegal 3-2, Giordania-Algeria 1-2, Argentina-Austria è finita 2-0 con doppietta di Messi. La Francia ha battuto l'Iraq per 3-0 dopo che la gara era stata sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata dopo 2 ore. È tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebbi meteo, caldo sempre protagonista in Italia. Sarà così per i prossimi 8-10 giorni, quindi teniamo duro con le massime che riescono anche a superare i 36-37 gradi. Pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio, le zone più bollenti. Per adesso vi segnalo giusto qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, Appennino. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: È proprio così, bug in the cake, mi viene proprio da dire a proposito di Violet Grohl, ma soprattutto alle 10.14 ridiamo il benvenuto e il buongiorno ad Antonia Fiore. Buongiorno cara Antonia, ben ritrovata.
2: Buongiorno.
1: Nella nostra rubrica Vaffancuore pure a voi.
2: Ecco, va, no, già che non mi ci hai mandata prima a me oggi,
1: no,
2: Jimmy.
1: Ma ci mancherebbe, assolutamente. Senti, visto che io sono partito stamattina con ecco, il piede sbagliato, non tanto per volontarietà, ma per circostanza, di che cosa andiamo a trattare quest'oggi, ecco, cara Antonia?
2: Oggi l'universo, a proposito, vuole che trattiamo un tema molto bello, ossia i gesti. Qual è il gesto più bello che avete fatto per qualcuno? Okay. In concomitanza a quello che ti è successo, direi che ci siamo.
3: Riassumo per chi non ha ascoltato l'inizio della trasmissione: una ragazza ha cercato di dare fuoco a Jimmy Dito spegnendo una sigaretta addosso.
2: Ero io.
3: Ecco, poco dopo un viaggiatore ha deciso di dar mostra del suo appetito divorando le sue caccole.
1: Perfetto.
2: Benissimo.
3: Di fronte a Jimmy D.
1: Questo è il disgusto rama. Disgustomatico di stamattina.
2: Love bombing, Jimmy.
1: Sì, proprio.
2: Stavano cercando di attirare la tua attenzione.
1: Sì. Infatti si è impennata l'erotismo, guarda.

up the dirt. You get to meet all sorts in this line of work.

0: Dire Straits Private Investigation alle 10:20 minuti all'interno di...
1: Che è un
0: di...
1: po' lo stato d'allarme di Antonio.
0: Esatto, all'interno di Vaffancuore con Antonia Fiore, che se la sentite leggermente agitata è perché ha un problema tecnico in casa, giusto Antonia?
1: Sta litigando in realtà, litiga con i suoi vicini.
2: Così, invadenti.
3: Allora, io, dovete sapere che sono insettofobica, cioè mi fanno paura anche i moscerini, ed è entrata una falena dentro gli studi di Milano Chiesa Rossa.
0: Sì. E quindi, come
3: quindi
0: dire...
3: se vedete i miei bulbi oculari che vanno avanti e dietro, era per tenere sotto controllo la bestia.
1: Non solo. Poi...
0: Ma parliamo di gesti gentili.
1: Per dire, un gesto gentile senza ciabatta. No. Vai.
3: Potrebbe essere una ciabattata, no.
0: Non è gentile.
3: No, allora, un gesto gentile, cioè più che altro che gesto gentile, ieri mi ha fatto riflettere questa cosa qua, durante i mondiali, ieri si è tenuta la partita Argentina-Austria, le telecamere hanno ripreso questa anziana di 100 anni con un cartello così, quindi con la caldazza, con il caldo torrido, certo. Con l'acqua. Questa anziana si è fatta questo viaggio per vedere Messi giocare, quindi per fare il tifo per lui, 100 anni, sì. Cioè a me non mi passano manco più il sale a tavola, cioè capito, quando lo chiedo.
0: Perché non sei Messi, ma neanche a me.
3: Perché non sono Messi, dici, cioè però per dire, ecco, oggi un po' si è persa questa cosa di fare, cioè, di fare questi gesti senza essere magari considerati pazzi, soprattutto le persone, no, che si... frequentano magari in un primo momento, se fai un qualcosa di, che ne so, ti compro una torta di compleanno, sei pazzo, sei un love bomber, come Jimmy D.
0: Ecco, se Jimmy D giocasse una partita in mondiale, io farei migliaia di chilometri per andare a vederlo.
1: Per dire,
3: sì.
1: vedi che carino.
0: Arriverai col cartello, ho 61 anni, sono parte di Jimmy D.
1: Sono 61 anni che giro per vederti. Perfetto.
0: Incredibile. Mamma mia.
3: Un gesto. Lo farei anche io per te questo, Jimmy.
1: Davvero? Con o senza ciabatta la mano?
3: Con la ciabatta, cioè, ovviamente. Con la ciabatta. Sì. Vabbè, sono terrona, cioè, però è così, con la ciabattata era il classicone, dai.
1: Va bene, ritorniamo a brevissimo dopo i Linkin Park, nella versione live di Crawling. Tonia, cosa c'hai dietro?

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Radio Freccia.
5: 10:30 a Vaffancuore per questo martedì 23 giugno, con noi ovviamente Antonia Fiore, si parla di gesti gentili che si fanno nella vita. Tu, Jimmy, fai gesti gentili?
6: Mi capita, sì, se soprattutto ne vale la pena, perché ci sono dei momenti, per esempio questa mattina, l'unico gesto gentile che ho avuto l'ho guardato e ho fatto, ma anche no, ma mi scusami, no, ma anche no, mi tiri la paglia contro, no.
5: Accesa.
6: Accesa.
7: Niente, Jimmy è rimasto lì, cioè si è stato triggerato in quel momento. Adesso sarai condannato a riviverlo per il resto della giornata.
6: Hai ragione. Infatti non bisognerebbe neanche troppo pensarci. Il problema è che è un fatto per me molto grave a livello sociale, quindi imbarazzante.
5: Partita fever.
6: Vaffanculo, fever.
5: Oh là.

0: Vabbè Elvis, non volermene, ero così un po' incavolato sulle questioni del mattino. Allora, ritornando ai gesti gentili, ai bei gesti, guarda Antonio, voglio rispondere seriamente al tuo appello, sì, o meglio al tema di oggi che hai portato. Io credo di essere circondato in realtà da gesti gentili. La fai finita, per favore?
1: Sono dentro Fever.
2: Vabbè, niente, oggi, stimola, oggi va così.
0: Niente, oggi è un disturbo continuo. In realtà dicevi bene tu fuori onda sul fatto che non ci accorgiamo neanche quasi più dei gesti gentili.
2: Esatto. Cioè, una forma tu di adesso questa cosa che ti hanno buttato la paglia addosso oggi, te la ricorderai per i secoli a venire.
0: Certo.
2: Mentre magari c'è stato un qualcuno che ha fatto per te qualcosa di carino ed è passato sotto banco, un gesto brutto invece te lo ricordi, ma perché funzionavamo proprio noi così,
0: sì,
2: funzioniamo male.
0: Sì, abbastanza, bisognerebbe infatti nutrire più l'altra parte. A questo punto voglio ringraziare un mio amico Giuseppe, che è diventato un mio amico, perché su un gesto assolutamente altruistico, non richiesto, venne a darmi una mano per fare un trasloco. Io non gliel'ho chiesto, lui si è presentato con tanto di camioncino, mi ha aiutato a caricare la roba.
1: Un ascoltatore di Freccia.
0: È un ascoltatore di Freccia, col quale poi siamo diventati buoni amici. E lui seppe che io dovevo fare trasloco e si è presentato sotto casa con tanto di camioncino, mi ha portato addirittura fino a Bologna e mi ha aiutato a scaricare e se ne è pure ritornato indietro. Quindi Giuse, io ti voglio
2: grande.
0: Bene. Grazie.
2: Altro che vedi, non siamo tutti stitici, hai visto?
0: No, assolutamente.
1: Molto bene.
2: Nell'era dell'individualismo c'è ancora qualcuno che aiuta a fare i traslochi, è oro questa cosa, il trasloco.
1: Questa mattina nel traffico ho fatto passare davanti a me uno in bici, ero in scooter, mi sono fatto un passo indietro per farlo svicolare.
0: E poi pensa, si è stampato
1: ma no!
0: Lì dopo. Non eri tu, era un altro. Cioè,
1: ma no, ma non è vero.
2: Una sliding doors così.
0: Tu ti sei salvato in realtà.
1: Sono un maledetto.
0: Eri sveglio. Guarda! Ma che sono altro palo, pam!
1: Il mondo non è così carogna, Gibi. Ho capito che tu hai cercato
0: non è una questione di
1: oggi.
0: Non
1: però
0: è una questione di carogna.
2: Niente, oggi
0: si chiama fisica.
2: L'abbiamo perso.
0: Si chiama fisica quantistica. Sì. La tipa lanciando la sigaretta ha preso me. Poteva prendere una balla di fieno, una macchina che perdeva della benza. Fine, io l'ho guardato e ho detto, ma anche no.
2: Quindi guardandolo da un'altra prospettiva hai salvato la vita potenzialmente a migliaia di persone.
0: Esatto.

0: Radio Freccia.
1: Ben gentile. Siamo ben gentili a Vaffancuore per questo martedì 23 giugno 2026 ed è ben gentile anche al BB che manda un messaggio al 366-663-4466 per raccontare i suoi gesti gentili.
2: Beh, cara Antonia, un dolce gesto gentile da parte mia è quello di chiedere ai vecchietti che devono attraversare la strada se vogliono una mano, o alle vecchiette che portano la spesa se gliele posso portare fino alla porta di casa, al BB.
3: Questo è un buon gesto.
4: Sì. Vorrei usufruire anche io dell'ultimo servizio che ha detto sulle buste della spesa, anche io. Se vuoi, guarda, sì, ci mettiamo d'accordo che ho bisogno.
1: Però non è giusto, non hai l'età adeguata, dai Antonio, insomma.
4: Sì. Ho capito, però dai, è bello ricevere attenzioni.
1: Sì, ma attenzione, perché se uno ti prende la spesa e dice te la porta a casa e poi scappa, ecco, diventa...
4: È love bombing quello.
1: Non sto parlando di Albi B, ovviamente, ma di gente che ti vede e ne approfitta, o in un modo o in un altro, o ti ciuro la spesa o ti broccola, uno dei due.
4: No, guarda, la mia spesa è talmente triste che non penso lo vogliano rubare.
1: Mamma mia.
3: Posso aiutarti a portare sulla spesa? Tiè, questo è lo stracchino, ciao.
4: Esatto, adesso quello. Lo stracchino, dai, al massimo un gambo di sedano così. Wow. Ora, cara, la prova costume purtroppo è alle porte. Bisogna un po' soffrire, dai. And a magic rat drove his sleek machine.

0: Jungle and Bruce Springsteen alle 10.55 in chiusura di Vaffancuore per questo martedì 23 giugno 2026 dedicata ai gesti gentili. Moreno al 366-6344-66 scrive: buongiorno ragazzi, la mia buona azione è, ma quando vado da qualche parte, vedere immondizie, le raccolgo e le metto nei bidoni dedicati. Un appello a tutti, teniamo pulito l'ambiente.
1: Okay, ottimo appello, sono d'accordo.
0: Tu lo fai, sfondi Antonio?
1: A sfondi una porta aperta con me.
0: Bisogna aprire Antonia però.
1: Ah, scusa.
0: Non avevo fatto un gesto gentile, apri Antonia.
2: Esatto. Io sì, a volte l'ho fatto in spiaggia, però più che altro raccoglievo i mozziconi delle sigarette.
0: Sì.
2: Quello sì, mi dà un fastidio proprio viscerale vedere i mozziconi delle sigarette in spiaggia.
0: Sono d'accordo, sì, anche io ogni tanto tiro su cose, eccetera, eccetera.
2: Quello sì. No, non voglio sapere, senti, cosa tiri su.
0: No, sigarette, quelle schifezze lì, insomma. No, invece stavo pensando, è un gesto gentile, in realtà è un gesto d'amore che ho fatto tanti anni fa.
2: Ecco, sì.
0: Con quella che sarebbe poi diventata la mia prima fidanzata. Compiva gli anni e decisi di fargli un regalo relativamente piccolo, ovvero un puzzle di Mordiglio che amava molto. Però l'ho messo dentro quattro scatole diverse. Le ho fatto trovare davanti a casa una scatola grande come lei, impacchettata. Dentro c'era un'altra scatola.
1: A matrioska.
0: A matrioska, esatto.
2: Beh, questo, cioè, allora, non so se classificarlo come gesto gentile o crudeltà verso.
0: Ah no, si è divertita tantissimo ad aprire tutto.
2: Si è divertita.
0: Ma certo, ma che carogna, mamma mia. Cioè, ti dico niente qua. Non ti
2: ognuno si diverte come vuole.
0: Vabbè, è il tuo gesto gentile, sentiamo, forza.
2: Il mio io non faccio gesti gentili, io sono Scorpione, noi non li facciamo i gesti gentili, noi li riceviamo e basta.
0: Sì. Non ho allora, parole, ma le troverò.
2: No, allora, primo appuntamento, mi hanno regalato una forma di parmigiano. Sono stata molto felice di questa cosa.
1: Vedi, cioè, mi hai appena chiesto, tu un gesto gentile, ho ricevuto una forma,
2: certo,
1: di parmigiano.
2: Io parlo delle cose che farebbero bene al mondo, ma io in primis poi non le faccio.
0: Ecco, ma è successo qualcosa dopo questa forma di parmigiano o niente?
2: Sì, poi sono salita a sua casa, l'ho mangiato, basta, finita la serata così.
1: È fine, la cacio e pepe e via.
2: Esatto.
0: 8 kg. Va bene, grazie Antonio, noi ci vediamo martedì prossimo con Vaffancuore.
2: Grazie a voi, Vaffancuore.
1: Ciao. Vaffancuore pure a te.
0: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Che poi il nostro mestiere è pieno di rischi, caro Jimmy. Penso sì. Che noi tutti i giorni rischiamo di ricevere messaggi come
2: pelle,
1: questo e di non capire e di non comprendere, non capire.
2: A prescindere, perché c'è qualche problema.
3: Ma quindi ridiamo il benvenuto. Benvenuto.
2: Ora anche a voi.
1: Scusa, riascoltiamolo, facciamo il VAR.
3: Ma quindi ridiamo il benvenuto?
1: E fin qua dice, va bene, abbiamo dato ridiamo il benvenuto. Perché si ride e non si capisce. E poi c'è la chiusura lampo, ascolta.
3: Benvenuto.
2: Benvenuto. Ciao Veronica, ciao veramente Pupa, io vi abbraccio come se non ci fosse un domani.
1: Grandissimo, proprio un messaggio cerniera.
2: Sì, quella proprio che quando tiri su,

0: Le 11:05, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura una notizia arrivata da poco: è stato ritrovato a Pioltello il SUV che ieri è fuggito, un posto di blocco a Milano, e il cui inseguimento sarebbe culminato nella tragica morte dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile a bordo di una moto. Nessuna traccia del guidatore, si indaga per omicidio stradale. E i negoziati di pace tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, la Repubblica Islamica ha annunciato la fine dei colloqui tecnici, l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, ha assicurato che lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. È terremoto per il governo inglese dopo le dimissioni del premier britannico Keir Starmer. A 2 anni dall'inizio del suo mandato, l'uscita di Starmer spiana la strada all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Un nuovo affondo invece da parte del presidente americano Donald Trump contro l'Italia e gli alleati NATO. Il capo della Casa Bianca si è detto deluso per il mancato sostegno sull'Iran e ha evocato perfino l'ipotesi di un disimpegno dalla NATO. La premier Meloni invita invece ad abbassare i toni. E voltiamo pagina, oggi saranno 15 le città con il bollino rosso per il gran caldo, domani saranno 16, intanto via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in caso di caldo, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Passiamo ora allo sport, il calcio. Giovanni Malagò è stato eletto nuovo presidente della FIGC. Da soli non si va da nessuna parte, insieme possiamo riportare l'Italia in alto. Queste le dichiarazioni, appunto. Ora siamo in attesa per la scelta del nuovo CT della Nazionale. Tutti gli aggiornamenti tra circa un'ora seguiranno, appunto, nel prossimo appuntamento con l'informazione. Per il momento invece è tutto e la linea passa alle informazioni sul meteo. Una buona giornata.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben trovati da Paolo Corazzoni. Trebi Meteo, caldo sempre protagonista in Italia, sarà così per i prossimi 8-10 giorni, quindi teniamo duro con le massime che riescono anche a superare i 36-37 gradi, pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio, le zone più bollenti. Per adesso vi segnalo giusto qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, Appennino, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:14 di questo martedì 23 giugno 2026, Radio Freccia, Good Vibrations, Eddie Berni al microfono, rubrica dedicata al testo. Oggi parliamo di un capolavoro. Non si può dire diverso. Una canzone degli Who del 1973, si chiama Love Rain Over Me, ed è una canzone che parla di amore, parla del desiderio di sentirsi sopraffatti dall'amore, parla del desiderio di andare oltre tutte le sfighe e parla di pioggia come metafora, perché la pioggia a volte può lavare l'anima e far diventare tutto migliore, tutto diverso, e in questo periodo storico poi ci serve tanto. Poi parliamo del testo, The Who.

È raro trovare una canzone più emozionante di Love Rain Over Me. Allora, intanto rain è inteso in due modi, no? Sia come pioggia, sia come regno, no? L'amore regni su di me, oppure l'amore diventi pioggia su di me. Insomma, canzone scritta da Pete Townshend nel 1973, tratta da Quadrophenia, che visto il film si ricorda del protagonista Jimmy su una scogliera sotto la pioggia alla fine del film, distrutto da tutto quello che gli è successo, distrutto dal fatto che comunque la vita continua esattamente come prima, ma al tempo stesso col bisogno di cercare qualcosa di nuovo, di diverso, di lasciarsi andare. E lasciarsi andare per lui è stare sotto la pioggia e cercare appunto di farsi attraversare dall'amore. È il testo scritto appunto da Pete Townshend, ispirato a un commento di Meher Baba, da cui Baba O'Reilly, di cui altro grande pezzo degli Who. Meher Baba diceva che la pioggia era una benedizione di Dio, il tuono era la voce di Dio, da cui la metafora di Love Rain Over Me, con una performance vocale di Roger Daltrey semplicemente spettacolare, veramente incredibile. E il testo scritto da Pete Townshend recita più o meno così: solo l'amore può far piovere, così come la spiaggia è baciata dal mare. Solo l'amore può far piovere come il sudore degli amanti che giacciono nei campi. Amore, regna su di me, piovi su di me. Solo l'amore può portarti la pioggia che ti fa desiderare ardentemente il cielo. Solo l'amore può portarti la pioggia che cade come lacrime dallassù in alto. Sulla strada asciutta e polverosa, la notte che passiamo lontani da soli, ho bisogno di tornare a casa dalla fresca, fresca pioggia. Le notti sono calde e nere come l'inchiostro, non riesco a dormire, mi distendo e penso, oddio, ho bisogno di una bevuta di fresca, fresca pioggia. Amore, regna su di me, piovi su di me. Testo meraviglioso, canzone meravigliosa, quando diciamo capolavoro intendiamo cose come questa.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
3: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Radio Freccia.
6: Caro Jimmy, devo fare una confessione pubblica, visto che fra poco suoniamo Spanish Caravan dei Doors. Io non ho mai fatto le vacanze in caravan.
7: Dovresti farlo.
6: Dovrei farlo,
7: è una bella esperienza.
6: Tu l'hai fatto più volte, vero?
7: Più volte.
6: In Spagna anche?
7: No, in Spagna no.
6: Dove sei andato in caravan?
7: Stati Uniti.
6: Bello, bello. Ma io mi ricordavo anche in Grecia, forse, no?
7: No, non ho fatto le vacanze in caravan.
6: Ah, ok.
7: Però ho guidato dei furgoni.
6: Dei furgoni. Ok.
7: Sì,
6: quando
7: sì,
6: trafficavi in
7: quando
6: feta.
7: Traficavo feta dalla Grecia all'Italia e poi portavo anche delle olive.
6: Certo. Poi, sperando di incontrare gente col pomodoro in insalata e via.
7: Esattamente. Amo molto il sirtaki e quindi, dopodiché, insomma, ho cercato anche di studiare un po' il rebetico greco. Ma
6: bello.
7: Diciamo che basta, mi sono dato altro.
6: Per esempio, alle nacchere.
7: Magari. Olè. Olè.

0: vai Gitano.
1: Gitano, esatto. E a proposito di camper, caravan a fine derivati, è arrivato un vocale al 366-663-4466.
2: Beh, visto l'argomento di cui state parlando, ci sta. Oggi ho sorpassato in autostrada in Svizzera, a Lugano, un piccolo vecchio camper Volkswagen, giallo e bianco, che sta facendo il giro del mondo partendo dall'Uruguay.
1: Wow,
2: se qualcuno sa qualche cosa di più, sa come trovarli su Instagram, roba del genere, se me lo dice sarei curiosa, non li ho trovati.
0: Bene, cara Giana, ti verremo far apprendere a questo punto.
1: Sì.
0: Adesso glielo diciamo ai ragazzi che eventualmente sono in giro e stanno ascoltando Radio Freccia su questo bel caravan giallo e bianco.
1: Dall'Uruguay.
0: Dall'Uruguay.
1: È lunga, dall'Uruguay.
0: Passate da Milano?
1: Magari
0: ragazzi,
1: sì.
0: Se passate da ste parti, fatecelo sapere. 366-663-4466 per darci vostre notizie, perché c'è Gianna che vuole essere recuperata.
1: Io invece non ho fatto vacanze in caravan o in camper, ma ho fatto vacanze una volta in un furgone. Era un vecchio Ford Transit, soprannominato Giorgio, assieme a altri quattro amici, di cui tre non li conoscevo. Pronti via, partiamo. Ho fatto i 5 giorni più selvaggi della mia vita. Abbattevamo le tende a calci per smontarle, perché volevamo andare via. Andiamo via, pam!
0: Così?
1: Via, buttavo solo via.
0: Ma quelle degli altri?
1: No, le nostre.
0: Ah,
1: le nostre. Quelle degli altri era un po' complicato. Dormito molto poco, divertito molto tanto.
0: Molto tanto. Benissimo, ok.
1: Fu molto divertente.
0: Allora, l'hai fatta? No,
1: sì, però non è il camper quello arredato, figo, dove hai tutto. No, cioè lì era proprio...
0: Sì, ha la boia d'un Giuda.
1: Esatto, boia d'un leather. Boia d'un leather, che tradotto è boia d'un mondo ladro.
0: Sì, ha la pene di Segugio.
1: Come?
0: Cazzo de cane.
1: Ah, ok. Non avevo capito la sottile metafora, ti chiedo scusa.
0: Si figuri, guardi. Beh, insomma, ci sono tante possibilità oggi. Devo dire che è anche un periodo abbastanza di moda questa cosa qua. Vale la pena se sei uno che effettivamente ama quel tipo di vacanza.
1: Certo.
0: Spesso e volentieri uno le associa a qualche cosa che costa poco, in realtà no.
1: No.
0: Oggi come oggi costano molto.
1: Però ti diverti tanto.
0: Sì, ma è un bellissimo modo di fare vacanza.

0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Radio Freccia.
6: 12:15 di questo martedì 23 giugno stiamo parlando di vacanze in camper e Marina ci scrive: ciao sfrecciati, io e mio marito qualche anno fa lavoravamo nei campi, lui è campeggio e io in Corsica, tutte le estati con il nostro van e i nostri cani di 45-28 kg, per 2 anni ci abbiamo vissuto, il ricordo più bello che ho, lavoro la mattina e mare il pomeriggio.
7: Te credo Marina.
6: Bello. Dottor Ban, certo. Lei ha mai fatto vacanze in camper?
8: Assolutamente sì, devo dire che avevamo un camperino tipo quello dell'ispettor Clouseau, proprio degli anni 50, questo negli anni 80, e siamo entrati per sbaglio, sai le mappe dell'epoca, eccetera, in un autodromo mentre facevano le prove delle motorette. Giuro, è tutta in Germania questo.
7: Ma camper o roulotte, non ho capito.
8: No, camper. Camper. You wrote your gorgeous on it.

0: You're gorgeous.
1: Ma ti hanno detto you're gorgeous quando sei apparso sulla pista di Stoccarda, Doc?
2: Questo è il col camper, dici, mentre facevano le prove, le motorette. No, non mi hanno detto you're gorgeous, a parte che parlavo tedesco. Comunque ho visto dei gesti che facevano i motociclisti. Ah, ripeto, noi dovevamo andare nell'autostrada a 8 corsie, io e un mio amico carissimo, la mappa ci indicava una scorciatoia immaginaria e siamo entrati senza sicurezza, senza cancelli, senza niente, siamo andati in pista. Questo è un giorno feriale, evidentemente c'erano degli amatori, suppongo.
0: Ma come vanno forti qui?
2: Avevano le carene con i numeri, per cui insomma una domanda ce la siamo fatta. Gno, gno, e dico, ma scusa, ma sei sicuro che questa sia scorcia? Abbiamo fatto un giro di pista, poi tra le contumelie e insomma le imprecazioni in tedesco, a gesti tedeschi che sono anche più sinistri di quelli mediterranei, e insomma siamo usciti salutati, non ci hanno preso il tempo, però devo dire. Non hanno cronometrato, qualcosa un po' mi dispiace, vorrà fare giro veloce, proprio quello, il giro lanciato.
1: Ma si ricordano ancora di te, secondo me, sai?
2: Assolutamente sì, perché il camper sì, poi in quel viaggio in camper, è di quello che parlavate,
3: sì,
2: no?
3: Sì, sì, sì.
2: Viaggio in camper, quello stesso viaggio, arriviamo sotto a Bruxelles, io e il mio amico e le nostre fidanzate, arriviamo sotto un palazzo bianco, bellissimo, imponente, eccetera, eccetera. E lui, sicurissimo, il mio amico, che non era mai stato a Bruxelles, dice: questo è il palazzo delle poste, domenica è chiuso, mettiamoci qua e dormiamo. Quindi praticamente la mattina dopo ci siamo svegliati con i nostri pigiamini di licra, affacciati un casino fuori che la metà bastava, c'era il cambio della guardia, ovviamente era il palazzo reale, e noi eravamo lì.
3: Chiaro.
2: E noi eravamo lì, capito, con i pigiamini, sapete, quelli degli anni 80, proprio acridici, schifosi, che ti pizzica pure le vene, ti pizzica, no, la pelle.
1: Il vostro pigiama fa fumo, un motivo ci sarà,
2: al palazzo delle poste di Bruxelles.
1: Ma non vi hanno però buttato fuori?
2: No, ce siamo andati alla chetichella guidando per i primi 3 chilometri in pigiama, giuro, tutto vero. Vabbè, 20 anni, ragazzi. 20 anni.
1: Ce l'hai ancora il pigiamino?
2: No, quello no, però insomma neanche il camper. Questo mi dispiace un po' di più.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 11.59 e spicci, quindi sono tutti soldi che vanno poi in contributi perché sono straordinari. Ma è cominciata la quarta ora della Good Vibration con la terza ora della Good Vibration, chi se ne frega, uguale, ma sempre festa è, perché sentite questo vocalino, che bello.
2: Ciao Frecciati, sono Nicola, sono nel camper con mamma, papà e Jasmine. Ah. E anche ci sono due cani.
1: Due cani.
2: E ieri ho compiuto 5 anni nel camper. Ciao.
3: E allora auguri Nicola.
4: Bravo Nicola.
1: 5 anni nel camper, è una serie.
3: Sì.
1: Che continuerà poi 6 anni nel camper, 7 anni, fanno 7-8 stagioni così. Bello, bravo Nicola.
4: 18esimo sarà, sono fuggito dal camper. Hai 18 però Nicola, hai tempo.
1: Non devi spoilerare, ma io non so, ma cioè perché hai rovinato la festa di Nicola e i due cani soprattutto? Ma quanto è grande sto
4: campo? Per i 18 anni arriverà anche Lenny Kravitz.
5: Io porto la schifetta.
1: No! Ecco, appunto, meglio.

0: 12 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata ad un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente della macchina in fuga. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti bombardati da Israele e dagli Stati Uniti, lo ha detto il Ministero degli Esteri iraniano Araghchi. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Ghalibaf sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli USA per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Cambiamo argomento. Un giovane operaio di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata. È accaduto nel quartiere di Miano. Il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Nuovo affondo del presidente americano Donald Trump contro l'Italia e gli alleati della NATO. Il capo della Casa Bianca si è detto deluso per il mancato sostegno sull'Iran e ha evocato persino il disimpegno dalla NATO. La premier Giorgia Meloni ha invitato invece ad abbassare i toni. Oggi saranno 15 le città con bollino rosso per il gran caldo, domani saranno 16. Intanto via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in caso di caldo, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Ed è tutto per questa edizione delle notizie, tutti gli aggiornamenti arriveranno tra un'ora circa, adesso vi lascio in compagnia del meteo e poi ancora la musica di Radio Freccia.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebbi Meteo, caldo sempre protagonista in Italia. Sarà così per i prossimi 8-10 giorni, quindi teniamo duro con le massime che riescono anche a superare i 36-37 gradi. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, le zone più bollenti. Per adesso vi segnalo giusto qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, Appennino. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 12:14 di questo martedì 23 giugno 2026, ho una determinazione assolutamente senza senso, perché non so dove sto andando e non so cosa sto dicendo.
2: Bene.
3: Ma no, come sempre, quindi è tutto a posto.
2: Tutto
3: dai,
2: a posto,
3: tutto...
2: qua, ormai.
3: Lucidità.
2: Sì, esatto, il nord magnetico della nostra bussola è andata a fare in culo, va bene.
3: Bene, avete sentito il Felsine o Jimmy Dean nel suo elogio nord raffinato? E dalla insubria invece è di Berni. E siamo qua e dobbiamo, proprio da qui, proprio perché siamo Radio Freccia, dobbiamo mostrare solidarietà totale a Eros Ramazzotti.
1: O troppo, però, è così.
3: No, scusa adesso, perché questo tuo modo di essere settario. Quando uno ha ragione, ha ragione.
1: Capito, ma non è molto rock and roll, Eros, con tutto il rispetto.
3: Ma chi se ne frega, Eros, non gli dà retta, perché lui è tornato appena da Tbilisi.
2: Quello che ha fatto, cavolo, per me è un'attitudine molto rock.
1: La vita rock and roll è un conto, il suono è un altro.
3: Vabbè, ma adesso non era questo il tema. Cioè, ma io solo per far polemica. Allora, sai che c'è? Dai, Eddie, dai, finisci la tua prolusione, poi dopo diciamo perché abbiamo solidarietà a Ramazzotti. 9 secondi, prego.
1: Che ha collaborato con Eros Ramazzotti, qui lo sentiamo per fortuna da solo, When the Night Comes.
3: Ma quando ha collaborato? Per fortuna.

0: Quella memoria storica del patrimonio culturale italiano di nome Eddie Berni ci ha ricordato che Ernesto Ramazzotti collaborò illo tempore con Joe Cocker, che già stava mezzo però insomma fu una cosa molto bella. Noi però abbiamo detto diamo a Eddie quel che è di Eddie,
1: che l'ho beccato, no, gli ruga,
0: guarda, senti com'è contento. Un ragazzino, sei un pupo, proprio per strada con le figurine. Ma detto questo, perché noi qui stiamo manifestando solidarietà a Ramazzotti? Perché nella vita di ciascheduno, cari sfrecciati, c'è sempre uno che rompe, cioè che c'è sempre uno che ti si mette là e ti di, e poi alla fine, anche se tu sei un uomo specchiato, come Eddie per esempio, o meno specchiato, un po' più opaco come Jimmy, poi alla fine però perdi il lume della ragione e sbrocchi, come si dice a quartiere mio. È accaduto a Eros al concerto di Messina, perché? Perché uno spettatore continuava a urlargli mentre lui cantava le sue canzoni, gli urlava che non vedeva bene dal posto dove era, che aveva pagato troppo, eccetera. C'era gente davanti che non si sedeva. Allora Eros a un certo punto ha fermato il concerto e ha detto: va, spegni la musica, eccetera. Io che devo fare? Ma che vuoi? T'ho detto 10 volte, ma che vuoi da me? Ma soprattutto perché vieni qua, allora vieni qua, basta. Ed è successa una cagnara. Perché quando uno veramente ti 40 gradi, capite? No? Anche noi abbiamo i nostri rompisnaus, alcuni dei quali sono graditi perché ci ricordano che sono vivi e che noi siamo vivi, quindi ogni giorno testimoniano con dei messaggi fissi alla 366-634-466 la loro persistenza, come dire, su questo pianeta, dicendo sempre la stessa cazzata. Però gli vogliamo bene, perché insomma fanno parte del presepe, no, che noi alimentiamo.
1: Siamo una costanza.
2: Sì, sì, sì,
0: sì, sì. Meno anche
2: parte
0: il risultato
2: quadro,
0: tecnico.
2: Diciamo.
0: Sì,
2: è quel dettaglio che insomma...
0: Da cornice. Parlata.
2: Esatto, quel bucanino che si è formato. Il bucanino che si è formato.
0: Ma quante ne
1: comunque 366-663-4466, descriveteci chi vi rompe le palle.
0: Tranne noi, tranne noi. Noi
2: si sa.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia. Walk
5: time. 12 e mezza di questo martedì 23 giugno di Bernie GMD e il Dottor Mann con le Good Vibrations terza ora. Parliamo di chi vi rompe le scatole, così secco secco, piano piano. Allora, intanto abbiamo un testimone. Nunzio dice: ciao, io c'ero a Messina, concerto di Ramazzotti, Eros ha fatto benissimo.
6: Oh, e allora se sei un testimone oculare raccontaci, mandaci un vocalino breve breve, dici perché Eros ha fatto benissimo, a meno che tu non fossi il protagonista, insomma, l'interlocutore, il rompipa, cioè voglio dire quello che voleva un posto migliore rispetto a tutto, tutta la location.
5: E poi c'è qualcuno che dice: personalmente mi mandano i matti quelli che in una conversazione ti interrompono dicendo sì ma a parte quello, e poi dicono esattamente quello che stavi dicendo tu.
6: Come fai te, del resto, quindi insomma è una cosa.
5: Sì, ma lascia stare, a parte quello, non è così come dici tu, no? Vero, Jimmy?
7: A parte questo, guarda.

0: L'album più venduto del 1976, ma è rimasto poi lungamente, forse ancora, tra i più venduti di tutti i tempi. Culo Peter Frampton, nel senso fortuna per questa sua, per
1: questa sua live, no? Culo Peter Frampton.
0: No, nel senso che perché cosa ti ricorderesti Peter Frampton nel 2026? Per questo e basta, perché ha avuto questo esploit che ha stravenduto. Bello il disco, come avete sentito. Però insomma, tanti hanno venduto e nessuno ha perso le staffe, come invece Ramazzotti l'altro ieri a Messina. Ma abbiamo una testimone oculare di quello che è avvenuto. Vai. Senti.
2: Ciao Sprecciati, testimone oculare del concerto di Ramazzotti. Lui ha fatto benissimo, perché più di una volta ha invitato le persone a sedersi, perché il problema principale è stato che hanno messo tutto il parterre con i posti a sedere. È chiaro che dopo 10 minuti tutti sono alzati e sono andati sotto il palco. È chiaro,
0: certo,
2: ovviamente
0: concerto.
2: Quelli delle prime file si sono lamentati, ma lui ha più volte chiesto al pubblico di sedersi, 4-5 volte, e poi alla fine ha sbottato. Secondo me ha ragione. Ciao, un bacio.
0: Ciao a te. Ma è un concerto, ma è ovvio che la gente si alzi perché è contenta di ballare, di muoversi, di intonare le canzoni preferite. Ma che è? Mica siamo alla cerimonia di laurea di Eddie Berni. Su, ma
1: non si è mai svolta, tutti, peraltro. Quindi non...
0: Infatti stanno tutti seduti da decenni, aspettando che tu presenti con toga, tocco, eccetera, e fai il discorsetto. Insomma.
1: C'è un po' di gente che non vedo da anni, ecco il motivo.
0: Stanno tutti là. Dicevo, quando è la cerimonia di Eddie?
1: Deve essere nel 2021, ma non è successo niente. Niente.
0: Guardate, niente. Ti avevamo già pronto, avevamo pronto per te una pergamena di Rock Campus, sì, proprio dedicata per te, ma non l'hai mai ritirata.
1: Gentilissimo. Comunque, continua a non spiegarmi perché sta gente va a vedere Ramazzotti e ascolta Radio Freccia, ma questo è un altro discorso.
0: Ma fatti affari tuoi, ma che è sto modo poi di trattare?
3: No, io non ho capito.
0: Ma è incredibile, è una supponenza, una protervia.
3: Vieni con me, quando andiamo a fare alla messa, al coro,
1: sì,
3: e tu ti alzi nella, sì, prima fila e incominci, sì, a fare. Tu sei più contento,
0: così,
3: va bene?
1: Guarda che...
0: E canti l'aurora.
3: Sarà, esatto, sarà l'aurora.
0: Sì, prendilo in giro. Eros, scusalo, è
1: un uomo che... Bene, Eros, posso permettermi, certo, di queste cose perché...
0: Ad Avernetta.

0: È arrivato,
1: Che è arrivato?
0: Time Bomb, a proposito di questo brano qua dei Black Moods, all'interno della Top 20 di Radio Freccia, lo ricordiamo, che se per caso voleste così andare a fare un giro sul, sul sito, su...
1: Ma non gliene frega niente a nessuno, dai, lo devi dire perché...
0: voi stavate
1: pagano,
0: litigando poco
1: no,
0: fa.
1: Ma no, no, ma io con Eddie... Non ho mai litigato con Eddie e non lo farò mai, se non per motivi di eredità, insomma, che lui cerca che di carpare qualcosa da strappare dal mio... Sì, è arrivata, ma l'ho strappata. Oh. E poi dopo, perché la gente ascolta Radio Freccia? Te lo dico io, perché senti.
2: Ma noi ascoltiamo Radio Freccia non per la musica, ma per i contenuti intellettuali.
1: Ecco, soprattutto.
3: Quello.
4: Cioè. Vabbè, è bello avere del pubblico ironico, come dire.
1: Ma no, no, diceva sul serio.
4: Parlava di te, che tu sei, sei l'elevato, insomma.
1: L'elevato mi preoccupa.
0: L'elevator proprio lui.
4: Quello lì.
1: Sì, l'ascensore. Tu sei l'ascensore.

0: Man on the Moon, che è la canzone che Michael Stipe dedicò a Eddie Berni, perché sta sempre con la testa tra le nuvole e oltre. Ma invece noi qui siamo pronti sul pezzo per ricordarvi chi sono quelli che vi rompono le scatole, come è accaduto a Eros Ramazzotti con Lo Spettatore a Messina. Chi possono essere? Per esempio,
1: ciao sfrecciati, sono Angelo da Bergamo. Allora, io guido la corriera, a me stanno sulle palle, mi danno veramente fastidio quelli che ascoltano e parlano al telefono col viva voce, quindi musica, telefonano con altra gente, video vari, la partita, la messa, tutto col viva voce. Ciao Tuc.
2: Ciao Tuc.
3: Sono d'accordo.
0: Anche la partita e la messa insieme, o la partita di Messi che ha fatto due gol pure io. Oppure dice qualcun altro, chi ti sta sulle scatole, quelli che ti toccano quando parlano, in effetti sì, questa
2: quelli che fanno così, quelli che boh, no, che danno quel colpo efferato qua sull'avambraccio, sì. No? Oh, buona sì. Idea
0: fammi spiegare, fammi dire, e ti ripetono la stessa Fabio invece
2: quello
0: dice,
2: però voglio dire
0: Fabio scrive: mi rompo le scatole le formiche in casa, seguo una religione orientale per cui non posso ucciderle, convivenza forzata. Caro Fabio, però c'è uno strumentino innocuo, che è una sorta di dischetto che tu metti per terra, che contiene un gel perché loro non apprezzano, che non si diffonde, che e con quello loro si allontanano e tornano nella loro...
2: Basta frequenze. Attraverso le frequenze tu devi le loro traiettorie.
0: Attivi la cuffia.
3: Di Radio Freccia?
2: Ma certo.
3: Ah, quindi Radio Freccia fa allontanare le formiche?
2: Sì, volendo.
3: Bello.
2: Però bisogna sapere questa cosa.
0: Poi non mi pare, perché a casa mia proprio hanno fatto proprio le ferie, si sono organizzati
2: perché
0: le campi, vacanze.
2: Ah, per quello. Strilli, allora stanno lì e fanno. Adesso siamo segni, non chiamo i cagnoni.
0: Ah, belle, sai che c'è? Vattene,
3: a
0: ciao,
3: domani, ciao!
2: Ah, siamo arrivati alla fine. Oh, chi c'è?

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mancano pochi secondi alle 13, questo significa che scatta qui la quarta ora del Good Vibrations con il vostro Dottor Mann e voi, co-conduttori onorari, cari miei, sfrecciati nella nostra tavola virtuale per ragionare qui all'ora di pranzo su cosa fa il mondo lì fuori e come lo interpretiamo. Per esempio 366-63-4466 per i vostri messaggi vocali entro i 40 secondi. Dopo l'ormai storico dissing, il litigio verbale tra Trump e la Meloni, è davvero plausibile, è possibile ricucire concretamente, se questo resta ancora per un po' il presidente degli Stati Uniti, è possibile ricucire il rapporto internazionale tra noi e loro?

0: 13 e 4 minuti su Radio Freccia, buongiorno da Valentina Iannicelli. Sono stati identificati e fermati in provincia di Monza Brianza due uomini di nazionalità albanese accusati di essere stati a bordo dell'auto pirata che ha ingaggiato l'inseguimento, al termine del quale è morto l'agente della stradale Francesco Imprezzabile. Poco prima era stato rintracciato il SUV su cui i due erano fuggiti, un'auto presa a noleggio che era stata abbandonata a Pioltello nell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Cambiamo argomento. L'Iran non ha alcuna intenzione di permettere all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica di ispezionare i suoi siti nucleari bombardati da Israele e Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, contraddicendo quanto affermato dai negoziatori americani. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Ghalibaf sostiene che è stato raggiunto un accordo con gli USA per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Cambiamo argomento, passiamo alla cronaca italiana. Un giovane operaio di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli ha esploso un colpo di pistola al torace a distanza ravvicinata. È accaduto nel quartiere Miano, il 21enne è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. Voltiamo pagina, oggi saranno 15 le città con il bollino rosso per il gran caldo, domani saranno 16, intanto via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sulla possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in caso di caldo, con conseguente accesso in deroga al trattamento di cassa integrazione. Passiamo allo sport, oggi ai mondiali torna in campo Cristiano Ronaldo, alle 19 il Portogallo affronta l'Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro, alle 22 la sfida tra Inghilterra e Ghana, nella notte Panama-Croazia e Colombia-Congo. È tutto per questa edizione, vi lascio con il meteo. Buon ascolto.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzoni. Trebbi meteo, caldo sempre protagonista in Italia. Sarà così per i prossimi 8-10 giorni, quindi teniamo duro con le massime che riescono anche a superare i 36-37 gradi. Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, le zone più bollenti. Per adesso vi segnalo giusto qualche temporale di calore su Alpi, Prealpi, Appennino. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Time Waits for No One cantava appropriatamente, purtroppo, Freddie Mercury. 13:10. Allora, il primo argomento di cui volevo parlare oggi insieme a voi, volevo riflettere insieme a voi su che cosa sta accadendo tra Italia e Stati Uniti, stante, come dicevo, quello che possiamo definire un dissing storico, cioè un litigio, un battibecco provocato da Trump nei confronti della nostra premier Meloni, attraverso uno scoop, non dico involontario, ma insomma è capitato quasi per caso. E comunque bravissimo il collega di La 7 che ha chiamato direttamente il presidente degli Stati Uniti e si è fatto dire insomma quello che ormai sapete, la storia del selfie supplicato, implorato per quella cosa, che la Meloni che fa pena a Trump, e lei che risponde in modo molto fermo, devo dire drammaturgicamente molto efficace, con grandissimi consensi per la risposta. Io e l'Italia non imploriamo nessuno, grandi consensi soprattutto all'estero. Poi in Italia qualcuno ha detto brava, punto, e altri hanno detto sì, però tu sei quella che fino all'altro ieri diceva che meritasse il Nobel per la pace Trump. E allora adesso il problema qual è? C'è stata questa frenata successiva, questo raffreddamento, diciamo così, di ira, di pensiero, no? Di pensiero caldo, che non è mai una buona cosa per quanto riguarda i rapporti diplomatici. La Meloni dice no, però ovviamente dobbiamo continuare a dimostrarci amici degli Stati Uniti. C'è una bilancia commerciale su cui ballano centinaia di miliardi di scambi, e per cui bisogna mantenere appunto i nervi saldi e dire ce la facciamo a continuare a ragionare con gli Stati Uniti da amici? Sì, a patto che non si divenga poi ancora una volta sudditi di questo signore della Casa Bianca, che neurologicamente non dimostra di esserci totalmente. 366 63 44 66 per i vostri pareri.

0: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli. Pizza a portafoglio. In giro a Firenze. Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Freccia.
2: 13 e 16 minuti, possiamo essere fiduciosi nei rapporti solidi con gli Stati Uniti dopo il litigio, l'alterco tra Trump e la Meloni? Qualcuno scrive, Matteo da Trieste, se non sbaglio, scrive al 366-634-466, non è un dissidio tra Italia e Stati Uniti, ma tra Italia e Trump. Trump non è gli Stati Uniti. Per quanto riguarda la scenetta della foto, Trump non è credibile, e non è credibile che la Meloni lo abbia pregato per una foto, casomai gliel'avrà chiesto. Ma l'ego di Trump chissà cosa avrà capito. E questo è il problema, cioè noi possiamo fare affari con gli Stati Uniti se Trump cambia regole in corsa per la sua megalomania?

Jeremy per Jam 13:22. Intanto vi dico che stanno arrivando soltanto messaggi scritti, quindi forse abbiamo qualche problema per ricevere i vocali al 366-6344-66, per cui nel frattempo, se potete, io vi sono grato se mandate messaggi scritti, poi risolveremo il piccolo incaglio. Ma insomma, il tema è appassionante, lo vedo dalla quantità degli iscritti che arrivano. Trump può essere affidabile come interlocutore se ogni giorno cambia opinione, se offende i suoi alleati e persino quelli che sono stati per molto tempo stretti alleati, come l'Italia della Meloni? E allora, insomma, siamo alla vigilia di quella che è anche una celebrazione importante a livello simbolico, non solo il 4 di luglio, 250 anni di indipendenza americana. Il 2 luglio, due giorni prima, ci saranno le celebrazioni in Italia, le feste, i ricevimenti, insomma, e prima è stato detto, dato mandato ai ministri italiani di non andare, poi adesso invece no, abbassiamo il volume di questo scontro perché, insomma, dobbiamo rimanere amici dell'America quantomeno. E allora qualcuno di voi scrive: Trump con la testa ci sta e come? Gioca a scacchi, fa gli interessi degli Stati Uniti e del popolo americano e non quelli degli impostori che vogliono la destrutturazione del genere umano. E ciò passa anche per le provocazioni, tra virgolette, con i pupazzi europei. Beh, io non sono d'accordo, chiunque tu sia, se mettete il nome sono molto più contento, ma non sono d'accordo perché mi sembra che la popolarità di Trump sia ai minimi storici in America. Mi sembra che lui abbia fatto una guerra che sembra il gioco dell'oca, siamo tornati con molti più danni economici e umani, non solo. Ha fatto una guerra che non ha portato nessun profitto agli americani e credo che alle elezioni di midterm la pagherà.

Beh, Eliana aveva appena scritto: oggi non ci riservi il tuo regalo musicale? Eccolo qua, era questo, era B Song. Sì, una canzone, diventa una canzone, diventa gioia, diventa acqua, diventa mare, diventa felicità. B Song di Noah, il suo nuovo album meraviglioso, devo dire, The Giver and the Sea. Noah è un artista israeliana, yemenita, di sangue arabo, quindi sappiamo bene cosa significhi sulla sua pelle sentire tutte le contraddizioni e le tragedie della terra da cui proviene, e ho avuto una lunga conversazione con Noah nei giorni scorsi. Questo suo nuovo album si intitola The Giver and the Sea, e lei è molto preoccupata perché dice: Netanyahu e Ben-Gvir sono dei mostri, se a ottobre Netanyahu rivincerà le elezioni io sarò costretta ad andarmene da Israele. Ma intanto potrete ascoltarla il 5 settembre a Firenze, dove lei sarà la direttrice artistica di un festival gratuito di pace, dove interverranno molti, molti artisti italiani, israeliani, palestinesi, non solo, e anche il cardinal Pizzaballa, che sapete, insomma, che da Gerusalemme sta cercando di cooperare per quello che è un messaggio di pace. Pace che noi cerchiamo anche lontano da quelle che sono le intemerate di Trump. Qualcuno scrive: Trump non è una persona affidabile. Luca, questo è. Da quando è nato, come ha affermato sua sorella, penso che lo conosca meglio di tutti noi, l'unico suo vero interesse sono i dollari. Per la verità, anche sua nipote, che è una psicologa, ha detto che lo zio soffre di disturbi non certificati, ma che sono ingravescenti in qualche modo, disturbi neurologici. E pensate che quest'uomo ha la valigetta nucleare con quel bottone famoso a sua disposizione.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 13:34. Cosa accade dopo il litigio Trump-Meloni? I vostri messaggi scritti, lo ripeto, oggi andiamo con gli scritti. Al 366-6634-66, non mandate vocali fino a nuovo ordine perché c'è un incaglio. Con gli scritti, allora mi dite, per esempio, Ariana dalle Marche scrive: sarebbe ora di distaccarsi definitivamente da Trump perché è vecchio e ormai andato, oltre che eticamente discutibile in ogni modo. Stacchiamoci da Trump e vediamo di pagare meno magari anche la benzina. E insomma, Trump, chi di voi sta seguendo i mondiali di calcio, arrivano dei cori da parte dei tifosi inglesi, olandesi, non solo, negli stadi americani arrivano dei cori che sono irriferibili. Pensate un po' in che clima si stanno giocando anche i mondiali, per dire.

Eyes with the Face, Billy Idol, 13:38. Il tema di oggi è: possiamo continuare a fare affari con gli americani fin quando Trump resterà alla Casa Bianca? Qualcuno di voi scrive al 366-6634-66: Trump è un profittatore, non fa gli interessi degli americani ma dei grossi investitori. Mi viene da aggiungere, questa è la mia notazione, i suoi interessi soprattutto. La guerra in Iran è un teatro con un brutto spettacolo, stanno facendo profitti con scommesse corte sul prezzo del petrolio quando pilotano il suo andamento. Il tutto sulla pelle degli innocenti, sulla nostra vita presente e sul futuro di tutto il mondo, morti diretti e indiretti, soldati invasati. Trump è la maschera del sistema, è un diversivo continuo e funziona, altrimenti non sarebbe neanche stato fatto eleggere. Non serve al popolo, serve a chi anticipa i soldi. E poi mettiamoci anche, aggiungo io, è che ogni sua dichiarazione sposta miliardi in borsa, lo vedete, faccio la guerra, non faccio la guerra, la tregua, bombardiamo tutto e tutti. Peraltro la notizia di stamattina è che Teheran ha detto: non ci pensiamo neanche a far entrare gli ispettori della IEA nelle nostre strutture, per diciamo così, nelle nostre centrali nucleari. Giorgio scrive: sulla carta è vero, dovrebbe Trump avere un crollo, ma starei attento perché quello che ha fatto ha diverse letture. Comunque per gli americani tutto quello che non è America è pressoché sconosciuto. Quello che sta facendo ora è insultare Meloni, sbeffeggiare gli europei, minacciare il ritiro, magari, parentesi, dalle basi. È in funzione dell'America first. In ogni caso il consenso dei democratici è ancora più scarso. Di sicuro non è matto, anzi tutto quello che fa ha un fondamento non logico ma strategico. Staremo a vedere questo, dice Giorgio. Sì, c'è una strategia, bisogna vedere chi gliela suggerisce, se qualcuno gliela suggerisce o se è tutto frutto del suo cervello psichedelico. Quello che è certo è che forse questo è il peggiore leader del XXI secolo, anzi senza forse.

No, ma avete ragione, perché quando io dico Trump è il peggiore senza se senza ma dei leader del XXI secolo, voi mi mandate messaggi e dite: e allora dove mettiamo quel simpaticone di Putin? Dove mettiamo Netanyahu? Ma sì, è in buona, come suggerisce Maria Maddalena, è in pessima compagnia, perché ne abbiamo tre o quattro che veramente non ci meritavamo. Voglio aggiungere anche gli iraniani, perché non è che possiamo dimenticarci che questa non è una partita dove ci possono essere delle tifoserie. Il regime iraniano è qualcosa di spaventoso, no? Ricorderete che Trump aveva detto

diciamo una pop star iraniana molto brava, domani magari ve la faccio ascoltare. Perché? Perché ha fatto un concerto privato su YouTube senza pubblico, senza l'hijab addosso, e perché ha contravvenuto alle regole di divulgazione della musica, e quindi le frustate valgono per lei, per la sua band, per chiunque abbia collaborato con questa ragazza. Questo è l'Iran, ricordiamocelo sempre. Qualcun altro dice Lila, il problema non è l'Italia contro Trump, è che Trump sperava di governare non solo l'America ma il mondo. La sua testa sta immaginando di avere vinto e fatto finire guerre, mentre in realtà è un patetico burattino in mano ai veri tiranni che con due moine lo incastrano. Perché poi c'è sempre un livello superiore. Qualcuno evidentemente, i padroni del mondo occulti, qualcuno evidentemente sta convincendo Trump a muoversi sfruttando l'ego e insultando tutti. Tra l'altro oggi la Meloni parlerà con il direttore della Verità Maurizio Belpietro in un evento di quel quotidiano, e quindi forse usciranno altre sue dichiarazioni.

0: Radio Freccia.
1: 13:49, ancora le vostre voci. Per esempio Beppe da Torino scrive: Trump è la vera essenza degli Stati Uniti, chiamati a sproposito la più grande democrazia del mondo. Sono tra i peggiori individui che hanno calcato e calcano la nostra terra, di conseguenza sono ricchi e potenti, ma restano quello che sono: sfruttatori e falsi buoni, come diceva anche il grande Giorgio Gaber. E Nico, puntualmente polemico come tutti i giorni, dice: quelli che possiamo fare a meno degli Stati Uniti, e America è il continente

Niente. Hanno idea di qualcosa, conoscono le nostre dipendenze, se non loro chi? Russia, Cina oppure? E lascia la domanda sospesa. Ancora altri. Pensa se la Meloni avesse risposto: noi siamo amici dell'America, Trump dice quello che vuole per il tempo che gli rimane da presidente. Post scriptum: non mi piace questo governo e tenderei a stringere amicizie con le potenze emergenti piuttosto che con questa gente qua. Francesco da Torino: io credo di non aver mai assistito in 47 anni a un momento politicamente storico così di basso livello, ma parlo anche dal punto di vista sociale, perché se gente come Trump al potere di grandi nazioni, la colpa è di chi le ha fatte arrivare dove sono, oppure di quel, ripeto, di quei poteri occulti che poi spingono per avere insomma sempre più prosperità personale o di oligarchie e meno della gente che viene amministrata. Ancora Fran dice: partendo dal presupposto che Trump sia schizofrenico, sono convinto che la signora Meloni tornerà tra le braccia del suo amore americano, già che rientra nei suoi interessi personali e non dell'Italia come nazione. Ha bisogno di stare attaccata al carro americano. Marco invece aggiunge: spero anch'io che sia l'inizio della fine dell'era Trump e di quello che rappresenta. Purtroppo i risultati elettorali anche nel resto del mondo non fanno pensare bene. Giuseppe: io mi sgancerei il prima possibile dagli Stati Uniti, siamo sempre stati succubi degli USA, dobbiamo puntare sull'Europa e gli europei, così che possiamo contare molto di più anche nel mondo. Staremo a vedere. Grazie, buona giornata a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 2 in punto, it's 2 o'clock. Allora, hello rockers and welcome. Inizia in questo momento un nuovo imperdibile, questo sarete voi a decretarlo, diciamo semplicemente nuovo appuntamento di Electric Ladyland, lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete, perché in fin dei conti è questo che vi meritate, quindi meditate gente, meditate. Io sono la vostra Cecil B e vi accompagno in un viaggio che per la sua partenza si immerge anche in quella dicotomia straordinaria fra musica e mondo del cinema, quando una colonna sonora racconta in maniera veramente pesante, precisa e potente le 3P, che erano panna, prosciutto e piselli, ma in questo caso lo descriviamo in maniera diversa, anche la trama di un film stesso. In questo caso, nello specifico, parliamo di un film che arriva da un libro, che se non avete mai letto vi consiglio di riprendere in mano anche per letture leggere da abbinare all'estate e da portare con sé sotto l'ombrellone. Stiamo parlando di Fight Club e questa, ladies and gentlemen, per aprire le nostre 3 ore insieme a Where Is My Mind, i Pixies. Enjoy.

Mi hai conosciuto in un momento un po' particolare o molto particolare della mia vita. Where is my mind, con citazioni più o meno riuscite di Fight Club. Loro erano i Pixies ad aprire la nostra giornata, il nostro martedì 23 di giugno assieme, che passiamo così raccontandoci un po' come sta andando, quali sono gli umori, dove siete diretti, come state, se è una buona settimana, se è una settimana tanto, troppo accaldata, come ci scrive la nostra Lila, che saluto e abbraccio, che dice un saluto da una caldissima Torino. Lo so, penso che sia

un po' la stessa temperatura che c'è nella caldissima Milano, un pelino soffocante, senza prospettiva del mare proprio che trovi a vista d'occhio, ma che a un certo punto dovrebbe poi calmarsi. Vi ricordo il nostro numero nel frattempo, ovvero il 366-663-4466. Fra poco ritroviamo gli Stones con il loro singolo In the Stars, nell'attesa dell'arrivo di questo nuovo disco. Ora celebriamo The Prince of Darkness himself. Ritroviamo qui alle 14:05 minuti Ozzy Osbourne. This is Immortal.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 12 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 23 di giugno. Abbiamo appena ascoltato gli Stones con In the Stars, che oltretutto è una canzone che è da un po' di tempo che poggia accomodata e comodamente all'interno della nostra Top 20, ovvero, per chi non lo sapesse, le 20 canzoni più suonate all'interno della nostra programmazione. Questo singolo ha anticipato l'annuncio poi di un nuovo disco, ovvero Foreign Tongues, che è il 25esimo album in studio degli Stones, che sarà nostro il prossimo 10 di luglio, quindi manca pochissimo, non vedo l'ora!
2: Hare Krishna.

sweet Lord. George Harrison, 14:17 minuti qua in Electric Ladyland, sempre con la vostra Cecil B. C'è il nostro hater, no? No, Buddy, tu lo sai che io c'ho un hater che scrive tutti i giorni dicendo il rock mi ha scritto. Comunque anche gli Stones hanno iniziato a fare musica di merda. No, ma non ti va bene niente, amico mio. Cioè, però ti posso dire, allora, questo è quello che abbiamo. Cioè, non puoi andare in pescheria e dire sì, ma voi che pizze fate? Cioè, questo è il prodotto che abbiamo sul banco dei freschi. Se non ti sta bene, io non posso proprio fartela la pizza. Se vuoi ti apro un'ostrica, uno scampo crudo, quello che ti pare, fatti due cozze, ma la pizza qua non c'è.

27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Ray.

0: e altri ospiti speciali. Non mancare!
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: 14:25 con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Allora c'è chi mi dice: considerazione il nostro Marco, ma se questa è una community del rock, tra virgolette, siamo tutti liberi come voi, perché dicendo che gli Stones hanno iniziato a fare musica di merda si viene considerati degli hater? Mi sfugge questa cosa. Marco, no, non è per la questione degli Stones, è che questa persona ogni giorno mi scrive, mi augura che un fulmine mi ammazzi e che questo fulmine venga lanciato dal dio del rock. Cioè, hai presente Zeus, disegnato dalla Disney, che fa "dov'è mio figlio?" e lancia questi fulmini in formato tipo freccia portatile. Ok, ecco, lui si immagina questa cosa che avvenga su di me tutti i giorni. Questo fa di lui un hater, non il fatto che gli piacciono gli Stones.

Don't Stand So Close to Me, Ipolisa, alle 14:29 minuti con la vostra Cecile che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 23 di giugno. Vi ricordo come sempre che siamo anche in radiovisione ai nostri due canali, ovvero il 258 del digitale terrestre e il 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo com'è, che poi questo mondo attualmente in tutta Europa è piuttosto accaldato. Non so se il rock aiuta ad abbassare le temperature, ma nel caso continuate ad ascoltarlo, perché il resto è musica di merda.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:36 minuti. Se mi sentite ridere non è la follia, ma perché ogni tanto c'è nessuno che, tra le tante cazzate che dice, ogni tanto ne dice una che non è vero. Nessuno è il classico amico che ti fa ridere quando non dovresti farlo. Sai, tipo a scuola la maestra ti sgrida, il tuo compagno di banco inizia a dire Tucca, e tu sei lì che la maestra ti sta ribaltando. Ah, son geni, compiti, ah, sei impreparata. E tu le scoppi a ridere in faccia, ma non perché ti faccia ridere la ramanzina, perché hai l'amico di fianco che ti dice queste cose. Ecco, quello è Nobody.

Star Sailor, Four to the Floor, alle 14:41, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17, con Electric Ladyland, con Gioia e Gaudio e anche con il caldo quello che tutti tirano fuori come argomento di conversazione, ma che personalmente, raga, lo dico, per me in questi giorni non è un problema. Io sto da Dio, sarà il vantaggio dell'avere addosso degli abiti che sono più o meno dei fazzolettini, che più o meno hanno quel tipo di calore, sicuramente questa cosa aiuta, però a me va benissimo, io per ora sto bene, probabilmente fra una settimana inizierò a lamentarmi anch'io, però questo calore che ti avvolge, ne avevo bisogno, forse anche in senso metaforico, va bene, il fatto di uscire e non temere quello che c'è là fuori, sì, temi il caldo, ma non è come il freddo che ti entra nelle ossa e ti tira un pugno sui denti.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:49 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 23 di giugno. Siamo arrivati in chiusura della nostra prima parte, dico prima parte perché questo show, anzi questa pièce teatrale, è divisa in tre atti. Il primo, il risveglio. Questo è il nostro risveglio comune, dove ci rendiamo conto di aver superato la pausa post pranzo, dove iniziamo a renderci conto che abbiamo ancora delle cose da fare, il risveglio. Ok, siamo lì. La seconda parte la chiameremo despair e non la tradurrò in italiano, anche perché già è molto simile alla parola italiana, però lasciandola un po' sul vago possiamo sentire le difficoltà dell'atto secondo. La terza parte, che noi comunemente chiamiamo TGG, in realtà è la liberazione, perché alle 17 di un martedì del 23 di giugno c'è ancora la luce, caldo, fa caldo, va bene, l'abbiamo detto, però tendenzialmente il grosso della vita, il grosso del fastidio di un martedì, che sappiamo essere una giornata negativa tanto quanto il lunedì,

è andato. Salvo per le persone i cui turni iniziano pomeriggio e sera, è vero, cioè io sto parlando in una modalità molto generalista e generale di tutto quello che può essere un mainstream e una standardizzazione di come viene gestito l'orario delle persone in una sorta di maggioranza. Poi ognuno declina i propri impegni, gli orari, i turni, ha una specificità che se dovessi enunciare ogni volta che parlo qui in diretta probabilmente parleremmo solo di questo. Sarebbe bello, radio turni. Ora le persone iniziano i turni alle 3, ora le persone hanno smontato dal turno del mattino, però no, davvero un abbraccio a tutte le persone che magari lavorano in maniera diversa, in orari differenti, che si ritrovano a essere come cantano gli R.E.M., magari dei Day Sleeper. Chiudiamo questa prima ora insieme fra poco sulle note dei White Lies con Farewell to the Fairground, ora con un inno del nostro boss, lui è il nostro Bruce Springsteen, Glory Days. Questa la dedico a tutti voi, che siano giorni gloriosi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 3 in punto, it's 3 o'clock. E allora, niente, hello rockers and welcome. Diamo inizio alla seconda ora insieme di Electric Ladyland. Lo show di cui non avevate bisogno, ma questo c'è, questo vi tenete, perché in fine conti è questo che vi meritate insieme a me, Cecil B. B come le B-side, come le canzoni che non venivano considerate sufficientemente belle e promettenti per poter stare davanti, perché sicuramente non avrebbero garantito il successo commerciale che invece il lato A avrebbe portato con sé, ma che delle volte nascondono delle vere e proprie chicche. Se pensate che Master of Puppets dei Metallica ha al proprio interno uno degli assoli che venne scritto ispirandosi alla B-side proprio di un brano di David Bowie, la B-side di Changes, ovvero Andy Warhol, questo vi spiega tante cose. Quanta prospettiva sulle B-side.

Led Zeppelin con Immigrant Song ad aprire così la nostra seconda ora insieme, sempre con la vostra Cecil B, che sono io. Buongiorno, buon pomeriggio, buon après-midi, good afternoon. Partiamo dal presupposto che magari ci stanno ascoltando dei turisti che sono in giro per l'Italia. Come è successo il giorno di Maiden? No, ricordo male? O sono passati due... Dico ricordo male non tanto perché fossi per aria per le birre o cose del genere, ma c'era un caldo, a un certo punto mi sembrava di vedere l'asfalto attorno a San Siro sciogliersi. Però ricordo due ascoltatori tedeschi che ci avevano conosciuto in ferie mentre si trovavano in giro per l'Italia, che sono venuti a fare un salto al nostro luogo di incontro posto tra l'ingresso 6 e 7 dello stadio San Siro in occasione appunto dell'ultima data dei Maiden, proprio per dire vi ascoltiamo anche quando torniamo a casa. Detto ciò, vi ricordo che abbiamo un numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466, che potete utilizzare per sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Fra poco il ritorno dei Nothing But Thieves dalla nostra top 20 con Evolution. Ora gli Alabama Shakes, Hold On.

You got to hold on. You got to hold on. You got to.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15 e 11 minuti, sempre con la vostra Cecilia Microfono che vi accompagna fino alle 17. Buon martedì 23 di giugno, spero stiate bene, spero che sia un bellissimo pomeriggio. C'è chi mi dice: ciao Cecil, io ne ho già le palle piene. Perfetto, questa cosa è asciutta, va dritta al punto e anche piuttosto esaustiva. Non so che cosa ti abbia portato a questa filosofica conclusione, ma delle volte la filosofia viene considerata tale perché è anche istintiva, perché le persone ci si possano riconoscere al proprio interno, perché se mi parli del miglior mondo possibile tra i mondi, di teorie, di sfere, di pendoli, probabilmente non riesco effettivamente a ritrovarmi, cioè, a meno che proprio non parlo il tuo linguaggio. Ma se usi messaggi così, anche con delle belle immagini evocative, effettivamente la sensazione, quella la possono provare tutti. Arrivano i Ramones nel frattempo, questo è, oh, let's go, Blitzkrieg Bop.

Era Mons con Blitzkrieg Bop, 15 e 14 minuti con la vostra Cecile che si è prostrata a favore del punk dei Ramones nella speranza di ritrovare di nuovo quello spirito di unione che una band così in maniera veramente inaspettata ha sempre portato con sé. Questa cosa in realtà è un tema che ho avuto il piacere di sviluppare proprio qualche giorno fa all'interno di Medimax assieme al cantante di Gogol Bordello, Eugene Hertz, che a un certo punto, parlando di un album a cui aveva lavorato lo scorso anno, oltretutto prodotto da un produttore italiano, Tarantino, che vive a New York da tantissimi anni e che è uno dei grandi orgogli della musica, cioè della musica internazionale, ma che arriva dall'Italia, ovvero Marco Orselli, parlava di come i Ramones, nella loro follia, nella loro potenza istrionica e anche fuori dal coro, siano ad oggi ancora considerati una band trasversale che unisce gli artisti più disparati.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Radio Freccia.
5: Sono le 15:23 minuti, volevo ringraziare un nostro ascoltatore che si è firmato Noah Body, quindi immagino che sia un po' una crasi fra Noah e Nobody. Grazie mille per le belle parole che sanno molto di famiglia. Grazie in generale per tutti i messaggi che mandate al 366-673-4466. Io magari non li leggo spesso o sempre in diretta, ma personalmente li leggo davvero volentieri, quindi vi ringrazio di cuore, ringrazio Paolo, sia Paolo da Torino che Paolo da Milano, mi hanno scritto entrambi. E davvero Noah, grazie per questa immagine evocativa anche legata molto alla famiglia, alle somiglianze, i gesti e l'attitudine che ricordano casa.

Free your head or feed your head, che poi alla fine riguardi dallo stesso punto di vista, più o meno possono significare la stessa cosa. Free your head, libera la tua mente, feed your head, nutri la tua mente. Spesso il nutrimento della mente avviene nel momento in cui la si libera da preconcetti, la si libera dall'overthinking, dal fatto di pensare troppo, tantissimo alle cose, 100.000 volte, di farsi paranoia anche quando non ci sono, immaginare scenari che anche che non si stanno verificando, magari in un'eventualità un giorno si potrebbero anche verificare. No, libera e nutri la tua mente. Sono passati in Italia invece non i Jefferson Airplane che abbiamo appena ascoltato, ma i Kings of Leon che sentiamo in sottofondo proprio qualche giorno fa. Lo scorso sabato sono tornati in quel di Milano, alle porte di Milano, a Rho. Lo scorso sabato 20 di giugno, Radio Freccia assieme a RTL 105, partner dell'evento. Chi c'è stato? Chi di voi è andato? Io purtroppo non sono riuscita a passare, però mi hanno parlato di un concerto pieno di gente, bellissimo, che sapeva un sacco di estate e che ricordava anche un po' l'estate di qualche anno fa. Quali ritroviamo? Con Pyro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 15:34 minuti, sempre con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 23 di giugno. Vi ricordo come sempre che siamo anche in radiovisione, quindi ci potete vedere oltre che ascoltare attraverso i nostri non uno ma due canali, ok, che sono posti nel vostro televisore. Uno è un canale del digitale terrestre, ovvero il 258, facilissimo da memorizzare perché sono i tasti della vostra colonnina centrale, nel caso ci trovate anche su Sky al 738, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258 del digitale terrestre, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era, nel mondo com'è. Nel frattempo arrivano i Kings, You Really Got Me.

I Kings con You Really Got Me alle 15:37 minuti, sempre con la vostra Ceci che mi accompagna fino alle 17. Ma mi devo rallentare, sono un po'... Non so perché sto parlando a questa velocità oggi. No, in realtà lo so. È che secondo me ho troppi zuccheri in corpo, sono come i bambini, perché sto prendendo le caramelline, quelle per la gola. Perché a me stare condizionata mi genera un po' i primi giorni di fastidio, che è un po' di infiammazione. E mi sa che le ho prese zuccherate e quindi ora mi sento ipervelocizzata, come se avessi mangiato 7 Haribo una dietro l'altra, i coccodrillini che solo così si possono mangiare. Non mangi mai le caramelle gommose, ma quando ti aprono un pacchetto, vabbè, ho detto il brand, però dai, notoriamente sono quelle, poi ce ne sono tante altre, però diciamo una caramella gommosa colorata con la base bianca sotto a forma di coccodrillo, non ne mangi uno, perché sono 6 anni che non le mangi. Quindi nel momento in cui le mangi 47 e poi ti viene mal di pancia probabilmente, ma non perché ne hai mangiate tante, ma perché le hai mangiate alla velocità della luce. Nel 2023, questi signori, nel mese di aprile, vado a memoria, il 14 di aprile, pubblicavano 72 Seasons, un album che personalmente ha contribuito molto a un mio risveglio, uno spiritual awakening, come si dice in inglese, un risveglio spirituale. Spero abbiate amato anche voi questo disco tanto quanto l'ho amato io. All'interno dell'album ci sono dei singoli pazzeschi che sembrano essere stati scritti anche per essere urlati allo stadio. Uno tra questi è If Darkness Had a Sun. Enjoy, Metallica su Freccia.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 15:48 minuti.
2: Quanto ridere, quanto
1: allora,
2: redire.
1: Adesso io non vorrei fare quella che si mette a redarguire gli amici.
2: Sì.
1: Ma ragazzi, sta.
2: No, veramente, scusa, perdonami.
1: Ma è lasciata sola.
2: Perdonami.
1: E io stavo qua.
2: Chiagneva.
1: No. Dice, arosta Giginiello mio. Oh,
2: bella...
1: come sta andando la pronuncia?
2: No, brava, sta migliorando, vedi?
1: Sì!
2: Vedi, questa settimana in Toscana ti è servita, forse c'erano dei clienti...
1: Sì che...
2: No, cioè, sta cosa, tu vai in Toscana e torni che parli meglio napoletano, incredibile.
1: No, oltretutto era pieno di tedeschi, e vedi, tedeschi.
2: Perché del resto i toscani già hanno rovinato l'Italia, quindi prendiamo i tedeschi che forse...
1: Questo lo segni nell'intervista, per favore lo scriva. I toscani con le loro C aspirate hanno rovinato il nostro paese. Signore e signori, Cecil B, non più da sola, perché c'è...
2: Giginiello Riccarduzzo.
1: Madonna, c'è pure la pausa hai fatto.
2: Pausa teatrale, perché comunque sai.
1: Celentanica.
2: Hai capito? Come gli artisti come me, Mr. Stanis, insomma, cioè sì. Dobbiamo.
1: Ah, perché tu in Boris ti ritrovi in Stanis?
2: Chiaramente Stanis.
1: Sì?
2: Sì, dai, un po' sì.
1: Questo io non me lo sono mai posta come quesito, ma se dovessi darti veramente una risposta legata a come mi sento oggi, io sono chiaramente...
2: Il merda.
1: Il pesce.
2: Okay.
1: Il merda. Ma puoi dire una roba del genere? Io sono il pesce.
2: No, però perché comunque lui è un personaggio, capito? Comunque è un po' triste, capito?
1: Quindi no, io mi sento proprio non mammifera in questo momento. Sì, mi sento appartenente proprio a una
2: sirenetta.
1: Sì, no, solo pesce.
2: Okay.
1: Solo pesce, con René che mi guarda e mi chiede l'ispirazione, ok, per riuscire a portare a compimento gli occhi del cuore. Signori e signori, abbiamo nato così con delle citazioni casuali, un po' randomiche, un inizio e un ritorno alle sane abitudini del Tigigi, con Gigi, con Cecil e soprattutto con voi. Fino alla prossima ora, perché Electric Ladyland non si ferma qua, ma arriva fino alle 17:00.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 15:59 minuti, quasi le 4 in punto. Hello Rockers and welcome. Inizia in questo momento la terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con Cécile e Gigi all'interno del TGG. TGG. Allora, da dove partiamo quest'oggi,
2: allora,
1: caro Gigi?
2: Facciamo giusto un ricordo veloce, perché poi tra un po' ci buttiamo all'interno di un'intervista di Clive Davis, 94 anni, uno dei più grandi personaggi dell'industria discografica mondiale, che è scomparso, perché poi spesso questi personaggi che una volta erano ancora davvero rilevanti non li si calcola molto. Clive Davis era considerato, era chiamato l'uomo dalle orecchie d'oro, e quello che c'è dietro di fatto al successo di nomi così tipo Janis, Springsteen, yes, Aerosmith, Whitney Houston, Santana, Patti Smith, insomma, cioè è uno che due o tre cose l'ha fatto, una vera vera vera leggenda della storia della musica, è uno che comunque ha dato lustro anche al rock in particolare.

0: Sultans of Swing, Dire Straits, alle 16.06 minuti. Allora, siamo immersi effettivamente nella terza ora di Electric Ladyland e lasciamo spazio ora a due clip estratti da un'intervista che ha realizzato il nostro Gigi Riccardo con la figlia di Dave Grohl, Violet Grohl, che attualmente è nella nostra top 20.
1: È nella nostra top 20.

0: 20 ha pubblicato da poco Bittersweet Mood to Me, questo album di debutto molto molto bello, secondo me se vi piace il rock anni 90 lo amerete. Abbiamo fatto una lunga chiacchierata in cui si è parlato del disco, appunto, a parte del suono. A me una cosa che ho incuriosito molto è il discorso dei testi, perché in alcuni casi, e poi lo troverete nell'intervista integrale su R305 Play, si parte da oggetti piccoli, ad esempio uno smalto, una t-shirt, per poi entrare nell'esprimere delle emozioni spesso contraddittorie. Come ci ha raccontato, lei è molto affascinata dalle contraddizioni, così come dagli oggetti di tutti i giorni, perché dice: sono una persona che osserva molto e in generale le contraddizioni comunque, insomma, mi affascinano sempre e in qualche modo finiscono poi nella mia musica.
1: Yeah, I've always found like polarity in life, or you know, that kind of like almost like dichotomy of like lightness and dark, good and evil, you know, beautiful, ugly. I've always found when those two things are put right next to each other, I've always found it to be really even more beautiful and even more interesting. And you know, I've always been drawn to kind of more morbid things, but I love when those morbid things become art or they become beautiful. And you know, I think that it's just something I'm naturally drawn to in like my everyday life, and it kind of reflects in like, you know, the interests I have or like the movies I watch and the things I'm into.
0: E quindi appunto, cioè, come diciamo prima, lei racconta proprio del fatto che le cose sono belle, ma le dicotomie sono più belle. Il fatto di accostare il bello e il brutto in qualche modo rende il tutto molto più affascinante. Peraltro abbiamo parlato anche un po' del concetto, diciamo, del visual del progetto, perché comunque c'è dietro una grande ispirazione cinematografica sia nei brani che nei video. Per esempio lei cita Lynch, cita Hitchcock, e questo, insomma, queste immagini che sono da una parte dolci e da una parte un po' anche inquietanti, creepy, esatto, sì, si sposano molto con questo concetto. E poi ovviamente abbiamo parlato delle pressioni dovute dal cognome.
1: You know, in a way it can make things difficult. You know, I, at the end of the day, like, you know, I understand my position and I understand, you know, where I come from. I understand, you know, what's going on around me. I'm not just being like, you know, thrown here and here and go here and do this. Like, I have autonomy over myself. And I also, you know, like, I'm going to do this regardless of what people think. It's just what I've always felt called to do. And it's all I've been surrounded by in my life and all I've chosen to surround myself with as well. Like, you know, it wasn't like I was forced into this or that, you know, I felt like some kind of pressure, like this is what I have to do because I have to live up to my dad. But at the end of the day, in reality, like, it has been a bonding experience between me and my family. And it's just something that I've always put myself around and in, you know, I love it. That's all I want to do.
2: Beh, allora c'è tutto un tema legato appunto al suo cognome, certo, che le stava sottolineando, ma che lei pone anche come una forma di privilegio, di vantaggio?
0: No, allora lei in un altro punto dell'intervista parla del fatto che lei sicuramente è partita dai palchi grandi, ovviamente con i Foo Fighters, e poi si è creato la sua dimensione, e sa benissimo che questa è una cosa che la rende una privilegiata, è un'esperienza che per lei è stata fondamentale, che non tutti possono fare. Allo stesso tempo ci tiene comunque a sottolineare il fatto che lei dice: io non devo fare questa cosa, non devo fare musica per cercare di soddisfare le aspettative di chi pensa al cognome a mio padre, cioè io voglio fare musica perché mi piace fare musica, quindi degli altri sostanzialmente che sottolineano questa cosa non mi interessa molto, anzi in realtà tutta questa esperienza da artista è stata bonding, è stata qualcosa che ha aiutato comunque
2: a
0: unire la famiglia, quindi sì, ok, sono figlio di Dave Grohl, però cioè faccio le mie cose in maniera completamente autonoma e completamente indipendente e nessuno mi dice cosa devo fare.
2: Bug in the cave.

0: Violet Grohl con Bug in the Cake. Abbiamo aperto una discussione sui Nepo Baby, io e Gigi, nel fuori onda, bella accesa, che potrebbe essere poi un giorno un tema da raccontare qui in diretta. Nel frattempo vi ricordo che siamo in radiovisione, i nostri canali sono 2 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. L'intervista è caricata integralmente sul sito,
1: su RTL 105 Play, su radiofrescia.it, dove peraltro potete trovare anche l'intervista fatta a Zach Wilde, sia quella che avevo fatto a Londra a giugno, sia quella che ha fatto il nostro Nessuno pochi giorni fa a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival, dove ha incontrato Zach Wilde, Mustaine, gli Anthrax, Perfect Circle e poi Trivium a San Siro, poi c'è anche quella di Ceci che ha fatto con i Nick. Insomma, in questi giorni siamo belli imballati di interviste.
0: Per fortuna.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Quest'anno Nui dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con Nui tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
5: Radio Freccia.
6: 16 e 23 minuti con la vostra Cecilia e il vostro Gigi. Abbiamo menzionato così le interviste di questi ultimi periodi. Siamo partiti ascoltando quella realizzata con Violet Grohl proprio settimana scorsa. Una settimana fa io ho avuto il piacere di rincontrare Nicap, perché avevo avuto solo un incontro su Zoom, un po' veloce, un po' una chiacchiera, invece l'intervista realizzata al Magnolia, che è stato un po' l'inizio di questo tour che li ha portati in giro per l'Italia. Lunedì erano a Milano, martedì erano a Bologna, mercoledì a Roma, fino ad arrivare giovedì in quel di Bari. Ed è stato uno scambio molto bello, cioè loro erano proprio
7: presi bene.
6: E a un certo punto gli ho chiesto se avevano una dream collaboration e mi hanno risposto i Beatles. Però ho chiesto quali. Diceva i due in vita, i due scomparsi, poi è arrivato un Elvis.
7: È tutta gente facile comunque.
6: Sì, però io avevo dato l'opzione Dead or Alive, quindi in vita e non.

0: visualizzata correttamente This is the End, ma è riprendendo quando chiudiamo il programma, però sul lato dei Doors era un qualcosa di molto più metaforico.
1: Che comunque, vabbè, anche noi siamo delle persone comunque con un peso filosofico abbastanza importante, quindi sì. Siamo un po' i Jim Morrison di Radio Freccia.
0: Perfetto.
1: Vero?
0: Dopo questa...
1: Come si può intuire dai pantaloni di pelle.
0: Sì, no, esatto, e soprattutto dopo questa, veramente ora... Se non diciamo solo cose di senso compiuto e dalla vocazione poetica ci arriva un
1: dolore
0: addosso.
1: Dovremmo prendere quello che prendeva Jim Morrison.
0: Sai cosa si dice? Quando hai un pensiero intrusivo,
1: sì,
0: non verbalizzarlo.
1: Non verbalizzarlo, è vero.
0: Noi
1: è vero.
0: Non
1: hai
0: siamo
1: ragione.
0: Jim Morrison
1: no,
0: della radiofonia.
1: No, stiamo scherzando.
0: Allora, fra pochissimo ritroveremo i Temple City, ora i Catfish and the Bottleman e poi parleremo di...
1: Ma di Idols, direi.
0: Va bene, che sono tornati.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 10:40 minuti con la vostra Cecil B e il vostro Gigi a microfono. Gigi, ci stai per lasciare,
2: vero? Sto per lasciare, non per sempre, spero, anche se questo periodo, anche se questo periodo ve lascerebbe per supporre il contrario.
1: Basta.
2: Ma chiudo semplicemente dicendo gli Idols stanno tornando, o meglio, Tank, l'ultimo album 2024. Dal vivo stanno cominciando a suonare un nuovo brano che si chiama Levitator, molto tosto. Sei molto brava,
1: me
2: sei molto brava.
1: Così.
2: Molto tosto, lo trovate anche su radiofreccia.it. Peraltro Mark Bowen, il chitarrista, aveva detto che insomma sarà un album un po' del ritorno alle origini, un po' a quelle canzoni proprio post-punk belle dritte dei primissimi dischi degli Idols. Forse uscirà nel 2027 un album.
1: Sì.
2: Quindi diciamo questo è un piccolo assaggio di quello che sarà e noi non vediamo l'ora di ascoltare nuova musica degli Idols. E con questo io vi saluto e scompaio.
1: A domani.
2: Ciao.

I love rock and roll, Joan Jett, 16:43 minuti. Sono tornata io qua da sola, soletta, ma siamo praticamente arrivati in chiusura del nostro appuntamento di oggi con Electric Ladyland. Vi ricordo che per averci con voi ovunque voi siate, con chiunque voi siate, potete scaricare la nostra app, quella di RTL 125 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie sempre in aggiornamento, e per accedere anche alla radiovisione RTL 102.5 Play. Fra poco dalla nostra top 20 ritorno dei Foo Fighters con Window, ora gli Ex Ambassadors, Your Town.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 16:52 minuti con la vostra Cecilia a microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 23 di giugno. Spero che siate bene, spero che sia volato un po' questo pomeriggio assieme. Per me è stato così, anche perché è solo martedì. Quindi nel martedì ripongo un sacco di aspettative basse, così da poterle superare e anche riconcepire, rivedere, rindirizzare in maniera inaspettata ogni martedì. Martedì, grande giorno di non delusione nel momento in cui tu ti aspetti che la delusione arrivi dietro l'angolo. Non è esattamente forse il modo perfetto per stimolare il pensiero positivo, però mi piace comunque portarlo fuori, questa idea e questa proposta. Allora, noi siamo arrivati alla fine appunto di queste tre ore insieme e come dicevamo con il nostro Gigi Riccardo, il TG Gigi effettivamente è rientrato, domani sarà di nuovo qui, entreremo nel merito poi di tutte le notizie fresche che speriamo che con stasera e domani possano costituire una nuova costellazione di news, di anniversari, perché poi se andate sul nostro sito radiofreccia.it trovate questo, le interviste come quella che abbiamo realizzato con i Nickap lunedì scorso, dove abbiamo parlato di un sacco di cose spaziando dalle collaborazioni dei sogni, quelle che abbiamo menzionato poco fa, parlando dell'importanza di utilizzare il proprio palco per parlare di tematiche sociali, storiche, politiche, come hanno fatto loro in occasione dell'edizione appena conclusa della Primavera Sound, dove hanno portato il figlio di Marwan Barghouti sul palco per parlare della situazione del padre, per parlare delle ingiustizie che stanno colpendo quel punto così complesso del nostro pianeta. E poi abbiamo parlato insomma di cose anche più leggere, tipo una domanda alla "ma lei che belve si sente", che poi è partita un po' a caso parlando di caldo e parlando di rettili. Detto ciò, non spoilerò altro, dicevo, sul sito ci sono le interviste, ci sono gli anniversari, magari come nel caso di ieri dei 53 anni dalla pubblicazione di Life on Mars, ci sono le novità più fresche, i tour che vengono annunciati e anche la possibilità di partecipare e ricevere dei regali. Siamo tornati con I Wanna Rock ieri, abbiamo lasciato spazio ai Pink Floyd con 8 tracks, e se andate sul sito RTL 105 Play, cliccate nel banner Special Encounters, potete scoprire come ricevere poi questo vinile in regalo. Detto questo, quindi questo è il mondo del sito, io chiudo qui ricordandovi che per quanto mi riguarda domani sarò qui sempre a partire dalle 14. Vi ringrazio per la partecipazione e vi lascio fra poco sulle note degli Scancanenzi, ora con Ivan Allen e Panama, e poi subito dopo con il nostro Nobody.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Finite! Finite!
2: Dalle 17 qualche istante terra di nessuno. Hit me!
3: Oggi è il 23 giugno. Lionel Messi è diventato il miglior marcatore nella storia dei mondiali di calcio. È morto a 94 anni il produttore discografico Clive Davis. Un progetto dell'Università di Padova ha realizzato una mappa interattiva che traccia gli squali nei mari italiani. Sentiamo Attilio, che è la cosa più vicina agli street sharks che abbiamo.
2: Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello stato libero di nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo martedì 23 di giugno 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porto fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, perati, ben ritrovati a voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 digitale terrestre 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi 366-663-4466. In regia Fabione Macumba Romano, ladies and
4: ciao gentlemen. Cari,
2: c'è anche Diana Consolazzi in redazione. All right, we got everybody in the house. Let's go.

0: vai col disagio.
1: Tanto, tantissimo, parecchio. Ciao.
2: Non vedevo l'ora di sentire la tua voce.
1: Ma grazie.
2: Sono uscita dall'ufficio, sì, dove c'era una piacevole temperatura con l'aria condizionata, ma abitando nella pianura savana sono uscita e ci sono 50 gradi all'ombra.
1: Molto bene.
2: Quindi almeno sentire la tua voce mi fa stare un pochettino meglio.
1: Ma che carino.
2: Adesso in macchina fino a casa ascoltando voi. Buon pomeriggio, ciao.
1: Bello, perché noi effettivamente, Fabione, noi arriviamo proprio quando la gente becca la manata di caldo e che esce dagli uffici e fino a che ce la fa arriva in macchina e in qualche modo prova a farcela. Bravi, noi vi portiamo a casa molto molto volentieri, vi portiamo a casa con affetto, sappiamo che siete in tanti, sappiamo che ci siete, che ci volete bene e noi vogliamo bene a voi. Diana, se hai il coraggio, Diana,
3: di rifarlo.
1: se hai il coraggio lo rifai, perché se no proprio
3: venite.
1: Questo ti posso dire è il crossover che ci meritiamo.
3: Grande Franchino.
1: Franchino. Diana che fa Franchino. Ma noi, Fabione, ma tu quando hai iniziato a lavorare qui te lo immaginavi che avresti avuto un giorno la pelle d'oca per cose di questo tipo? No. Devi ringraziare di fare queste cose qui.
4: Senti, giù il gettone, let's go!
1: Molto bene, a proposito di let's go invece, entriamo un attimo a gamba tesa perché a noi ovviamente i campanilismi non ci fregano minimamente, no, quando mai. Gli Iron l'altra sera hanno suonato a Parigi, hanno suonato all'Arena La Défense e credo stessero filmando il concerto. Ora, cari Iron, noi non vogliamo dire che se proprio dovete filmarne uno, San Siro potrebbe essere una buona idea. Però, faccio anche, capito, come pacchioni col gioco di... che poi indica. Però, dicevo, se durante il concerto poi arriva il blackout e si ferma tutto, non è una bella figura per Parigi. Questa cosa a San Siro non succede. No, questa cosa a San Siro non succede. Concerto? Incredibile. Avevamo dei dubbi? Questo io non credo, ma tutto questo non è minimamente per, come dire, puntare. No, così, ma noi non ce la leghiamo. No, ma figurati, era solo così per dire. A parte le battute, in questi giorni qua, secondo me, ci dividiamo tutti tra quelli che hanno subito il blackout e quelli che hanno un amico che ha il blackout. Io sono della prima. Solo stamattina due volte è andata via la corrente a casa mia. Te lo giuro. Da te niente? Diana, da te è andata via la corrente? È andata via? Dov'è? Venite. Diana. Cos'è successo? Dove è andata? Vabbè, in qualche modo tornerà anche la... Venite, è andata più che venite. Dicevo... È andata in cucina di là, dici. Vabbè, no, questione di blackout forte. Ci sono degli articoli che ne parlano, soprattutto nel nord. Grandi casini perché ci sono picchi di caldo importanti. Anche giù non si scherza. Leggevo, ma ho paura di fare una roba come il bitume, Fabione. Ho un po' paura. Però è breve. È breve. No, praticamente il casino è che il caldo, siccome i cavi sono un metro sottoterra, raggiungono una temperatura molto forte perché non riescono a dissipare il calore e siccome la rete elettrica lo sapevo, pensavo che ero... sai che hai ragione, mi ero già rotto i coglioni anch'io.
5: Cioè, passati 20 secondi
1: è una rottura, sì.
5: Vai, finisci.
1: No, finisco, era per dire che siccome la rete elettrica è complicatissima da gestire, è enorme, ci sono delle aziende che da sole gestiscono tipo 15.000 km di cavi elettrici, non sai dove può succedere il casino, quindi con il caldo si sfaldano le guaine e diventa complicato. Basta, era solo per dire quello, che da queste parti insomma ci può essere un po' di difficoltà, mettiamola così. Io oggi ho il cervello in blackout. No, invece, scusate, torniamo a una cosa un po' più se vuoi contemporanea. La nostra amata Scozia, qualcuno ieri ha scritto nel messaggio, purtroppo vogliamo parlare del fatto che abbia perso. Ma sì, ma possiamo parlarne anche del fatto che abbia perso. Anche lì, vedi, in qualche modo c'entra la Francia. E tu dici, com'è possibile? È venuta fuori nelle notizie che adesso hanno deciso che ogni volta che i mondiali segna la Francia, deve partire questa.
6: E tu dici, vabbè dai, ci sta.
1: Fabione,
6: a Cervinia questa qua. Quante volte la mettiamo?
1: Tipo vai, Mbappé entra in area! Scarta tutti! Ed è rete! One more
6: time! Vabbè.
1: Vabbè, insomma, ogni volta che segnano parte One More Time dei Daft Punk. Posso dire, poteva andare peggio. Cioè, pezzo capolavoro dell'elettronica. Ma è molto figo, molto bello. E tu dici, ma quando succede qualcosa alla Scozia, loro che cosa cantano? Canta questo.

sono i video di tutta la folla sugli spalti che canta Yes sir, I can boogie. Che poi non sono neanche scozzesi loro, le baccara, erano credo spagnole, perché non c'entrano assolutamente niente. Ma sono tutti presi bene, sono tutti lì che cantano, che se la divertono così, perché we can boogie. Hai voglia tu a fare i video come la nazionale inglese che canta Wonderwall con 80.000 cristiani, tutto bello, pelle d'oca? No, yes sir, I can boogie. Vedi, la Scozia può anche non vincere sul campo, ma fuori dal campo o così o gli finisce la birra nei bar. Voglio dire, who's the winner now?

0: con Doors, le porte su Freccia alle 17:20. A questo proposito, fatemi salutare la Ele, la nostra fotografa Elena Di Vincenzo. Ogni volta che su Instagram vedete le gallerie, i ricapponi dei concerti, le gallerie fotografiche, i ricapponi di solito li fa la nostra Granger in redazione, e salutiamo anche lei, ma le gallerie, le fotografie, insomma, quando vi trovate in transenna, che siete tutti lì, che fate a doppi corni e urla eccetera eccetera quando ci vediamo ai concerti, spesso e volentieri le foto sono della Ele, e quindi ciao Ele, un bacione. Lei mi ha parlato di Noah Kahan di recente, dicendo: sai che me lo vado a vedere a Dublino, faccio un giretto, e lì sta facendo molto bene, quindi siamo contenti di essere qui a portarvi nuova musica anche quest'oggi, anche questa volta. Insomma, ci sono tante cose.
1: Allora, vabbè, possiamo parlare della Scozia che ha perso di mondiali, quello che vogliamo.
2: Ma dove?
0: Ho fatto la finta. Perché io pensavo, ho detto, adesso però se l'aspetta. Metto prima un altro coso, poi dopo no. E l'altra volta eri pronto. Ho detto, questa volta, allora. Quindi, Fabione!
3: Dove?

0: Bella Liberi Double Swindle, sono arrivati una sfracata di messaggi, come dice la Fra.
1: Ciao,
0: vai.
1: Ciao Nobody Team. Noi ciao. In realtà siamo in macchina, stiamo tornando proprio da Parigi, dove la Defense Arena abbiamo visto i Foo Fighters lo scorso venerdì e non i Maiden che ci siamo persi. E durante il concerto dei Foo Fighters non ce ne sono stati problemi.

0: i tecnici. Secondo me è stato il karma che ha colpito gli Iron, perché non hanno appunto registrato a San Siro, come dicevi.
1: Brava,
0: tu. Comunque vi mandiamo un saluto dalla nostra macchina nel mezzo della Francia, è 38 gradi, aspettiamo Attilio.
1: Arriva, non vi preoccupate, poi c'è Attilio, anzi Attilio, come si dice nel centro della Francia.
2: Comunque in zone prettamente agricole il blackout è anche dovuto agli agricoltori che, quando annaffiano, irrigano, sparano sui cavi dell'alta tensione i getti d'acqua e vanno in cortocircuito. Dalle nostre parti succede molto spesso.
1: Veramente?
2: Invece per quanto riguarda i francesi, ma mandiamoli tutti a cagare. No.
1: Era andato tutto bene fino a un certo punto. Veramente? Sai che non lo sapevo? Io ho abitato un po' in campagna, ho vissuto fuori, però non mi è mai capitato un blackout dovuto dall'irrigatore, anche perché, insomma, è vero che hanno un getto molto importante, però i cavi restano in alto, cioè nel senso, ma in alto vero. Poi non so se voi avete delle cose che si usano o per irrigare i campi o per buttare giù i ponti, probabilmente in entrambi i casi
3: allora,
1: vengono
3: vabbè, possiamo parlare della Scozia. Ah, ma questo
1: è quello di prima.
4: E adesso non dici
5: bitume! E cavi che non dissipano.
1: Dici da uno a bitume, Fabione. I cavi elettrici dove si piazzano, come gatto attaccato ai maroni?
6: Diciamo che siamo alti, dai.
1: Ah, altini. Ma il bitume di più. Il bitume in effetti. Ma sai che adesso che ci ripenso, a distanza di giorni.
7: Arde l'aria!
1: Arde l'aria, certo che sì. Vai,
2: ma
1: vai.
2: Infatti,
1: vai, veloce, vai,
2: West Dears a Parigi è venuta benissimo. Ma dai, ma i francesi che sono tutti precisi. E noi italiani siamo i migliori.
1: Dai, su, va
7: anche
1: bene.
7: Le serpi si mettono all'ombra.
1: Anche le serpi si mettono all'ombra. Allora, visto che l'hai citato, tra poco parliamo di animali. C'è una mappa fatta da un'università per trovare tutti gli squali in Italia e non solo, si parlerà anche di orsi vegetariani e come comportarsi con loro. Tra poco con Attilio.

0: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

Sai che è vero, che sembra che dica "She's got the eyes of Roberto". Mi hai fatto venire in mente Bat Roberto. Eh? Cosa? Eh o no? Bat Roberto era tanta roba. But, allora, se noi avessimo un supereroe guida, sarebbe Bat Roberto. Posso dire? Per chi non se lo ricordasse, Fabione, parliamo di 25 anni fa. Vieni, forse anche 30. Bim bum bam. Bim bum bam. Batman, però più sfigatissimo. Cioè, allora, Batman sta a, non lo so, il mondo Disney come Bat Roberto sta a Paperoga. Ci può stare? È quella roba lì. Giusto per chiudere due parentesi, ciao nessuno, ho sperimentato l'ebbrezza di un blackout mentre ero dentro il macchinario per la risonanza magnetica. Porca miseria. Paul da Torino, ti vogliamo bene. Che poi sei lì dentro, che fai? E adesso? Ed è? Eh? Sì, stia fermo lì, mi raccomando, non si muova. Un altro veloce, che è poesia allo stato puro. Ciao nessuno, mi sono sempre chiesto come sarebbe la canzone dei Rem, The One I Love, quando dice fire, metterci fuoco di Franchino. Fabio dalla Francia, due punti, mi manca la grappa. È tutto giusto, è tutto tutto giusto. Amici animali, amici umani, l'unione di tutti questi fa un supereroe che Bat Roberto nemmeno lo vede da distante. Signore e signori, Attilio! Una sigla amata da tutti i distillati francesi.

0: Eccomi.
1: Attilio, che piacere vederti e sentirti più che vederti. Come stai?
0: Piacere tutto mio, sto benissimo, grazie. Ma fa tanto il caldo.
1: Ti credo. Com'è lì la situa?
0: Non lo so, penso che aspetto che spengano il grill che hanno acceso qua sopra.
1: Credo.
0: Da una settimana a questa parte.
1: Non ti fai anche tu i ghiaccioli sanguinolenti come quelli per i giaguari e le tigri dell'altra volta? No, quelli no.
0: Quelli normalmente non li faccio.
1: hai ragione, guarda, errore mio. Mi sono dimenticato di scriverti, Attilio. Perché, allora, noi ci siamo sentiti martedì scorso. Il giorno dopo avevamo il concerto degli Iron.
0: Sì.
1: Ok. Volevo dirti che tu non hai idea di quante persone sono venute a salutarci. Mi fanno, dice bella lì, Mattilio. Oh, Mattilio è un figo. Oh, Mattilio è un gigante. Mattilio, che bomber. Ti giuro, hai una quantità di fan che non hai capito. Volevo segnalartelo, così tieni i piedi per terra. Ecco, ti ricordi?
0: Io sono sempre commosso da queste cose qua, davvero, sinceramente. Guarda, mi commuovo ogni volta.
1: No, ma veramente, sai, veramente, eri veramente molto richiesto. Scusami, lo so che dovevamo parlare degli orsi, ma la Diana mi ha segnalato una cosa interessante. C'è una mappa degli avvistamenti di squali. Ma figurati se non lo sa. Guarda, ma io cosa sto qua a fare? Ti risulta, è credibile, consultabile questa mappa?
0: Oddio, la mappa dice dove ci sono stati gli avvistamenti di questo o quell'altro squalo, contando che sono alcune decine di squali che frequentano i nostri mari, moltissimi sono piccole, cioè il gattuccio è uno squalo, ma sarà lungo un metro, non è che non mozzica, però insomma, comunque non è pericoloso, gli dai una spinta, quello se ne va. Okay. Oddio, trovarsi uno squalo bianco è raro, però è molto più divertente.
1: Guarda, sul divertente abbiamo evidentemente dei concetti diversi, però
0: è emozionante, direi emozionante.
1: Sì, è emozionante. Leggo qui nell'articolo che il Mediterraneo ospita più di 45 specie di squali, veramente?
0: Sì, ma ripeto, moltissimi squali sono molto piccoli, contando che il palombo che compriamo normalmente da mangiare in trancio è uno squalo, ed è uno squalo piccolo, di medie dimensioni, completamente innocuo per l'uomo.
1: Ok, ma scusami, tu hai fatto la battuta sullo squalo bianco, è una battuta, non arriva qua.
0: No, sono stati trovati in mare più aperto, quindi nella zona al sud Italia, prevalentemente Sicilia, lì intorno, però ogni tanto qualcuno si fa vedere come squalo bianco, per cui insomma.
1: Ma scusami, ma di che dimensioni stiamo parlando degli squali che frequentano il nostro mare? Più o meno, se quello bianco intendo, più o meno.
0: Ma non ci sono esemplari giganteschi, saranno pochi metri, 3-4 metri, dai.
1: Grazie, scusami, no, 3-4 metri hai detto niente, scusami, è una macchina, non ho capito.
0: Ma io avevo letto di testimonianze di animali di tipo 9 metri, che secondo me sono un po' esagerate, però no, un'orca diventa 9 metri, uno squalo di 9 metri diventa già diverso.
1: Vabbè, insomma, questa mappa comunque è consultabile, è chiaro che mi sento di dire è una mappa che vale quello che vale, perché poi gli squali faranno due giri per i fatti loro, cioè non è che stanno fermi
0: squali
1: lì.
0: Sono animali pelagici, quindi continuano a muoversi sempre, non hanno una zona di frequentazione. Questi si muovono, ogni tanto entrano, ogni tanto escono dal Mediterraneo.
1: Ok.
0: C'è sempre stata sta cosa.
1: Ma pelagici hai detto?
0: Sì.
1: Ok. Ok, e il contrario di pelagici, cioè quelli che stanno fermi, cosa sono? Residenziali? Commercialisti?
0: No, sono quelli di come ti, non so se c'è un termine vero e proprio, ma pelagici significa proprio che sta in mare aperto. Gli altri invece sono di acque basse, comunque di mari piccoli generalmente, però anche gli squali, nonostante vivono in acque molto più grandi, cioè in oceani molto più grandi, possono sbagliarsi ad entrare nel Mediterraneo e dire, oh cavolo, sono nella dependance.
1: E questo ovviamente perché le temperature sono più alte, immagino che stiano venendo un po' in qua.
0: Certo.
1: Per questo, vedi.
0: Perché per esempio i mako, che amano le acque calde e sono discretamente pericolosini, normalmente nel Mediterraneo non si trovano, però ogni tanto
1: fanno un giretto da queste parti.
0: Un giretto se lo fa, ma vengono in villeggiatura anche da noi.
1: Ma sì, due spaghetti con le cozze, cosa fai? Non te li fai, è anche un peccato. Senti, invece, quest'altra cosa mi interessava molto, che ti ho mandato stamattina, quella dell'orso bruno vegetariano, ok?
0: Sì.
1: Il fatto che sia estinto è perché era vegetariano, oppure no? Cioè non c'entrano assolutamente niente, oppure l'orso è vegetariano in sé per sé?
0: L'orso è onnivoro.
1: Okay.
0: In generale, nell'immaginario collettivo noi lo vediamo come un grosso carnivoro e tale viene, viene descritto, cioè viene denominato come uno dei più grandi carnivori, ma non è rigorosamente carnivoro. Quelli sono gli orsi bianchi, che non possono mangiare nient'altro perché non hanno nient'altro.
1: Certo.
0: Gli orsi bruni generalmente sono onnivori e hanno la base di frutta, verdura, radici e bacche. Poi se trovano qualcosa da mangiare di ciccia non dicono di no sicuramente.
1: Okay.
0: Nel caso di competizioni come quella che c'è stata sembra, ma si parla di roba vecchia perché recentemente l'orso bruno è stato estinto dalle zone del Nord Africa poco più di un secolo fa. E non c'entra l'alimentazione, lì c'entrano i fucili, ma sono, quello è un altro discorso.
1: Un'altra
0: temo.
1: Storia triste.
0: Come i cervi, come i leoni, perché c'erano anche i leoni in Marocco fino al 26, inizi del Novecento intendo, anche se nessuno lo sa normalmente. E sulle montagne vivevano animali che vivono normalmente, che ci immaginiamo sempre nella savana africana, erano in Africa ma sulle parti montane.
1: Okay.
0: E normalmente invece lì per non entrare in competizione si pensa con altre specie che in quel periodo lì frequentavano moltissimo quelle zone là, allora avevano deciso di avere un'alimentazione quasi esclusivamente vegetariana. Okay. Che comunque gli va benissimo.
1: Ah, pestarsene per i fatti loro, quindi.
0: Non entravano in competizione, nel senso sono anche in Nord America sembra che si siano estinti un'altra specie di orso proprio perché durante l'ultima glaciazione, col passaggio nord-ovest che è stato frequente, che è stato possibile camminare, attraversare per via dell'abbassamento della calotta polare, sono arrivati hanno fatto cucù gli orsi bruni che sono diversi . E l'orso dal muso corto effettivamente è stato estinto per competizione. La stessa cosa è successa in Nord Africa e questi qua hanno detto ma sì dai mangiatevi voi la carne, noi mangiamo, ci facciamo l'insalatina.
1: Quindi scusami, non vorrei sembrare triviale ma mi sembra di capire che l'orso col muso più lungo è quello che è sopravvissuto.
0: Sempre detto che le dimensioni contano.
1: No, adesso non vorrei trovare...
0: Del muso, naturalmente.
1: No, ma assolutamente, della facile ironia. Ma mi sembra di aver capito che la storia abbia dato un po' più ragione a quelli col musotto. Ecco, così, la butto lì.
0: In realtà è soltanto questione di successo biologico, perché si riproducevano meglio, avevano più figli più facilmente, erano più veloci.
1: La macchina bella.
0: Erano più versatili.
1: Eccetera, eccetera. Stavo pensando, scusami, prima quando descrivevi la dieta dell'orso... frutta, verdura, bacche e radici, che praticamente gli orsi hanno la dieta di Roberto Bolle. Cioè, nel senso che i ballerini...

0: Sai che i ballerini sono tutti precisissimi, no? Io l'ho conosciuto una volta, sì. È venuto qua in radio Roberto e mi parlava del fatto che lui mangia delle cose molto molto precise, molto dritte e quindi devono stare, cioè, però non sono molto in forma, cioè gli orsi comunque hanno la loro bella panzotta, ce l'hanno.
1: Sì, perché d'altra parte loro non dimenticare che tendono ad andare in letargo quando è possibile farlo.
0: Certo.
1: Quindi devono mangiare quanto più possibile per poi passare l'inverno, perché lì non si mangia più, si dorme e basta, ma si deve vivere lo stesso.
0: Che è la stessa strategia che adottiamo io e Fabione senza andare in letargo. accumuliamo delle calorie gratis così per cercare. Perché non si sa mai. Comunque non si sa.
1: Infatti, a chi lo dici, guarda, sfondi una porta aperta.
0: Senti Attilio, in questo momento tu dove ti trovi ad urlare uomo selvaggio che va, che mi piace sempre, immagine.
1: Sono davanti ai macachi, di fianco a Luca e Matteo.
0: Di fianco, ok, stanno bene. Matteo sta bene?
1: Sì, sì, è qui che mi sta odiando, che vive di rancore guardandomi, ma è normale, il minuto il suo rancore.
0: Vive di rancore.
1: Poi Matteo, proprio di rancore, prontamente.
0: Vedi. Scusami, sempre così, giusto per capire, visto che abbiamo citato uno, Matteo sta bene, Luca è lì che si fa le raspe da solo come al solito, oppure...
1: Ma sai che è tanto che non lo vedo fare questa cosa? Ha perso l'abitudine.
0: Chissà come mai.
1: Perché non le seguo più io, non so se c'è una correlazione, non capisco.
0: Guarda, non voglio indagare, posso dire, potremmo andare veramente, veramente, davvero troppo distante. Allora, come facciamo di solito, chiudiamo le nostre conversazioni con una piccola comparazione. Volevo dirti che faceva talmente caldo a casa mia che io non posso tenere l'aria condizionata tutto il giorno, sennò la bolletta, cioè devono sequestrarmi per pagarla. E quindi, proprio con immensa tristezza, ho passato la mia mattina al fast food a lavorare col computer, perché almeno lì faceva fresco, perché in casa mia non si può stare. Quindi questo è stato l'highlight della mia mattina. Prego, la tua giornata com'è andata fin qui?
1: Allora, io me la sono presa comoda oggi, perché essendo martedì, cioè giornata di vacanza, infatti sono qui a lavorare, ma no, stamattina me la sono presa comoda. Io non ho l'aria condizionata, quindi io ti dico soltanto questo. Okay? Però qui fa meno caldo, penso, che dalle due parti. E niente, dopo essere arrivato qua, un giro bisonti veloce. Adesso preparo la carne per i leoni per domani e nel frattempo finisco di riempire la vasca delle scimmie. La vasca delle scimmie.
0: Di riempirla, hai detto?
1: Sì, di riempirla, perché l'ho svuotata, adesso sto riempiendo questa nell'acqua fresca. Due macachi del Giappone.
0: Ah, ok. La vasca quella proprio da bagno.
1: Sì, hanno una vasca che ogni tanto mi viene voglia di utilizzarla anche io, invece.
0: Ma io me l'immagino
1: con quelle bestie di Satana.
0: Con gli occhiali di Snoop Dogg che fanno tarararara, I'm the motherfucker, Dio, davanti.
1: Chiedono anche il cocktail ogni tanto.
0: Non ho dubbi, guarda, non ho dubbi. Attilio è sempre splendido, ti vogliamo bene.
1: Meravigliosi dissociati, saluto a voi, a lode a te, nobody.
0: Ciao, alla prossima, ciao.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
2: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Radio Freccia, libera come noi.

0: che è anche un po' Elio.
1: Roberto,
0: mamma mia ragazzi, che sogno, che sogno. Giustamente Fabione ricordava fuori onda che il Joker era One che faceva così. Tutto vero, tutto giusto. Ci sembrava corretto ricordare quello che è un pezzo di storia dell'intrattenimento di questo paese.
1: No,
0: chi è?
1: Vabbè, se mi avete tirato fuori Battro Roberto, ah, vabbè, che sì, meraviglia. Cioè, qui si parla più di 25 anni fa.
0: No, 30, sì, direi. Sì, sì, un po'.
1: Col mitico Robertone Siriotti.
0: Vero, vero.
1: Da Batman. Cioè, che spettacolo, ragazzi. Grazie per questa perla.
0: Ma qua, guarda, quando vuoi, io sai che noi proprio sfondi delle grandi porte aperte. Un ultimo messaggio e poi vediamo di chiudere.
2: Ciao, nessuno, vai. Sì. Abbiamo avuto squali bianchi, anche squali mago, che è appena un gradino al di sotto del bianco.
0: Sì.
2: Calabria, Sicilia, sì. Non è così raro come dicono. Sono abbastanza frequenti, soprattutto in primavera, quando seguono i tonni.
0: Ok.
2: E poi, vuoi sapere una cosa divertente?
0: Come no?
2: Gli squali bianchi reagiscono alla musica metal, li attira.
0: Sì.
2: Ricordi il video dei Deftones? Saluti da Reggio Calabria.
0: Ora, la domanda è la seguente. Voi, al mattino, che persone siete? Mi spiego meglio, non parlo di chi si sveglia ed è immotivatamente felice, oppure di quelli che sono, come dire, sempre in ritardo, che hanno bisogno di carburare, di 15 caffè del loro tempo, eccetera, eccetera. No, parlo di quelli che quando arriva l'alba dormono tranquillamente anche se sono all'aperto oppure sotto i fari del terzo anello di San Siro, quelli che non hanno le persiane in casa. Se avete viaggiato e siete stati nel nord Europa, sapete che spesso e volentieri si trovano degli alloggi che non hanno le persiane oppure non hanno gli scuri, insomma entra proprio immediatamente la luce appena sorge il sole. Magari siete di questo partito anche voi. Beh, non siete gli unici. Nel 1997 i Deftones sono a Seattle e stanno registrando nello studio di Stone Gossard, il chitarrista dei Pearl Jam, che all'epoca aveva fatto Yield, quindi insomma aveva un suo studio di proprietà, diciamo che lo mette a disposizione. Arrivano i Deftones e cosa fanno? Fanno quello che fanno i Deftones, e cioè casino. E quindi stanno fino a tardi, fanno festa e capita di dormire lì. Bene, nello studio di Stone Gossard la luce, come dicevo, entra dalle finestre, entra al mattino. E quindi Cino Moreno cosa dice? Porca puttana, però aspetta un attimo, cosa c'è qua? Trova dell'alluminio, quello che probabilmente avete nel cassetto sotto al forno, la pellicola, va lì e scoccia tutta quanta la finestra. Questo perché l'inizio della canzone a cui il nostro ascoltatore faceva riferimento comincia dicendo e parlando proprio di un grande sole che entra e ti si spiazza in faccia e you shove it in qualche modo, che vuol dire te lo metti su perché ci devi fare i conti. È il modo che i Deftones, diciamo, hanno elaborato con la loro poetica nel corso degli anni. E allora, vista lo spunto, visto il video con gli squali, visto che ne abbiamo parlato, facciamo così, ci salutiamo con My Own Summer e ci ritroviamo domani. Grazie a Fabione Romano in regia, Wally vi porta alle 20, grazie a Diana Consolazzi in redazione, la migliore delle serate, Don't Forget You're Alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, anche di martedì, anche nel 23esimo giorno di giugno, con Wally vostro, me stesso, il sottoscritto, pronto ad approfittare della vostra compagnia quantomeno fino alle 20 in rigorosa diretta, non solo in FM, non solo sull'app RTL 102.5 Play, ma anche e soprattutto sulla nostra radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, tutto in alta definizione, cioè che poi ho detto soprattutto, in realtà un mezzo vale l'altro, come siete comodi, perché se no sembra quasi che io vi stia spingendo solo verso la radiovisione. No, avete a disposizione tutto quello che vi pare per, insomma, dare una raddrizzata a una giornata storta o rendere ancora più dritta una giornata che è stata bella. Capite? Perché poi in famiglia funziona così. A me corre l'obbligo e il piacere di mandare un abbraccio a tutto lo squadrone di Terra di Nessuno che ci ha accompagnati fino a questo punto della giornata. E se vi va, solo per oggi... 366-663-4466 a vostra disposizione per SMS e WhatsApp. Ora però ci sono gli ACDC, questa si chiama Back in Black.

Beh, com'era quel detto, chi comincia con gli AC/DC è a metà dell'opera, no? Mi pare che facesse più o meno così. Back in Black su Radio Freccia in questo blocco di partenza del Molo 17 insieme a Wally Vostro fino alle 20. Ascoltando questo pezzo mi è venuto in mente un video che ho beccato su Instagram ultimamente, in cui durante un concerto, ma credo che sia un concerto recente, a un certo punto si vede un bicchiere pieno di birra arrivare addosso ad Angus Young, che degli AC/DC è l'anima chitarristica. Angus non la prende benissimo, si tira via la chitarra, chiama la sicurezza e dice: chiamate quello lì, proprio tu, vieni, vieni, vieni. Lo fa buttare fuori dalla venue del live, però prima di spedirlo a casa si vede proprio che gli dà una tirata d'orecchie. Non uno schiaffo, non un pugno, niente di, ma una tirata d'orecchie, capito? Come se fosse il nonno. Meraviglioso. Va bene, questo è il Molo 17 che si arricchisce anche della presenza dei Rooney. E questa è Tell Me Soon.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 18 e 12 minuti, buon martedì, buon 23esimo giorno di giugno, siete nel posto giusto, Molo 17, Radio Freccia insieme a quelli vostri, il sottoscritto fino alle 20. Electric Cowboy and the Offspring sono questi due artisti che si sono fusi, questi due gruppi che si sono fusi per riproporre Let the Good Times Roll, questa canzone che oramai da qualche tempo fa parte della Top 20. Chi è, prego?
2: Ciao Wally. Ciao. In realtà Angus non lo prende per le orecchie, ma lo prende per il naso.
1: Ah, vedi,
2: gli ha letteralmente rubato il nasino prima di farlo cacciare via. E non ha gradito il gesto perché Angus Young è da sempre noto che è astemio, per quello non ha gradito, oltre per il gesto in sé. Ciao da Andrea.
1: Ciao Andrea, per chi si fosse messo in contatto con noi solo adesso, diceva Angus, ma chi era? Angus Young degli SDC. Parlavamo di questo video in cui si vede proprio che gli arriva un bicchiere di birra addosso e lui fa cacciare il responsabile di questo gesto, ma prima però gli dà questa strizzata sul naso. Meraviglioso.

Sempre interessante vedere come una sola canzone sia in grado di catapultarti completamente all'interno di un'epoca diversa. In questo caso 27 anni fa, 1999, i Red Hot Chili Peppers sparavano fuori il loro capolavoro che è Californication, all'interno del quale c'è Easily, pezzo che abbiamo appena ascoltato. Da quel momento ne è passata di acqua sotto i ponti, John Frusciante è andato, è tornato, i Red Hot hanno continuato a suonare come se nulla fosse, e a quanto pare entro la fine del 2026 potrebbe, lo dico perché non c'è ancora nessuna certezza, uscire un loro nuovo disco. La certezza ci sarebbe anche perché sia Flea che Anthony Kiedis, rispettivamente bassista e cantante della band, hanno dichiarato che stanno lavorando a cose nuove, che il nuovo lavoro sarà fighissimo. Mica potevano dire no, stiamo facendo un disco brutto. Però non si sa ancora nulla, né dove, né come, né quando, semplicemente che entro la fine del 2026 si potrebbe avere questa novità. Noi staremo a vedere, staremo soprattutto a sentire. Adesso però su Freccia ci sono i Baby Shambles con Fuck Forever.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
5: Radio Freccia.
6: Dai, dai, dai, su, su. 18 e 26 minuti, buon martedì, buon 23esimo giorno di giugno, insieme a Buolli Vostro, come di consueto, dritti fino alle 20 nel Molo 17, con quella missione lì di trovare una sorta di minimo comune denominatore musicale che vada sempre bene. Poi è impossibile, perché veramente è utopia pensarlo in questo modo, però ci sono quelle canzoni che vanno bene sempre. Vanno bene se state facendo una passeggiata, vanno bene se state facendo le pulizie, se state pensando alla cena, oppure se siete in macchina a imprecare tantissimo perché siete nel bel mezzo del traffico, perché in qualche modo azzerano la condizione dello spazio e del tempo. Tipo Life on Mars.

0: Wally, cosa c'è di più bello che ascoltare Life on Mars e mangiarsi il gelato alla Nutella a 47.000 gradi con la ventola che ti spara l'aria fresca addosso?
1: Niente. Salvo, occhio all'intestino, perché poi la ventola che ti spara l'aria condizionata addosso e secondo me un po' di lacrima intestinale te la fa venire. Però comunque ci possiamo salvare con David Bowie, Life on Mars, che pezzo incredibile che abbiamo appena ascoltato. Poi io sapete che ci tengo, ma non solo a David Bowie, no? Tengo al fatto che spesso e volentieri delle canzoni diventano talmente di successo, talmente, uso un termine che non mi interessa, ma talmente commerciali, talmente... come dire, conosciute, che vengono date un po' per scontate, ma in verità il fatto che abbiano successo mica le rende più banali, cioè, capito? Ma invece c'è sempre un po' quel modo di vedere la musica, questo modo, no? Se la conoscono in più di 10 e no, non è più un meritevole d'attenzione. E invece...

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 18 e 39, 40 minuti in questo preciso istante di martedì del 23esimo giorno di giugno con Wally Vostro nel Molo 17. Ebbene, anche i Nothing But Thieves hanno fatto, cioè hanno ribattuto un colpo per dire «Uè, ci siamo anche noi!» e lo hanno fatto con Evolution, la canzone che abbiamo appena ascoltato direttamente dalla nostra Top 20 che anticipa l'uscita del loro nuovo disco Stray Dogs, prevista per il 25 di settembre. Già che ci sono, vi sparo lì anche che questi ragazzi pieni, zeppi di talento torneranno in Italia e lo faranno domenica 24 gennaio 2027 all'Unipol Forum di Milano. Per cui informatevi per i biglietti, perché forse ve l'avrò già detto 7-8 milioni di volte, ma i Nothing But Thieves dal vivo sono veramente forti. Sono proprio forti. Io li ho visti due volte al Fabric, se non mi ricordo male, e hanno spaccato le targhe ai Passerottini. Adesso però, perché c'è Prince. I never meant to call.

Sorry boy, but I've been hit by purple rain. Questa pare che sia stata la frase che ispirò Prince per il titolo di questa canzone monumentale, ed è una frase estratta da un pezzo degli America che si chiama Ventura Highway. A quel punto Prince partì per la sua tangente artistica e pensò di realizzare una sorta di duetto country da condividere con Stevie Nicks dei Fleetwood Mac. Quest'ultima, per varie motivazioni, decise di rinunciare. A quel punto Prince, il

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda questa prima parte di Molo 17. Sono le 18:55 minuti, è martedì, è il 23 di giugno, siete con Wally Vostro, per cui belli sereni. Non c'è bisogno di correre, non c'è bisogno di affannarsi, ogni tanto bisogna anche droppare la pressione, come si suol dire. Lo abbiamo fatto con i Big Track, questa band che porta un po' di suono indie, però molto figo come, come sound, in Collided, canzone che fa parte della nostra Top 20, che è la lista delle 20 novità, le 20 nuove uscite che di giorno in giorno vi facciamo ascoltare proprio per tenere alto il suono, per tenere alto il livello delle nuove proposte, come se fossimo a Sanremo, capito? Ma è un Sanremo un po' diverso. Ah, già che ci siete, scaricate l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e anche con i nostri contenuti. E se vi va, addirittura con i Darkness. Questa si chiama I Believe in a Thing Called Love.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Rocketari. Le 19 in punto, ben attraccati alla seconda ora del Molo 17, quella che da qui ci porta dritti dritti fino alle 20, come di consueto anche al 258 del digitale terrestre o al 738 di Sky, tutto in alta definizione per chi volesse seguirci in radiovisione. Devo dire, 366-663-4466 a vostra disposizione per sms, whatsapp, condivisioni varie ed eventuali, prego!
2: Mi fa caldo
1: anche a me, anzi adesso un po' meno perché sono in studio e c'è l'aria condizionata, ma comunque a Cologno Monzese fuori credo che ci siano 47 gradi, quindi faccia proprio questo freschino. Ma ad ogni modo c'è anche Mr. James Brown e questa è Papa's Got a Brand New Bag.

Lo so, sarai lì e ti starai chiedendo, ma scusate, ma James Brown cosa c'entra col rock and roll? Ma c'entra, perché poi parlare di rock and roll significa parlare di un miscuglio di suggestioni musicali e di suggestioni di attitudine proprio. Per esempio, ci sono degli artisti che poi attestano questa importanza, no, di anche influssi che arrivano da altre parti e da altre zone musicali. Uno di questi è quello che stiamo per ascoltare, che a un certo punto è stato definito come il figlio, o meglio, un mix, una fusione tra Bob

Dylan per la sua capacità di andare comunque a fondo nello spirito umano, e James Brown per l'altrettanta alta capacità di fare delle performance letteralmente esplosive. Quel signore si chiama Bruce Springsteen ed è in arrivo su Radio Freccia con Radio Nowhere.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. 19:10 minuti, Black Moods con Time Bomb ci portano in questa fase del Molo 17 insieme a quelli vostro fino alle 20 come di consueto. Vabbè, oramai è estate, no? Ma è estate oramai da qualche settimana perché c'è stata questa impennata delle temperature e io uso dire che Radio Freccia d'inverno ti scalda, d'estate ti raffredda. Ma è una truffa. Cioè, l'avevate capito, no? Che è una truffa, perché poi all'improvviso arrivano canzoni tipo quella che stiamo per ascoltare, sparate lì il 23 di giugno, che ti fanno accaldare ancora di più, perché ti fanno scappucciare duro. Si chiama Princess of the Universe.

0: Mi è saltata una corda vocale perché fuori onda volevo fare Freddie Mercury e invece sembravo più una... Presente le galline, ecco, sembrava più quella roba lì. Princess of the Universe su Radio Freccia nel Molo 17 insieme a Bolli Vostro. Chi è? Prego.
1: Wally, aiutami.
0: Cos'hai? Cos'hai?
1: Ho un sottopalla sudato. Game power.
0: Oh, perché io sono sempre disponibile, però in questo caso non saprei proprio come aiutarti. Cioè, non so se me la sento, ecco. Non... Che poi diciamocelo, quella parte lì d'estate, Thunderbolts, è veramente un problema. È proprio rane e girini. Ma vabbè, loro sono i Bastiglie, questa si chiama Laura Palmer.

0: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize.

0: Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 19:23 minuti di martedì, indovinate? Esatto, 23 di giugno. E il 23, sapete, secondo la smorfia napoletana, cos'è? Oshem. Credo che, anzi spero che non ci sia nessun riferimento al conduttore di questa trasmissione, Malo 17, che poi sarei io, buon lì vostro, fino alle 20, rigorosamente in diretta anche al 258 del Digitale Terrestre o al 738 di Sky, tutto in HD per chi ci stesse seguendo o chi volesse seguirci attraverso la radiovisione. Se invece vi affidate ai mezzi classici, beh, sarete in macchina ad ascoltare l'FM o magari a casa ad ascoltare l'FM. O perché no? Cioè, a parte che adesso la radio si può ascoltare veramente da ovunque, tra smartphone, applicazioni, canali di radiovisione. Cambia poco però, perché la solfa è sempre quella, cioè ascoltare della musica che ci faccia stare bene. In questo caso, Oasis.

Per i primi due anni facevamo schifo perché le canzoni che scrivevo non erano grandiose. Poi un giorno, a un certo punto, ne scrissi una di nome Live Forever ed è lì che cambiò tutto. E io aggiungo che credo che queste parole di Noel Gallagher siano la foto perfetta di cosa significhi la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia per Oasis e per i fan di questa band che comunque, piaccia o non piaccia, ha segnato un periodo molto importante per la storia della musica e lo segna tuttora, perché poi adesso la reunion ha scatenato i fan dell'epoca. Quando si parla di Oasis spesso li si affianca giustamente, legittimamente, agli Oasis, perché ai Beatles, pardon, perché insomma c'è tanto, no, in comune tra le due band. Diciamo che gli Oasis sono andati a pescare molto dal immaginario sonoro e non dei Fab Four. In questo caso però, per la scrittura di Live Forever, Noel Gallagher ha raccontato che si è ispirato a una canzone dei Rolling Stones, cioè Shine a Light, che è contenuta in Exile on Main Street. Il pezzo May the Good Lord Shine a Light on You di appunto Shine a Light è quello che è diventato poi Maybe I Don't Really Wanna Know. Cioè, capito? Stessi accordi, stessa intenzione. Poi l'ha detto Noel, non l'ho detto io, per cui è anche importante saper riconoscere le proprie radici. E gli Oasis lo hanno fatto. Loro invece sono gli Imagine Dragons con Next to Me.

0: Radio Freccia.
1: Zon zon. 19:36 minuti e questo è quello che dice l'orologio del rock qui su Radio Freccia all'interno del Molo 17 insieme a quelli vostro fino alle 20 come di consueto, e come di consueto io faccio riferimento alla nostra top 20, in questo caso Violet Grohl con Bug in the Cake. Violet Grohl, figlia dello zio Dave, patron dei Foo Fighters, che è stata intervistata dal nostro Gigi Riccardo proprio in relazione al suo nuovo progetto discografico di Violet Grohl, non di Gigi Riccardo, poi magari anche il nostro Gigi Riccardo pubblicherà un disco, però andate sull'app RTL 102.5 Play perché nella sezione interviste troverete proprio questa chiacchiera che è stata fatta. Chi è, prego?
2: Wally, a Roma è 23, bucio de culo.
1: Bucio de culo, benissimo, chi è?
3: Wally, caro, mi spiace mettere in discussione ciò che hai detto, ma 23 è la smorfia napoletana, non significa ucemo.
1: No, stai sbagliando. Stai sbagliando tu.
3: È una parte, indica specificatamente una parte del corpo.
1: No.
3: Ciao.
1: No. Qui in radiovisione sto facendo con il ditino il segno che faceva Dikembe Mutombo, storico cestista NBA, quando diceva not in my house, capito? Per indicare il no, qua non vieni a giocare come vuoi tu. Nella smorfia napoletana il 23 indica lo scemo, detto anche o scema.
4: Perché mi guardi?
1: No, adesso era una chicca culturale che volevo condividere con te. Mentre la parte di cui parlavi tu, del messaggio, che poi è il deretano, è il numero 16. Proprio a livello europeo, nella smorfia napoletana, il numero 16 è ocul. Perché poi bisogna dirlo così com'è. Su questo, guarda, non so niente nella vita, ma queste cazzate qua sono preparatissimo.

0: Sì, Wally, hai ragione tu, il 23 è Oshem, tanto che al lavoro io e i miei colleghi chiamiamo così un altro collega e ho detto tutto. Si chiamano, ah, tu sei un 23, tu sei un... No, non dite il 16.
1: Stavate parlando di me?
0: Sei un 23, tu.
1: Non lo so, di che sta... Ah, il 23 come Michael Jordan,
0: no,
1: sì,
0: il 23
1: potrei dire...
0: è Oshem.
1: Ma guarda, preferirei come Michael Jordan,
0: ma
1: guarda,
0: io invece ho ritratto anche Oshem, comunque una sua poetica.
1: Il 22 che cos'è, che è il mio numero di
0: No, adesso così non li so tutti.
1: Ah, ok, lo scemino probabilmente. È quello prima, capito? Quello prima dello scemo.
0: Il piccolo scemo. Ah, comunque la smorfia è un mondo meraviglioso da così da studiare e da approfondire. Adesso vado a vedere anche che numero è il, cioè cosa significa il 22. Prima però la musica, perché su Radio Freccia è il momento degli Alter Bridge con Watch Over You. All right.

0: Radio Freccia.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda il Molo 17 di martedì 23 di giugno. Siamo arrivati in fondo, 19:51 minuti, il che significa, cosa vuoi? Vai, parla. Ah, no, sì, devo dire anche questo. 19:51 minuti, Step dalla regia mi ricorda di far presente il significato del 22 secondo la smorfia napoletana, che è Opaz, cioè il matto, che è proprio il tuo numero, quello giusto, eccolo qua, il pazzo,
2: ecco
1: che fa...
2: era il mio numero, ragazzi,
1: il
2: ecco
1: pazzo spiegato. Che fa rima con, vabbè, lo diciamo in un'altra puntata,
2: esatto, abbiamo con appena... palazzo, con palazzo.
1: Abbiamo appena ascoltato i Foo Fighters con All People dalla Top 20. Scaricate l'app RTL 102.5 Play, così rimanete in contatto con noi, con tutto quanto. Restate qui perché fra pochissimo Step vi porterà con sé fino alle 22 e soprattutto ci sono i Black Sabbath. Il che mi sembra
3: soprattutto prima di me sicuramente è molto meglio,
1: un buon motivo per stare zitti, raga. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema tu and always leave rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: E dai, dai, dai!
0: Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 20. Basta, perché poi siamo su Radio Freccia, quindi non possiamo andare avanti con questa canzone qua. Però, ragazzi, sono le 20. Comincio la prima ora di Repeglieli con Step qui al microfono. E ovviamente vi ricordo che siamo in Radio Visione al canale 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky e poi il numero di telefono per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. Allora, se mi sentite così allegro, cioè così felice quest'oggi, è perché c'è stato un messaggio che è arrivato praticamente poco prima che aprissi il microfono, per esattezza 19.53, di un'ascoltatrice che mi ha reso, non lo faccio ascoltare perché comunque è dell'ora precedente fondamentalmente, ma mi ha reso molto felice per le parole che ha detto sul sottoscritto. E questa è una cosa che voi lo sapete, non sono lì a leggere queste cose su di me, però non mi fa stare bene. Che cazzo parla a fare quando ci sono gli Iron Maiden? E dai, stai zitto e fai ascoltare The Trooper. E qui c'è una storia da raccontare che riguarda questa canzone. È il momento proprio storia di questa canzone, ma lo facciamo tra poco, perché qui dobbiamo tornare indietro nel 1800 praticamente, ragazzi. Fra poco. Prima l'ascoltiamo. Dopo Black Sabbath, puoi mettere gli Iron Maiden. Uè, allora.

Trooper, Iron Maiden. Allora, come vi dicevo prima, poi riprendiamo il messaggio, vabbè, vi faccio ascoltare i vari messaggi che sono già arrivati, però bisogna parlare un attimo di questa canzone, momento storico, no, momento proprio storia. Stiamo parlando del 1800, la metà del 1800, quando ci fu una battaglia in particolare per quanto riguarda la guerra in Crimea, dove la cavalleria inglese, la cavalleria della Brigata Leggera inglese, sferrò un attacco contro i russi. Ma fondamentalmente fu un attacco quasi suicida, perché stiamo parlando di una compagnia dell'artiglieria russa che era armata fino ai denti e loro sono andati frontalmente all'attacco. Quindi ovviamente i russi si sono difesi, non vi dico neanche i morti tra gli inglesi, però sono riusciti nel loro intento. Peccato che fu in realtà un ordine capito male, perché non dovevano fare quello, dovevano fare altro. Comunque questa storia, questa cosa qui, questa battaglia è passata alla storia e Steve Harris scrisse questa canzone riprendendo questo evento che era stato inserito in una poesia di un artista, di un poeta inglese che era Lord Tennyson, e da lì nacque The Trooper degli Iron Maiden.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:12 minuti, prego!
2: Se non ricordo male erano i 600 di Balaclava.
1: La battaglia di Balaclava.
2: La battaglia di Balaclava, se non ricordo a male. Ciao!
1: Sì, la battaglia di cui parlavamo, della brigata leggera inglese, era il 1854. Perché stiamo a parlare di storia, ragazzi? Perché The Trooper degli Iron Maiden deriva da quella cosa. E questa è una cosa che ci fa capire... Scusate l'utilizzo della parola cosa, ma ci fa capire un'altra cosa. Ovvero che bisogna sempre studiare nella propria vita. Anche quando un artista deve studiare comunque, deve leggere tanto, deve conoscere varie cose e da lì poi può prendere spunto. Stessa cosa succedeva con i Rolling Stones, per esempio. Mi viene in mente Sympathy for the Devil. Comunque sono tante situazioni in cui arrivano canzoni dai libri, da alcuni eventi storici. Mi viene anche in mente Bob Marley, quindi... E adesso è il momento di una cover, però, Knocking on Heaven's Door. Bob Dylan la scrisse inizialmente, parliamo del 1973, per poi essere rifatta dai Guns N' Roses, che la... A parte che fu una colonna sonora di un film che credo quasi tutti abbiano visto, che era Giorni di Tuono, ma poi Use Your Illusion 2,

La cover, ragazzi, questa è la cover, un lavoro meraviglioso su questa canzone di Bob Dylan, rifatta poi dai Guns N' Roses, beh, un po' di anni più tardi, quasi 20 anni, 17 anni dopo. Comunque, vedi, una voce graffiante come quella di Axel manca a tutti e non c'è. Poi, vabbè, Use for Illusion da esporre al Louvre. Ma, oddio, Appetite for

Destruction, un discorso di vendite, User Illusion era invece un discorso di marketing. Lì furono fatti 4 dischi praticamente divisi in 2 album, ma fu proprio un discorso di marketing per togliersi il contratto che avevano con la casa discografica e poter poi chiedere di più. Comunque, al di là di questo, c'era. Aspetta, ce la facciamo? No, non ce la facciamo perché c'è Vertigo, YouTube, anche qui ragazzi, è una canzone che è diventata famosissima a livello internazionale, pensate alla prima settimana, 30.000 dischi venduti, che non so bruscolini, perché non è che dici c'era una prevendita, no, proprio come usciti, 30.000 dischi, bam, sull'unghia come si suol dire, Vertigo!

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Radio Freccia.
5: Le 20 e 27 minuti di questa prima ora di Ravelli con Step qui al microfono. Allora, non capisco perché trasmettete i video dei live facendo sentire l'audio delle registrazioni in studio. Questa è una cosa che ogni tanto va spiegata, giustamente, era da un po' che non lo facevamo. Allora, succede per un discorso di alta definizione, di 4K, 8K, eccetera, eccetera, eccetera. Siccome alcuni vecchi videoclip non sono stati rimasterizzati, non sono stati rifatti, eccetera, quindi bisogna... Poi immaginate di non avere un televisore ma di avere un maxi schermo, sarebbe tutto sfocato, tutto pixelato, e allora in quel caso lì su alcune canzoni, quelle che non hanno un video rifatto in HD quantomeno, bisogna per forza, dico, quando si ha una televisione, quando si lavora in televisione, bisogna pensare anche a questo lato qui.

0: All for Love, Bryan Adams, Ross Stewart, Sting e basta, sono loro tre ragazzi che hanno cantato questa canzone che però è stata scritta, scusate che sto raccogliendo un foglio, era caduto, che è stata scritta però da Bryan Adams per come colonna sonora dei Tre Moschettieri del film. Allora, prima qualcuno mi ha chiesto questa
1: cosa. Sì, ma mo siamo curiosi del messaggio però, Step.
0: Allora, io sono molto felice di farlo ascoltare perché come vi dicevo mi ha riempito di gioia.
2: Spero di essere la prima a darti...
0: Hai mandato il
2: benvenuto
0: 10 minuti prima che arrivassi. L'hai mandato.
2: Hai avuto la benvenuta nelle tue ore perché veramente, Steph, sei il tacco del tacco.
0: Poi parte il cellulare a bomba e non si sente più. Comunque, sante parole di Guido Monti, ragazzi, quando all'epoca mi disse: ognuno si merita gli ascoltatori. Eh sì, è vero, e sono fiero di questo. Wrong, Depeche Mode.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 20:39 minuti di questa prima ora di Rebeliel. Aspetta, oh, ho fatto anche ascoltare questo messaggio di prima, però adesso, come ben sapete, una volta durante Rebeliel passa questa rubrica qui, ragazzi, che è nata ormai credo 3 settimane fa, rubrica giornaliera del Aspetta che me lo segno, e già mi sono munito di penna, infatti. Prego, Davide, buonasera.
2: Ciao Step.
1: Aspetta che me lo segno.
2: Ieri notte ho visto un bel film su Winston Churchill. Ieri 1864-1965. È stato primo ministro del Regno Unito, leader in tempo di guerra, Nobel per la letteratura nel 1953, mentre qui al villaggio mi hanno invitato a fare le polpette, ma io sono vegetariano. Davide, buonasera.
1: Io, ragazzi, no, rispondete voi. Spero che vi siate segnati tutto quello che ha detto il nostro caro, carissimo Davide Bonassia. Can, Susie Catrock, che te lo dico a fare. Anche qui, ragazzi, tutta una metafora sta canzone.

Weekend Ken, Susie Quattro. E allora, come dicevo prima, è una metafora, perché in realtà l'autore, che non è Susie ma è un'altra persona, è Nicky Chinn, disse, è un po', questa è una metafora sul, avete mai provato a mettere una lattina dentro un'altra lattina? Ovviamente non ci sta, ecco, è quello che avevamo intenzione di dire con questa canzone. È un uomo, quando, cioè, non può stare con te se non è disposto ad impegnarsi, e fondamentalmente la metafora è quella. Ah, ragazzi, per il resto vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, anche qualora foste a Torre dell'Orso, in spiaggia o camminando per strada, ci potete ascoltare da lì, l'app è gratuita e da lì trovate tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, poi trovate ovviamente tutte le varie rubriche che sono andate in onda su Radio Freccia. È il momento di pogare, come si suol dire, Chelsea Dagger, i fratelli.

0: Radio Freccia.
1: Alle 20:51 minuti di questa prima ora di Rebeliel con Step qui al microfono, si è giunti alla fine di quest'ora qui, ragazzi. In realtà siamo partiti bene, abbiamo proseguito molto bene e chiudiamo alla grande, praticamente, alla grandissima, perché c'è uno dei miei singoli preferiti, uno dei miei dischi preferiti in assoluto, e che tra l'altro trattammo proprio in una situazione speciale qui in, all'interno di Radio Freccia, Rock Campus, e fu proprio la canzone che io scelsi. Sto parlando di Rock and Roll dei Led Zeppelin. Trovate ancora la puntata, la trovate ancora sempre sull'app RTL 102.5 Play. Rock and Roll, il Zeppelin, chiudiamo così. Ho detto meglio di così, ma che volete? Ma più di così, dico io, dai.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 21, signore e signori, comincia la seconda ora di Rebelliel con Step qui al microfono. È un momento storico, tra l'altro, una canzone è storia. Però vabbè, prima di questo ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ovviamente il numero per gli SMS e messaggi WhatsApp è il 366-663-4466. Quella che stiamo per ascoltare è una cover, già lo dico. L'originale è questa. Land of Thousand Dances, stiamo parlando del 1965 di Chris Kenner, che la fece per primo, dopodiché Ted Nugent, decise di rifarla nel 1981. Ci ascoltiamo la sua versione.

Band, Thousand Dances, Ted Nugent. E qui dobbiamo dire una cosa: la versione originale aveva tutta una parte di intro solo parlata, in cui veniva detto praticamente ci si rivolgeva ai bambini, cioè bambini andate dove vi mando, che non è una parola, cioè la traduzione letterale di quella che era quella parte, dice dove mi manderete, dove mi manderete, e lì c'era vi manderò in quella terra, la terra dei mille balli. Solo che questa parte è stata cancellata perché a livello radiofonico non era, come dire, proprio eccezionale, e quindi proprio per renderla invece possibile, per rendere possibile i passaggi in radio, si decise di togliere questa parte. Al di là di questo, adesso abbiamo ascoltato una cover poi del 1981, ricordo l'originale era del 65. Papa Roach.

0: Radio Freccia.
1: Le 21 e 12 minuti di questa seconda ora di Rebel Yell. Approfitto per ricordare che giovedì ci sarà l'ultima rubrica mensile di Rebel Yell, ovvero Rebel Yell Club, dalle 21 alle 22, una serie di, cioè un'ora praticamente, di musica selezionata da me, che proviene proprio dai vari DJ set, le varie cose, quindi è quell'ora bel po' accesa, oserei dire, proprio consecutiva, musica consecutiva, pochissime parole, tanta tanta musica, ripeto, proprio selezionata per questo motivo. Ora possiamo andare avanti, ci sono i No Doubt, Hella Good.

No Doubt, Ella Good, quando siamo ancora all'inizio, no? Praticamente nella prima metà di questa seconda ora, direbbe gli L. Step qui al microfono. Oh, vado a leggere questo messaggio di Elisa. Dice: ma perché tantissime volte mi innamoro di una canzone di un gruppo che non conosco e scopro che è l'unica loro canzone che mi piace? Allora Eli, a parte che c'è gente che è diventata famosa veramente solo con un disco che ha fatto la proprio basta, poi dice vivono di rendita fondamentalmente, a parte che esistono proprio band proprio nella storia, poi ci può stare, ci può stare. Ho sempre detto, per esempio, gli U2 non mi piacciono, cioè se ti dovessi dire mi piacciono non ti potrei dire sì, ma ci sono dei dischi che mi fanno impazzire e io l'ho sempre detto, solo 5. Sono 5 singoli praticamente degli U2 che mi piacciono. Ora dirai, non è solo una, però non sono neanche tutte.

0: Ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Radio Freccia.
5: Le 21 e 26 minuti di questa seconda ora di Rebel Yell con Step qui al microfono, e voi sapete che Rebel Yell fondamentalmente si fonda proprio su due cose, anzi su due artisti in particolare, cioè una band e un artista in particolare. Credo che non ci sia bisogno neanche di fare il nome di entrambe, e quando a volte ci sono entrambe, a volte ce n'è soltanto uno, che sia l'artista, che sia la band, ma non possono mancare, altrimenti non sarebbe Rebel Yell. Ecco, siccome abbiamo ascoltato quest'artista tante volte, diverse volte, con canzoni diverse sicuramente, ma tante volte, stavolta passiamo alla band. Sto parlando dei Coldplay.

Bravo, le Coldplay! Coloro abbiamo superato la metà di questa seconda ora. Viva la felicità, vive Coldplay, qualcuno scrive qualcuno. Mince scrive: ah, sono con te, con me. No, ragazzi, però vabbè, è bello adesso, a parte tutto, è una ballad lenta. Tra l'altro si parla dei casini che Chris Martin. Questa è autodedicata in realtà a Chris Martin, perché dice che lui si comportava male anche con la band, e poi da lì ha deciso di proprio di scrivere questa canzone come monito per evitare di andare avanti in questo modo. Pensa pure stronzo, pensa un po', dico, ce l'ha tutte, però no, scherzo, perché se no adesso tutti i fan dei Coldplay, non lo sapete che cosa penso realmente sui Coldplay, è una grande band, ragazzi, però insomma, però punto, basta. Franz Ferdinand.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Radio Freccia.
2: 21 e 42 minuti di questa seconda ora di Rebelliera. Aspetta, c'è Salvo. Salvo,
3: buonasera. Buonasera, Steph, scusa, vorrei mandare un saluto alle mie amiche brasiliane.
2: La tua
3: Shirley
2: moglie,
3: e Sheila, che stavano cercando Radio Freccia, l'hanno trovata, mi hanno mandato l'audio con noi. E questa è la radio che ascolti, è questa? E cioè, si sentì la voce di questi qua, ho detto sì, è quella, brave. Vedi l'internazionalità della radio.
2: Bravo, perché tra l'altro voglio ricordare che tramite l'app RTL 102.5 Play Radio Freccia non si può ascoltare solo in Italia, ma in tutto il resto del mondo. È arrivato il momento dei Beatles, parliamo del 1967, quando uscì Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, uno degli album top dei Beatles, e all'interno c'era Lucy in the Sky with Diamonds.

Losing the Sky with Diamonds, i Beatles. Vi ricordate l'altro giorno si parlava di Jude, no? Abbiamo parlato di Jude, che deriva, era una canzone che scrisse Paul McCartney per il figlio di John Lennon. In realtà il figlio di John Lennon c'entra anche in questo caso, che tornò a casa con questo disegno fatto a scuola, era piccolo, 3 anni, fatto a scuola questo disegno in cui era raffigurata questa bambina, 3 anni, le prime cottarelle, diciamo così, questa bambina qui, di questa bambina in cielo con i diamanti. E il bambino disse proprio questo. Fatto come questo disegno si chiama così, Losing the Sky with Diamonds. Era presente anche Ringo quando accadde questa cosa, e così John Lennon decise di scriverci subito una canzone. Greta Van Fleet. Ah, beh, poi inutile dire che da lì sono nate un sacco di voci, che in realtà fa riferimento alla droga, alle cose. No, ragazzi, no. Greta Van Fleet.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:53 minuti, siamo in chiusura di questa seconda ora di Rebeliel, quindi ragazzi, ricordo che giovedì c'è la rubrica il Rebeliel Club dalle 21 alle 22, che comunque se non riuscite a seguirla in diretta c'è sempre l'app RTL 102.5 Play, e vi ricordo ovviamente che domani noi ci vediamo qui su Radio Freccia, stesso posto, stessa ora, come si suol dire, dalle 20 alle 22, con Rebeliel e Step qui presente. Chiudiamo con i Roxette e Masterpiece, e subito dopo ci saranno le due ore in compagnia di Cassidy. Poi c'è un messaggio che però è arrivato, non ce la facciamo ragazzi. Ciao carissimi, sono Bruno, sono in autostrada, a dire il vero mi piacerebbe un sacco sapere che fine ha fatto questa Lucy. Mi informerò, perché mi sa che da qualche parte l'avevo letto in realtà la storia di Lucy, quindi mi informerò e non vorrei dire stupidaggini, quindi mi informerò, però, caro Bruno, domani, ciao, adio.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare, scoccate in questo momento le 22, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio. Spero che siate al fresco, perché veramente questi giorni stiamo patendo, però ci concentriamo sulla musica che magari pensiamo a qualcos'altro. Adesso da ogni parte ti giri, fai una mossa, sudi, ti lavi, risudi, è così, vabbè, estate,

0: 366-6344-66 per mandare i vostri pareri, condivisioni qui al pub. Spalanchiamo le porte, speriamo ci sia del fresco in questo pub, almeno che possa portare emotivamente del fresco, anche se è difficile, è veramente dura. Perché in alcune parti d'Italia, per esempio qui a Milano, è una cosa insopportabile, ma noi cerchiamo di andare avanti comunque. E arrivano questi messaggi, sì.
1: Ma buonasera, quindi sono scoccate le 22, a proposito di Sudi. Su di noi all'ultima luna, su.
0: Qualcuno penserà che il caldo dà la testa? No, Salvo, è normalmente così.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:11 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Arriva questo messaggio da Miki: grazie, ciao Cassie di Estep, vi ammiro sempre di più, siete i miei speaker preferiti, mi date tanta allegria ma anche spunti di riflessione. Nonostante il caldo, un abbraccio a tutta Radio Freccia e a tutti gli sfrecciati. Grazie, davvero questi messaggi fanno proprio piacere. Saluto Ciocca con i suoi clienti. Poi arriva un messaggio dicendo che è da due giorni che fa la richiesta di una canzone e noi dobbiamo ripetere che non possiamo accettare le richieste delle canzoni perché sono decise dall'addetto alla selezione musicale, che è Sautufao, decide la scaletta e il giorno dopo viene messa in onda quella scaletta, a meno che non ci sia qualcosa in programma come una rubrica in particolare, e quindi è diverso, ma non possiamo accontentare nelle richieste.

0: Cat Stevens. Radio Freccia. Arriva questa considerazione prendendo una metafora di un film.
1: Una buonasera, che si dice.
0: Ciao.
1: Ragazzi, seguite Radio Freccia. Usando la metafora di Forrest Gump, la vita è come una scatola di cioccolatini. Radio Freccia è come una scatola di cioccolatini. Prima o poi capiterà la canzone che volete, ma seguitela.
0: Non sai mai quello che ti capita, che poi è anche il bello della radio. Ormai siamo abituati a organizzare tutto, ad avere in mente tutto, a scegliere le canzoni da ascoltare. Sappiamo tutto. Il bello della radio è ancora la sorpresa di quello che può esserci, di una canzone inaspettata.

quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL

0: 102.5. Very normal people.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
5: Radio Freccia.
6: Le 22.26 su Radio Freccia, ultimi saluti. Arriva un messaggio da questa sfrecciata che dice: ciao sfrecciati, preparando i vari tour estivi con la mia scuola di musica e voi sempre in sottofondo, ispirazione pura. Ciao Ilaria Damasi, bassissima padovana. Poi arriva un messaggio da Luciano. E poi arriva anche un messaggio da Lelli che dice: ciao Caracassidi, si muore di caldo e l'umidità è alle stelle. Quando ero piccola le stagioni erano 4, ora tutto scombinato. Chissà se è una nostra percezione o è realmente così, però effettivamente dei cambiamenti ci sono stati, non possiamo dire di no. E che ogni anno che passa sembra sempre che faccia più caldo, però magari quella è una percezione. Boh.

Loser back. Radio Freccia. Prenderei spunto da quello che è uscito dal messaggio di prima del nostro sfrecciato che ha citato Forrest Gump, ovvero la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, ed è così, effettivamente è pieno di imprevedibilità. Poi ognuno insomma si cimenta nel riuscire a gestire quello che è l'imprevedibile, chi più chi meno, dipende anche dalle situazioni. Certo, ci sono dei momenti pesantissimi, ci sono dei momenti che si riescono a superare un po' più facilmente. Per tutti c'è un periodo o un altro periodo e una gestione diversa dell'imprevedibilità in base a quello che accade.

0: FM. Radio Freccia.
1: Le 22:37 su Radio Freccia, quindi ne parliamo, l'imprevedibilità, la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che vi capita. Probabilmente, pensando a questa frase, magari vi viene in mente anche un episodio legato a una cosa che non avevate assolutamente previsto. La vita ne è piena, come dicevamo, però vi viene in mente proprio quell'episodio che pensavate tutt'altro, poi magari avete fatto un altro lavoro, pensavate a una persona e poi vi siete sposati con tutt'altra persona, o non lo so, questi sono esempi così primi che mi vengono in mente, ma sicuramente vi viene in mente un episodio. 366 6634466, io ad esempio non pensavo che questa sarebbe stata la prima canzone annunciata a Radio Freccia, che così è stato, e poi insomma sarebbe stato poi un amore durato anni e che continua a durare, ma non pensavo questa canzone.

Iron Man, Black Sabbath, Radio Freccia. Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Intanto questa canzone, che è stata la prima canzone che dicevo aver annunciato a Radio Freccia, ho fatto anche un viaggio indietro nel tempo pensando proprio al mio provino. Come molti di noi, se non tutti, penso, abbiamo fatto il provino direttamente in onda, affiancati da qualcuno, e vicino a me c'era nessuno. E mi ricordo ancora il momento in cui, insomma, io sono rimasta da sola a fare il mio primo intervento e ho detto, boh, speriamo bene, ed è entrato poi nessuno, facendomi l'occhiolino, dicendo, vai che stai andando bene. E quindi poi, insomma, sono passati un po' di anni, sapete com'è andata a finire. Stanno arrivando i vostri messaggi, un episodio legato a una cosa che non avevate previsto e che è andata esattamente l'opposto, che non è per forza negativo, o anche, però speriamo sia positivo.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 arrivano i vostri messaggi, le vostre condivisioni qui al pub dell'ultima luna. Come sempre io vi ringrazio perché vi mettete in gioco e vi piace condividere. Stiamo parlando di una metafora, in realtà siamo partiti da quella che è la metafora che si usa tantissimo, perché da quando c'è stato Forrest Gump con la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, è diventata una metafora molto usata, ed effettivamente è così, perché la vita è imprevedibile, lo sappiamo. E vi stavo chiedendo quell'episodio che vi viene in mente legato all'imprevedibilità, magari una cosa che non avevate previsto e che quindi è andata da tutt'altra direzione. Invece magari è andata ancora meglio, magari no, però non si sa mai, ci sono delle sorprese nella vita che purtroppo sono negative e ci sono altre invece che sono molto positive, come quella di Carlo. Sì,
2: guarda Carlo, ma potrei dire tante cose, ma preferisco, guarda, dire che l'ultimo cioccolatino imprevisto che ho avuto è stato il mio ultimo gattino. Perché mio figlio una sera mi chiama, mi dice: guarda, ho trovato questo gattino randagio, mi è venuto in collo, l'ho preso. Io per lì ho detto: no, non lo voglio un altro gatto, perché in quel momento era il quarto. Come me l'ha portato a casa, mi è stretto in collo, ha cominciato a fare le fusa e lì è finita. E adesso è ancora qui.
1: Ti ha conquistato, non era programmato, ma ti ha sicuramente conquistato. Arriva quest'altro messaggio che non è che la vede benissimo la situazione. La vita è come una scatola di cioccolatini, quelli che ci sono ancora dentro li hanno già assaggiati e non sono piaciuti, quindi li hanno rimessi dentro col morso e relativo sbavacchio. Ma non è vero, dai. No, dai, ci sono anche cose positive. Certo, a volte la vita mette davvero a dura prova, però ci sono anche cose belle.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Radio Freccia.
1: Le 22.59 su Radio Freccia, pochi secondi allo scoccare delle 23 scoccate in questo momento. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me Cassidy e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, stanno arrivando i vostri vocali per parlare dell'imprevedibilità. Siamo partiti dalla frase classica: la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita, e stanno arrivando i vostri episodi di vita quando è successo qualcosa che non avevate previsto, nel bene e nel male. Io non avevo previsto che si inceppasse il computer, adesso cosa faccio? Spengo, riaccendo, magari qualcosa funziona, o gli tiro una botta, ma funziona magari, vediamo.

Creedence Clearwater Revival su Radio Freccia. Arriva questo messaggio da Sandro che dice: ciò che mi stupisce sempre anche dopo almeno 6 anni di Freccia è quanto tempo passa tra un invio e lettura del messaggio. Il tuo orario è sempre affollatissimo. Comunque era un messaggio ottimista, altrimenti avrei detto che la scatola quando la apri è vuota. Questo è il messaggio di Sandro. Vabbè, poi dipende da tante cose, è vero, arrivano tantissimi messaggi e io ogni volta vi ringrazio. Poi magari passa del tempo perché è un messaggio, magari è un po' più inerente a quello che ha appena detto magari un'altra persona, insomma, o la lunghezza dei messaggi, anche quello fa tanto, che bisogna incastrarli nel modo giusto, quindi varie cose.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:11 su Radio Freccia. No, non è bastato tirare una botta al computer, spegnere e riaccendere, ho dovuto chiamare un tecnico e ok, ci siamo, possiamo ripartire. In realtà non ci siamo mai fermati, i vostri messaggi continuano ad arrivare per quanto riguarda gli imprevisti e che ci sono anche cose belle nella vita, tipo questo messaggio.
2: Ciao Sfrecciati.
1: Ciao.
2: Volevo fare gli auguri alla mia piccola principessa che oggi insieme a me festeggia l'arrivo del nostro piccolino o piccolina di 4 mesi. E la vita è meravigliosa, ragazzi. Grazie.
1: Che bello sentire, quando dico appunto il suono delle vostre voci, delle vostre emozioni, qui si è percepita questa emozione, soprattutto nella frase finale.

Vitamin Day, Radio Freccia. Poi, come dicevo prima, dipende sì dal carattere, però in realtà tutto quello che è imprevedibile, un pizzico di ansia potrebbe darlo, soprattutto se uno ha pensato delle cose, ha dei piani, ha fatto un percorso e ha sempre pensato, ok, vado da quella parte, poi succede quella cosa che è imprevedibile, però potrebbe essere qualcosa di positivo. Pensavo anche a quanti film si basano sull'imprevedibilità, in realtà praticamente tutti, però un esempio che mi viene in mente è in Jurassic Park, quando Ian Malcolm spiega proprio come funziona quello che è l'imprevedibilità con una goccia d'acqua, semplicemente tralasciando che poi è successo il delirio e aveva ragione, e sì, effettivamente l'attrazione del parco si è mangiato quasi tutti, però sì, ha spiegato molto bene quello che era l'imprevedibilità, beh, soprattutto quando si ha a che fare con la natura.

0: ci hanno vietato di fare spoiler. Volevamo dirvi che RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia hanno creato una pazzesca, con un incredibile e dettagli che vi faranno impazzire.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Radio Freccia.
5: Le 23:23 su Radio Freccia, purtroppo l'imprevedibilità, come dicevamo anche prima, non porta solo cose positive, anzi, sì.
6: L'imprevedibilità. Ho parcheggiato alle 8:30 la bicicletta, per pigrizia non l'ho portata in garage, ma vivo in centro città, a Savona. Dopo 2 ore ho detto a mio marito, amore scendo tanto, vado a mettere a posto la bici. Mi hanno portato via la ruota anteriore, no. Ma in 2 ore e tra le 8:30 e esagero le 10:30. Allè, sorpresa, bici nuova, baci.
5: Purtroppo sì, succedono anche queste cose imprevedibili.

Oasis su Radio Freccia. Arriva un messaggio che dice: la vita è come i biscotti della fortuna cinese, sai che dopo le frasi si ripetono sempre. Ma non lo so, più che altro è che a volte vedo delle frasi che dico: ma cosa c'entra? Cioè, non c'entrano assolutamente niente, non tutte, alcune sono carine, altre invece uno dice fra un po' ricordati di fare la spesa, cose di questo tipo, cose che dici vabbè. Arriva invece un altro messaggio di Gaia che dice: io ho dato fiducia al ragazzo con cui stavo, abbiamo cercato lavoro per lui, io dal 99 da remoto, provato in zona casa mia vacanze, lui trovato, mollato Milano in 20 giorni e sono qui da 10 anni in Paperottolandia, semplicemente perché la vita e non il lavoro mi ha incatenato qui. Sono single, aspetto che mi scelgano per tornare a casa a Milano, ma adesso purtroppo non posso. Ti auguriamo di riuscire a riottenere la vita che vuoi, che purtroppo, insomma, queste vicende, chiaro, ci sono delle cose logistiche e servono anche i soldi per poter riprendere in mano quello che vuoi,

0: Radio Freccia.
1: Le 23.36 su Radio Freccia. Nell'imprevedibilità ci sono anche le belle sorprese, come quella che scrive Costanzo, una radio rock dove oltre a un'eccellente programmazione scopri che c'è una comunità che accoglie ogni tuo pensiero, ogni tua emozione. Che bella sorpresa Radio Freccia, che bello, grazie Costanzo per questo pensiero. L'idea che, vabbè, io posso parlare per l'ultima luna, quindi l'idea di ritrovarci qui ogni sera e condividere anche per me è sempre molto molto bello. Infatti quando vi ringrazio non è che vi ringrazio così tanto per, ma veramente mi fa molto piacere riuscire a condividere e mi fa piacere tutto quello che abbiamo creato insieme.

Brian Adams. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. 366-6344-66 per i vostri messaggi. La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Citazione di Forrest Gump, ormai frase di uso comune, quindi stiamo parlando di quegli episodi che non vi aspettavate, nel bene e nel male. Arriva questo messaggio da Nicola che dice: l'imprevedibilità della vita è che mi ha messo in comunione con quello che ho definito l'emozione più bella che abbia vissuto. Il problema sta nel fatto che sarà solo un'amicizia e non amore. E magari ti aspetta qualcos'altro, magari sarà qualcos'altro amore.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 23.49 su Radio Freccia, finisce anche questa sera l'ultima luna, ancora qualche minuto per stare insieme, per parlare di imprevedibilità, di sorprese positive o negative purtroppo anche che ci sono nella vita. Intanto Roberta da Torino dice: notte di fuoco con un caldo infernale, diversi blackout, notte a tutti gli sfrecciati. Ed è vera questa cosa, perché ci sono, almeno qui è saltata la corrente, non per quanto riguarda la radio, ma qualcosa è successo più di una volta, ci sono dei messaggi che fanno fatica ad arrivare, quindi se qualcuno sta pensando che non funziona più il cellulare, non è così, probabilmente è che c'è tutto un casino che non si capisce da che cosa possa essere derivato, probabilmente sì, anche da tanta elettricità che in questo momento in tanti staranno usando. Intanto torniamo a noi, sentiamo qui. Sì?
2: Ma io ho più paura dell'imprevedibilità delle persone che della natura, perché sono persone che ti spezzano il cuore, che ti rovinano la vita.
1: Vero anche questo. È vero, Salvo, ci sono le persone che sono imprevedibili.
3: Ciao Cassidy, sono Mirko dalla provincia di Ancona. Di cose imprevedibili me ne sono successe molte. Quella più importante è stata che non mi scorderò mai, è stata il 26 ottobre del 2016, il giorno in cui vi ho visto per la prima volta in radiovisione. Ciao!
1: Grazie Mirko, ti ricordi proprio precisamente la data, dall'inizio.
4: Ciao Cassidy, sfrecciati di Christian.
1: Ciao Christian.
4: Beh, tempo fa conobbi una ragazza sul lavoro, quindi colleghi, e siamo diventati grandi amici.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.